0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

0: Napoli, Roberto a Bologna, hanno detto: ok, Robè, non ti preoccupare, riprenditi. Abbiamo messo Anna in collegamento con Roberto in diretta. Un'Anna, un'ascoltatrice di nome Anna, si stanno conoscendo, perché ho dato il numero, con il permesso ovviamente di Roberto, ad Anna, e si stanno frequentando. Mi ha scritto: sta nascendo una grande amicizia, ma vorrei che nasce un amore grazie ai pipistrelli. Dice: anche se a lei, cioè ad Anna, piace il neomelodico e a me il rock. E vabbè, ma qual è il problema? È la stessa cosa, tranquillo. Stiamo provando a cercare dei punti in comune e lo abbiamo anche trovato. Tifiamo tutti e due ed amiamo il nostro Napoli e siamo felicissimi di come è andato questo campionato, visto come doveva andare. Forza Napoli e anche da Bologna. No, io non ci credo, non ci credo. Io credo che a breve troverete questo file, se non avete sentito il tutto, sui nostri social e capirete un po' quello che è successo. Vogliamo sentire giusto qualche vocale, Simone, prima di dare spazio poi alle news? Pronto, vediamo, sta nascendo un amore.
1: Buongiorno, buongiorno. Trasportatore da quarto, vai. Mi geolocalizzo in quel di Secondigliano.
0: Vai.
1: Io a 14 anni sì. Ho scoperto di essere stato adottato.
0: Ma veramente?
1: A 3 mesi, avevo 3 mesi quando mi hanno adottato.
0: Molto delicata.
1: Mi hanno adottato due angeli, ai quali ringrazio, li ringrazierò fino alla morte. Perché mi hanno cresciuto.
0: Ma questa è una cosa meravigliosa.
1: In modo egregio.
0: Sì.
1: Mi hanno aiutato nei momenti di sconforto.
0: Perché poi il vero genitore è quello che ti cresce.
1: Mio padre mi ha amato, perché non ce l'ho più da oltre 10 anni. Mia mamma mi ama ancora, logicamente, mio fratello e sorelle, perché mia mamma non poteva avere figli.
0: Ok.
1: E quindi niente. Mi ha
0: sono curioso.
1: Non più di tanto, perché. Perché i figli sono chi è cresciuto.
0: È quello che avevo detto io. Ma curioso buono. Sapere poi.
1: Ciao, aglio, un bacio,
0: come. Ciao, lo hai scoperto? Cioè, te l'hanno detto loro? Oppure. Sono curioso poi che tu
2: ciao,
0: possa
2: Antonio,
0: continuare.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io non proprio. Diciamo, sono rimasto sconvolto di una cosa che ho saputo dei miei genitori. Diciamo che l'anno scorso, tramite un sito, incaricai questi qua che fanno le ricerche dei tuoi antenati,
0: sì,
2: beccai un sito con recensioni molto positive, quindi persone competenti e comunque preparate su questa cosa.
0: Okay.
2: Comunque pagai questa persona
0: per sapere qualcosa,
2: diciamo,
0: in più. Sì.
2: I miei antenati chi erano.
0: Cosa hai scoperto? Attenzione!
2: Comunque sì. Questo per un paio di mesi fece delle ricerche e riuscì ad arrivare tutto documentato con carte alla mano.
0: Vai.
2: Diciamo, riuscì ad arrivare al 1500 come anno.
0: Sì.
2: E rimasi sconvolto perché i miei
0: sei il parente?
2: 1500 precisamente.
0: Cristoforo Colombo. No.
2: Erano dei serial killer, erano persone.
0: Diciamo, serial killer?
2: Altre persone.
0: La Madonna. Amica piglia dell'oro, penso di no, spero. Se no cambia radio, per favore, perché io su queste cose sono un pochettino pauroso. Vabbè, allora tra poco le news con Vincenzo Perna, ma nel frattempo volevo ricordarvi i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? È il momento giusto per farlo. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e poi spedite il messaggio telegrafico al 342 00 00 100. Restate col pipistrello.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, proseguono le indagini sul decesso di un 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia, disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord, a chiarire le cause del decesso. Il ragazzo era in gelateria con alcuni amici quando, dopo aver consumato un gelato, si è sentito male. Dopo il malore, gli amici lo hanno accompagnato a casa del padre, ma le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno avrebbe anche provato a somministrargli del cortisone. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno acquisito campioni dei gusti di gelato consumati dal ragazzo, che saranno sottoposti ad analisi. La salma si trova intanto nell'obitorio di Giuliano in attesa dell'esame autoptico. Ancora cronaca: grave incidente stradale ieri pomeriggio sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, all'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Scavi. Un'auto diretta verso Napoli si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Secondo la stradale intervenuta tempestivamente sul posto, una persona è rimasta gravemente ferita. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità, mentre il traffico è rimasto paralizzato, causando numerosi disagi nelle zone limitrofe. Cambiamo argomento. Stanotte l'osservatorio vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il fenomeno è iniziato poco prima dell'una e ha allertato sia le autorità che la popolazione residente. La scossa più forte registrata dall'INGV è stata di magnitudo 2.3. L'amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la Protezione Civile, sta monitorando da vicino la situazione. Restano attivi intanto i numeri di emergenza per segnalazioni di danni e disagi. Sciopero generale, inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello stop di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale USB in tutta Italia. L'eventuale interruzione del servizio, rende noto a NM, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli vola in Champions League. La squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo. Così l'allenatore Antonio Conte al termine della gara in conferenza stampa.
2: Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento, e ringrazierò sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti, ragazzi come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli. Ci hanno mantenuto in quella posizione e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Sì, siamo un po' tutti matti. Dobbiamo essere matti per affrontare questa vita. Non troppo seri, un po' di Peter Pan, ma anche con intelligenza e razionalità. Cora, buongiorno. Le 8 e 4 minuti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. È lunedì. Lunedì, come diceva un nostro vecchio amico che avevamo in diretta fino a qualche anno fa. E ovviamente auguro a tutti voi una bella giornata. Qualcuno dice: vabbè, ma è lunedì, mamma rugarman. Solo se faccio il barbiere vi puoi augurare una bella giornata perché non lavoro. E no, è perché bisogna cominciare bene, col piede giusto. Anche un lunedì può essere fantastico. Il meteo poi ci aiuta. Simone Zagarin in regia. Siamo pronti per consegnare un po' di telegram. Devo dire che la settimana scorsa ci sono stati dei telegram bellissimi, tra cui quello che abbiamo detto poco fa, dove non voglio dire sta nascendo un sentimento, ma una simpatia, grazie proprio a noi. E poi c'è stato un altro telegram storico. Abbiamo chiamato tre sorelle con tre numeri diversi e tutte e tre in diretta con noi. Lì è stato veramente fantastico. Tra l'altro, se avete perso questa qui, la trovate già sui nostri social. Andate su Instagram, cercate Radio Kiss Kiss Napoli e trovate proprio il video di tutto ciò che è successo. Sono Vincenzo, volevo mandare un telegram alla mia ex moglie. Vediamo, Giusy, se risponde l'ex moglie. Se sta ascoltando la radio, già ha capito che Vincenzo vuole chiamarla. Le ha detto: ma quando mai? Ma che bovista? Già mai ce lo vado, anzi, mo rispondo anche al telefono. Però dice: nonostante non stiamo più insieme, abbiamo un bellissimo rapporto. Ah, meno male. Volevo dirle semplicemente che io per lei ci sarò sempre. Ma Giusy per te non ci sarà. Quando non risponde neanche al telefono, probabilmente è impegnata. Andiamo avanti, ne facciamo un altro. Tra l'altro, meno male che quando poi finiscono i matrimoni, stiamo parlando un po' di quello, no? Dei genitori, ci sono ancora dei rapporti tra i genitori ed è importante per i figli, no? Buongiorno, potresti fare un telegram a mio collega Lucio e convincerlo a prendersi le ferie prima di Ferragosto? Vabbè, proviamo. Io sono Nunzio. Ah, ok, perché dice così io posso farle dopo. Vediamo. È arrivato già il problema delle ferie. Pronto?
2: Pronto?
1: Lucio, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
2: Bene, voi?
1: Ah, tutto bene, sei al lavoro o sei in viaggio?
2: In viaggio con il camion, il mio lavoro.
1: Ah, dove sei in questo momento? In che zona d'Italia?
2: In Sicilia.
1: Ma sei siciliano tu?
2: Sì, certo.
1: Ah, si sentiva dalla voce siciliano. Allora, ti leggo un messaggio che dice: siamo in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli. Il messaggio dice: potresti inviare un telegram al mio collega Lucio e convincerlo a prendersi le ferie prima di Ferragosto? Io sono Nunzio, così io posso fare dopo. Ecco, cosa diciamo?
2: Va bene, non ci sono problemi, Nunzio.
1: Anche perché i siciliani hanno un cuore d'oro, o no?
2: Sì, non ci sono problemi.
1: Bene. Ma Nunzio è napoletano?
2: Sì, Nunzio è napoletano che vive in Sicilia.
1: Ah, vive lì in Sicilia. Ma secondo te, Nunzio, vivendo in Sicilia, adora ancora il babà, la sfogliatella o il cannolo?
2: No, il babà.
1: Cioè lui è rimasto napoletano su queste cose, no?
2: Sì.
1: E invece te il cannolo o la cassata?
2: No, il cannolo siciliano è migliore.
1: Ah, ma come mi piace a me questo accento siciliano, meraviglioso. Allora, io ti abbraccio forte forte, salutami la Sicilia che adoro, veramente l'amo. E, tra l'altro io sarò in Sicilia da Agrigento. Tu sei lontano da Agrigento?
2: Sì, certo, io sono
1: dell'Etna, Catania. Ah, Catania, ci sono stato a Catania. Senti, mi vuoi fare una cortesia? Vuoi parlare un po' siciliano, ma giusto 10 secondi? Salutami il tuo amico in siciliano, vai.
2: Ciao Nunzio, un abbraccio forte. Catania ti aspetta.
1: Vabbè, ah, ok, più o meno è come il nostro. T'abbraccio, t'abbraccio forte, buon lavoro.
2: Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Cioè, sembrava quasi una caricatura di un siciliano, invece era proprio siciliano doc. Ancora. Ciao Manganiello, sono Vincenzo da Mugnano. Potresti fare un telegramma a mia mamma Rossella? Come no? Glielo faccio immediatamente, ammesso che Rossella possa rispondere al telefono. Dici che è la persona più importante della mia vita, verificato, ma potrebbe apparire come un sospetto spam. Ah sì, mentre chiami. Avrà qualche opzione? Mi spieghi come si fa? In modo tale la metto anch'io. Sacco di
3: pronto?
1: Pronto, Rossella, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ho un messaggio da parte di Vincenzo da Mugnano, lo conosci?
3: È mio figlio, come?
1: Eccolo lì. E allora ce l'abbiamo fatta a collegarci con te. Ti posso leggere il messaggio di tuo figlio?
3: Sì, ah, sì, certamente.
1: Bene, dice: sono Vincenzo da Mugnano. Per favore, potresti fare questo telegram a mia mamma Rossella per dirle che è la persona più importante della mia vita. La amo da morire. Ma che bel messaggio d'amore!
3: Amore mio!
1: Ma hai visto? Guarda mamma come dice bella, amore mio! Con quell'io proprio di commozione, no? Verso il figlio. Quanti anni ha tuo figlio?
3: 12.
1: Ah, ma è piccolino! È piccolino, ma dov'è adesso? A scuola? Dov'è?
3: A scuola, sì, sta per entrare a scuola.
1: E come ha fatto a fare questa telefonata? Secondo te c'è la complicità del papà oppure ha fatto tutto da solo?
3: No, mi sa che ha fatto tutto da solo perché no, papà non ne sa niente.
1: Non ci credo.
3: Ha fatto la vostra radio tutte le mattine prima di andare a scuola.
1: Ah, io sono emozionato.
3: Ha pensato a questa sorpresa, evidentemente.
1: Ti posso dire, Rossella, sono veramente emozionato perché non è un tuo compleanno, non è un anniversario, non è la festa della mamma ed è un lunedì e lui ha pensato di ringraziarti. Una cosa bellissima, eh?
3: Mi ha fatto emozionare.
1: Ah, c'è la complicità del marito, allora?
3: No.
1: Ah, ok. Ah, ok. Cosa diciamo?
3: Non me l'aspettavo.
1: A tuo figlio cosa diciamo? Secondo me lui sta ancora ascoltando la radio. Cosa vuoi dirgli?
3: Che lo amo da morire, mi ha fatto una sorpresa bellissima, non me l'aspettavo.
1: Ma che bello. Allora, guarda, per ringraziarlo, qual è la sua pietanza preferita? Un primo piatto che adora?
3: Pasta col sugo.
1: E allora, che stai? Ah, te ne esci con poco. Ok, e allora pasta col sugo a mezzogiorno? È andata?
3: Ma sì, doppia porzione.
1: Doppia porzione, al dente, mi raccomando, eh.
3: Ovvio, ovvio.
1: Ti abbraccio forte, Rossella.
3: Grazie, grazie.
1: Ciao.
3: Buona giornata, grazie.
1: Ciao, ragazzi, ciao, ciao, ma che bello.
3: Ciao.
1: Sono veramente emozionato, ragazzi, ma veramente, perché poi a volte il gancio è il papà o la mamma, e invece sapere che Vincenzo, 12 anni, mi ascolta, ci ascolta, e poi pensa di fare un telegram alla mamma, è una roba veramente bella, eh? Buongiorno Antonio, puoi fare un telegram a Moena che ha preso tutta la Serie A? Forse Morena, vediamo, chiamiamola Moena, poi vediamo che significa ha preso tutta la Serie A e poi manda a quel paese il suo capo, nel senso che
4: buongiorno,
1: ha vinto una bolletta. Buongiorno Moena.
4: Tatiana, più che altro, mi dica.
1: Annaggia, ma sei Moena? Io avrei. Allora, sei in diretta alla radio. Radio Kiss Kiss Napoli.
4: Buongiorno a tutti, allora.
1: Ecco, buongiorno a te. Come sei preparata? Moena sei
4: grazie.
1: Tu? Non sei tu,
4: sì,
1: Moena.
4: Moena Tatiana mi chiama, un po' per gli amici Tatiana.
1: Ah, vabbè,
4: devo
1: perfetto.
4: Essere formale, Moena. Sono un amico Tatiana.
1: No, amico. Tatiana, vabbè. Allora Tatiana. A posto. Tatiana, ho un messaggio per te da parte di Vincenzo che dice che hai preso tutta la Serie A. Cioè, significa hai fatto la bolletta, hai vinto la bolletta. La scommessa sportiva?
4: Sì, ma veramente? Sì, ho vinto una bolletta, sono stata fortunata ieri.
1: Ma ti posso dire una cosa, ma senza offese, per l'amor di Dio, si dice in questo caso, è pure tu una donna, no? Che culo, cioè si dice.
4: Insomma, me ne dicono in tante che c'ho un bel culo, grazie.
1: Ma veramente?
4: Certo.
1: Cioè, ma non dal punto di vista delle scommesse, proprio a livello di conformazione, tu dici?
4: Anche.
1: Vabbè, oh.
4: Conformazione.
1: Ma guarda che
4: fortunata.
1: È una cosa meravigliosa, ma fai qualcosa per avere un bel culo oppure?
4: Certo, mi alleno, è normale.
1: Ah, ecco, perché poi a volte,
4: anche,
1: no?
4: Però posso dire una cosa, sono nata anche un po' fortunata, quindi
1: Okay.
4: Ma da ti sedere, ma non il seno, cioè, quindi mi alleno di più sul seno.
1: Vabbè, il seno magari te lo puoi rifare eventualmente un giorno, no?
4: Se lei mi regali i soldi va bene. Allora
1: vediamo. Allora fai una cosa, mandami la foto del lato B, vediamo un attimo se vale la pena poi fare anche
4: perché lei non si tiene la mia parola.
1: Allora aspetta, fammi leggere il messaggio. Innanzitutto, quanto hai guadagnato con la bolletta?
4: Vi dico la verità, 130 euro.
1: E mettili da parte poco. Mettili da parte. Le metti da parte per
4: 130 euro me li vado a mangiare a spendere,
1: è giusto.
4: Vita.
1: Hai ragione. No, dicevo, con 130 euro il seno, cioè non fai manco un capizzo.
4: Sì, si mette una vita, me ne vado in pensione, faccio prima prendere la pensione che fa mi
1: stesso. Brava. Allora, ti leggo il messaggio che è velocissimo di Vincenzo, perché dice che hai guadagnato questa bolletta, ha vinto la bolletta, e poi mandi a quel paese il suo capo, è vero?
4: Ma io l'aspetta, però non sono l'unica, anche Vincenzo lo fa, però lui tramite il telefono e io a faccia a faccia.
1: Ed è la cosa migliore da fare, perché oggigiorno ogni cosa si fa al telefono con una nota vocale e non va bene. Invece tu hai gli attributi, no, di affrontare.
4: Lui lo fa tramite il telefono, io involontariamente, se diciamo mi capita, lo faccio in quel momento.
1: Diciamo che tu lo affronti di petto.
4: Sì.
1: Più o meno di petto. Tra qualche anno, quando tu fai un seno, lo affronti di petto. Vabbè, oh, io ti lascio, ti abbraccio.
4: Però, non sono l'unica che gioca, anche il buon amico Vincenzo, che 2 settimane fa ha fatto una bella bolletta.
1: Ah, pure ha preso. Quanto ha preso lui?
4: Ha preso sui intorno ai 500 euro. Molto fortunato di me.
1: Ah, vedi.
4: Si nasconde il buon Vincenzo.
1: Ma perché non ci mandi una bolletta qui in radio? Perché non vinciamo mai. Non facciamo... Hai un pronostico per sabato, domenica?
4: No, io così, come mi sveglio.
1: Ah, ok, vabbè. Tra l'altro, va bene. Oh, ti abbraccio forte, aspettiamo quella foto, ok?
4: Va benissimo, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. E facciamo proprio un altro, dai, l'ultimo. Mi voglio rovinare perché ovviamente non risponde. Proviamo. Potresti chiamare il mio compagno Riccardo? Vorrei fargli gli auguri per il nostro anniversario. Ok. Vediamo. In genere l'ultimo non risponde. Siete proprio tanti stamattina con i Telegram, come ogni mattina. Non è che possiamo accontentare tutti quanti. Ci stai provando con la ragazza? No, assolutamente, ragazzi, scusa, mi ha detto lei che c'è un bel culo, che devo dire? Io intendevo la fortuna, no? Se dice hai culo, lei ha detto no, anche la conformazione del mio lato B non è male. Lo sapevo su lì, che poi mi prendo la cazziata di Simone, perché dice tu devi chiudere col botto, e ha ragione questo ragazzo.
5: Pronto?
1: Invece no, non te ne ragione. Pronto? Riccardo?
5: Sì.
1: Ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, come stai?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno, bene.
1: Buongiorno, dove sei? Al lavoro? Stai in viaggio? Dove sei?
5: Non ancora, in viaggio, okay. In ritardo.
1: Ti posso leggere un messaggio, veloce?
5: Sì, certo.
1: Ok. Il messaggio dice: vorrei fare gli auguri per il nostro anniversario e dirgli che anche se non siamo la famiglia del Mulino Bianco, sono felice di essere la sua donna. Ti amo. Firmato Terry. Ma che messaggio d'amore.
5: No, grazie.
1: Però mo ti interrogo. Quanti anni sono?
5: Sono 5.
1: Ah,
5: sono
1: pochi, meno male. No, perché poi quando arrivano a 20, 22...
5: Ma
1: comincia a scurdare. Senti, cosa vuoi dire a Terry?
5: Non ho capito.
1: Cosa vuoi dire a Terry? Dille qualcosa, se no dice ma com'è ti ho fatto.
5: Anche io ti amo, amore, grazie mille, ci andrà sempre meglio, ci la mettiamo tutta.
1: E vai, e stasera per festeggiare, amore, porta un po' di. Porta un po' di frutta realistica, ok?
5: Va bene.
1: Ok, ciao, un bacio. Ciao.
5: Grazie.
1: Ciao a te. Ma questa frutta realistica la vedo. Ma sono l'unico che non l'ha provata la frutta realistica. Simone, l'hai provata tu? Cioè, ovunque. Ovunque, perché tu sei poco social, allora su TikTok imperversa un tormentone, un trend assurdo, tutti quanti a fare sta frutta realistica. In effetti è un dolce a forma di frutta, può essere un mango, la pera, la banana, poi all'interno magari ci trovi non la banana, ma c'è la cioccolata, a un altro ci trovi, che ne so, il gusto di nocciola, ed è diventato qualcosa di viralissimo. Sai quanto costa ogni pezzo di frutta realistica? 8 euro. Con 8 euro quanta frutta normale compri? 2 pizze, bravo, con tutto il rispetto per quelli che stanno a fare business con la frutta realistica. Tra poco arriva di nuovo il pipistrello realistico.

0: voglio nella tua B di Moena, ma la vogliamo smettere? Dai, anche perché poi era inteso come fortuna, no? Che culo che hai, l'hai detto, vabbè, c'è anche la conformazione, abbiamo scherzato, ma adesso accantoniamo il discorso e riapriamo quello dell'argomento principe dal quale abbiamo estratto il nostro sondazzo. Sta diventando virale, oltre alla frutta realistica online, un argomento molto curioso. Tantissimi giovani raccontano di aver scoperto cose incredibili sui propri genitori solo crescendo, ed è vero, no? Vecchie storie d'amore, segreti mai raccontati, passioni nascoste o episodi completamente inaspettati che li hanno lasciati senza parole. E io vi voglio chiedere, no? Avete mai scoperto qualcosa sui vostri genitori che vi ha sconvolto oppure fatto troppo ridere, qualcosa che non vi aspettavate da mamma o da papà, una storia che vi ha raccontato proprio il nonno o la nonna e che riguarda i vostri genitori? Fatemelo sapere attraverso un messaggio vocale se vi va, oppure scrivete chiamami se volete raccontare il fattariello nel pipistrello al 342 00 00 100. Leggo il messaggio di un nostro amico che non si è firmato. Dice: a 19 anni ho scoperto che mio padre era un monaco per colpa di una foto, e poi papà mi ha spiegato tutto, si è spogliato dai voti dopo che è tornato dal servizio militare. Però per esempio una cosa del genere, nasconderla per anni a un figlio, credo che sia anche sbagliato, no? A un certo punto della vita, quando c'è un quindicenne, sedicenne che inizia a capire un po' di cose, e a quel punto lì secondo me bisogna già parlarne prima che poi lo scopra direttamente il figlio. E penso che ci rimane pure male, diventa una sorta di trauma, no? Ancora, vediamo, mia madre mi ha confessato che da ragazza è scappata con mio padre, la classica fuitina, non ci potevo credere. Guarda che mia mamma ha fatto la fuitina e me lo ha sempre detto, perché mi ha detto e mi ha raccontato che mio nonno all'epoca non voleva, no? C'era questo non voleva con mio padre perché non aveva tanti soldi, cioè le cose proprio incredibili, come se poi mio nonno fosse stato ricco, cioè stava ancora più disperato. Pensino poco mio padre come stava disperato. E poi diceva che era troppo piccola mia mamma, aveva solamente 18 anni, mio padre 25. A un certo punto è scattata la fuitina, sono scappati e ho detto: mamma, dove scappavate? Cioè la fuitina in cosa consisteva? No, consisteva nel nascondersi per 5-6 giorni, ok? Quindi probabilmente ritornava la figlia non più illibata, e poi lì dalla vergogna all'epoca si procedeva al matrimonio riparatore, no? Una roba veramente preistorica, però succedeva anche quello. Facciamo così, mettiamo la pubblicità, torniamo tra poco. Io vi ho detto una cosa molto personale, no? Di mia mamma che me l'ha raccontato e io mi ci ho fatto solo una risata. Fatemi sapere un po' cosa avete scoperto dei vostri genitori in tarda età al 342 00 00 100.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: argomento molto, ma molto delicato, lo sapevo, però mi piaceva, no, stuzzicare un pochettino sia il sottoscritto, che poi sapete che il programma lo facciamo insieme, e soprattutto poi voi che state rispondendo. In realtà non tanto, perché secondo me c'è un po' di privacy che avvolge la vostra vita con i genitori, e non va bene, non va bene. Apritevi, a meno che non abbiano fatto le cose gravissime, vi avete scoperti in tarda età, quindi evitate. Buongiorno Manganiello, i miei genitori si sono sposati a ottobre, io sono nato a maggio, o sono nato di 7 mesi o si sono fatti la fuitina, mai scoperto. Oggi ho 67 anni e me lo chiedo ancora, vedi? Perciò i genitori devono dire tutto ai propri figli, perché tu adesso a 67 anni hai questo dilemma: sono nato di 7 mesi oppure sono nato grazie alla fuitina dei miei genitori? Non lo saprai mai. Poi per anni mio padre mi ha fatto la morale sul motorino, sulla prudenza, sul casco. Poi ho trovato una sua foto del 92 senza casco, ma nel 92 il casco non era obbligatorio, non è che adesso voglio difendere tuo padre, ma che impenna, che impenna su una Vespa con una sigaretta in bocca, dietro c'era pure mia madre. No! Bellissimo, bellissimo, hanno vinto i tuoi genitori, l'impennata con tua madre dietro, che poi t'ha cazziato per anni nel dire non impennare, metti il casco, non fare tardi, asciuga i capelli quando esci, altrimenti sul motorino poi quando ti fai più grande, sai quello che ti succede. Noi, dice Giovanni, convinti che mamma fosse sempre stata timidissima, ad una cena con i suoi amici dell'università scopriamo che era la cantante di una band rock, ci hanno fatto vedere i video, lei sul palco che urla e spacca una chitarra. No, non ci credo. Infatti c'è scritto: io ancora non ci credo. Poi mio padre super antisocial, non pubblica nemmeno una foto. Poi mia zia mi mostra il suo vecchio profilo MySpace. MySpace. Non so se lo conoscete, ragazzi, è stato uno dei primissimi social. Io ce l'avevo, tu Simone ce l'avevi MySpace? Esatto, MSN, era bellissimo, complicatissimo da utilizzare perché non c'era l'app, no? Andava direttamente sul computer. Nickname Sexy Lupo 76. Bellissimo, proprio da boomer, no? C'erano poesie d'amore, selfie allo specchio, non riesco più a chiamarlo papà, è normale. Ed è per questo, cari papà all'ascolto, se avete qualcosa da nascondere, ditelo ai vostri figli prima che sia troppo tardi, perché poi se lo scoprono loro è peggio. Ancora, vediamo. Antonio, buongiorno. Gaetano, i miei genitori si sono sposati a dicembre, io sono nato a febbraio. Sarò nato di 2 mesi, ora hanno fatto una fuitina, credo la seconda, 2 mesi è praticamente impossibile, eri uno spermatozoo, no? Pronto? Sentiamo un po' di vocali, va, che è meglio.
1: Buongiorno Antonio, Francesco. Buongiorno. Da Pompei.
0: Vai Francesco.
1: Allora, il fatto non me l'ha raccontato nessuno, sì. L'ho vissuto e visto con i miei occhi.
0: Ah, vai.
1: Praticamente noi andavamo a vedere la partita della Juve Stabia.
0: Ok.
1: Juve Stabia Salernitana, tempi d'oro della Serie A, Serie B.
0: Ok.
1: Praticamente noi andavamo a piedi perché abitavamo vicino allo stadio. E mio padre all'improvviso,
0: attenzione,
1: il primo episodio, si fermava il pullman della Salernitana, si metteva avanti e non li faceva passare.
0: Ma veramente?
1: E io sconvolto.
0: No.
1: Poi lo stesso giorno un noto giornalista,
0: sì,
1: di Canale 21,
0: sì,
1: parlava male della Juve Stabia.
0: E
1: mio
0: lui?
1: Padre si avvicinò,
0: no,
1: vicino alla macchina e gli urlava: oh, hai capito? Tu parla buono della Juve Stabia.
0: E tu sconvolto.
1: Io sconvolto.
0: Vedi, mannaggia. Poi c'è Enrico, dice: mia madre mi disse che quando prese casa con papà dopo sposati, mio padre tolse dal capoletto il volto santo e mise Maradona. A suo modo era un rivoluzionario. Ciao Nico da Scampia. Maradona capoletto è bellissima. Ancora qualcuno? Vai, sentiamo qualche messaggio vocale.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora Mangani, il casco,
0: sì,
2: non è che ti evita molto, ti evita che si fa un incidente,
0: Di
2: passare,
0: sì,
2: un guaio.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Io porto il casco già dall'85. Quando sono salito in moto, sempre,
0: sì,
2: il casco.
0: Ma no, ma è giusto.
2: A Napoli, forse.
0: È giusto ma dirlo.
2: Mettete sempre il casco, ragazzi.
0: Io come momento casco, ragazzi.
2: La vita, che
0: non
2: bella.
0: Ce l'ho. Non è possibile. Ancora non hanno fatto un casco per me, mi dovete credere. È veramente impossibile. Ultimo messaggio che leggo.
3: Buongiorno.
0: Se, ascoltiamo.
3: Buongiorno Pistrelli, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Io andò su fatta la frutta realistica, veramente.
0: È vero o no?
3: Io ci sto dentro. Lo stampo in silicone innanzitutto costa un botto, perché tutti quanti la novità ed è introvabile. Chi okay. Utente tu fa pagare care amare. La frutta realistica, tipo la noce, noce c'è un po' di estratto
0: di noce. Ok,
3: la glassa all'esterno, ma non costa manco 80 centesimi. Lo fa, ma
0: perché lo
3: ho esagerato? Ho detto tanto 80 centesimi, 8 euro. Capito quanto che significa? Cioè, assurdo proprio.
0: Quanti soldi?
3: Ma poi
0: stanno
3: mi sembrano quei biscotti della Nutella là, che in quel periodo quando uscirono non si trovavano, costava 7-8 euro. Non parte che li biscotti.
0: È vero, hai ragione. Tu
3: detto una rete a capo, poi di voi non state buone.
0: No,
3: sì,
0: ma
3: è stata una strategia, però mo basta. Cioè, ma ci ha deciso veramente questa frutta realistica.
0: Allora, chi non segue i social non sa di cosa stiamo parlando, ma chi li segue, ragazzi, allora scrolli TikTok, una continuazione frutta realistica, ma la trovi non nelle pasticcerie, nelle pizzerie, la trovi addirittura dal calzolaio, la frutta realistica, ovunque, addirittura le catene, non voglio dire adesso il nome, dei discount, anche loro hanno la frutta realistica confezionata. Se avete delle informazioni in più, magari possiamo girare l'argomento l'ultima mezz'ora, cioè veramente costa 8 euro, vale 8 euro, che ne so, il cocco realistico? Inviate i vostri messaggi, ma soprattutto inerenti all'argomento di stamattina. Avete mai scoperto qualcosa che riguarda i vostri genitori in età adulta? Avete pensato, ma non ci posso pensare, ma papà faceva questo, ma mamma

0: gossip di stamattina, e cioè se avete scoperto qualcosa di clamoroso grazie ai racconti dei nonni che riguarda i vostri genitori o direttamente voi. Abbiamo Luca in diretta con noi che vuole raccontare qualcosa. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Anche eccoti io, qua. Buongiorno. Siamo curiosissimi.
1: Raccontare o fattariello.
0: Vai, sono curioso.
1: Sì. Allora, io ho circa 40 anni.
0: Sì.
1: Quando ero ragazzo, all'età di 19-20 anni, fresco patentato, stavo in giro per la mia città, che non dico dove, per una questione di privacy.
0: Vai,
1: e niente, mentre camminavo in macchina fuori a un centro commerciale, vidi la macchina di mio padre entrare in un parcheggio.
0: Ah.
1: E però c'era una persona accanto.
0: Eccola lì.
1: E niente, preso come dire,
0: dallo sconforto, insomma, dai.
1: Sì, dallo sconforto. Con un self control bellissimo, misi la seconda, gli distrussi praticamente tutte e due le macchine, sia la mia che la sua.
0: No, ma veramente. E lui come l'ha presa? L'hai visto?
1: Poi niente, cercava di tediare, di però.
0: Ma poi avete parlato di questa cosa?
1: Le macchine,
0: poi avete parlato di questa cosa che tu hai
1: poi
0: scoperto?
1: Parlammo, poi comunque c'è stato un periodo un po' così, poi dopo è tornato tutta la normalità.
0: Ah, ok.
1: Ti rendo conto di aver fatto una cazzata, no?
0: Sì. Poi ti posso dire, no Luca, ma chi è che non la fa? Non è che adesso voglio giustificare,
1: no, vabbè,
0: il tradimento,
1: capita. Poi col senno di poi da più grande, comunque, più grande, capisci che ci sono delle dinamiche che
0: esatto.
1: Cioè, sono all'ordine del giorno.
0: Che ci può stare, però da figlio come fai ad accettare una roba del genere? È praticamente impossibile.
1: Sì, perché
0: impossibile.
1: Come figlio,
0: bravo.
1: Nei confronti di tua mamma.
0: Esatto. Vabbè. Luca ha raccontato una roba che io aspettavo dall'inizio della trasmissione, perché era proprio quello poi il punto, no?
1: Guarda, non ti volevo chiamare, ho fatto, come si dice a Napoli, o pare o spara. Lo devo dire.
0: No, hai detto una cosa che insomma si sa che alla fine qualche figlio ha scoperto il papà e fa molto male magari quando sei piccolo, ma da adulto non dico ci scherzi su, ma quasi, no? Tendi addirittura a coprirlo eventualmente per salvare il matrimonio, anche quello.
1: Sì, ma poi adesso negli anni poi ogni tanto no capita che ci scherziamo, no? Ti ricordi quando
0: va bene così.
1: Ti dice mi è costato una lira.
0: Vabbè Luca, la vendetta vabbè è stata fatta, quindi tutto a posto, t'abbraccio, grazie mille.
1: Niente, ciao.
0: Mia madre, dice un amico, mi ha sempre criticato i capelli colorati, in realtà è un'amica. Poi mia nonna tira fuori un album fotografico, mamma nel 2001 con capelli blu elettrico e sopracciglio rasato, ma come vedi, alla fine per questo dovete far vedere le foto vostre di un tempo quando eravate delle paninare, faccio un esempio, anni 80, no? Oppure eravate heavy metal, punk. Poi per anni mio padre mi ha detto non spendere soldi in cavolate, e poi ho scoperto che da giovane collezionava le figure di Dragon Ball e faceva file di notte per comprarle, ne ha ancora una scatola nascosta in garage. Ma i papà lo dicono anche per non farti fare cavolate, ma alla fine si cresce facendo delle cavolate, magari anche quelle potabili. Attenzione, a 20 anni scopro che mio padre aveva fatto il ballerino latino, lui che ai matrimoni sembra un palo della luce, mia zia pure i video a camicia aperta fino all'ombelico e mosse assurde. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, dai, sgamiamo i vostri genitori, grazie proprio delle confessioni che state a fare stamattina al 342 00 00 100. Magari se non avete voi scoperto qualcosa, sicuramente i nonni mi hanno raccontato, ma che la mamma, ma che la padre, 342 00 00 100. Tra poco rush finale del pipistrello.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: al sondazzo di stamattina, perché stiamo parlando dei nostri genitori, no? Avete scoperto qualcosa dei vostri genitori in tarda età che vi ha fatto esclamare: no, non ci posso pensare, ma mamma faceva questo, papà era quello per davvero? E ne stiamo scoprendo di tutti i colori al 342 00 00 100. Vediamo, per anni mio padre mi ha detto di non spendere tanti soldi, questo l'ho letto già. A 20 anni scopro che mio padre aveva fatto il ballerino di latinoamericano, mi sembra che anche questo abbiamo letto. Facciamo così, ne ascoltiamo ancora qualcuno, però voglio leggere uno un po' così triste di Paolo. Che tristezza, però vai. Paolo da Bruxelles: purtroppo ho perso mio papà quando avevo 12 anni, ero molto piccolo, quindi ho pochi ricordi. Dopo molti anni sono riuscito a ricontattare un cugino, figlio della sorella di papà, che non vedevo da 45 passa anni. Parlando di papà ho scoperto che aveva un negozio di ricambi auto della Carello a Posillipo, era un appassionato di pesca subacquea, aveva una casa ad Ischia, ha avuto uno yacht con il quale andava a pescare. E per finire aveva una Dino Ferrari gialla con cui ci veniva a prendere ogni fine settimana. Era separato con mamma, io tutte ste cose non le sapevo, non ricordo nulla. No, ho capito, ma non sapevo tutte queste cose, ma tutti sti soldi alla fine, cioè voglio dire, ti è rimasto qualcosa, perché è incredibile tutto quello che hai scoperto, no? Vogliamo sentire giusto qualche vocale, Simone? Vediamo un po' se hanno il coraggio di confessare quello che hanno scoperto del loro papà o della loro mamma. Poi ne leggo ancora un altro di Michele, molto molto carino, vediamo.
1: Manganillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quando ero giovane,
0: sì,
1: 18-19 anni, non arrivavo a 20 anni, ero, sì, fidanzato praticamente con la mia attuale moglie.
0: Sì.
1: Ogni volta che di sera andavo a casa sua, ci stava la nonna praticamente, okay, e come mi vedeva, Lellu, io mi chiamo Raffaele, Lello, Lellu, okay, non vuoi accompagnare a casa? Mannaggia la miseria, con tutta la gente che c'era là, la mia fidanzata che guidava, il fratello che guidava, ci stava sempre pure il cugino sotto, che era una casa primo e secondo piano, due fratelli che guidavano tutti i nipoti, aspettava a me per farsi accompagnare.
0: Ok.
1: Mannaggia la miseria, una sera non ce la facevo proprio più, dopo quasi 20 volte che mi aveva chiesto: mi vuoi accompagnare tutte le sere? Città, sì, ah no, ma lo faccio a Brie, Sagid, la misi a fianco, prima, seconda, terza, quarta,
0: non è salita più, marcia,
1: curva, è arrivato sotto casa, freno a mano, testa
0: no,
1: coda,
0: dai,
1: nonna bianca, bianca,
0: ancora viva,
1: c'è, perché guida così? Ah no,
0: te li vuoi
1: mandare giù, ma accompagni? No, no, no, no, sì.
0: Bene, l'ultimo e poi Gianluca Vigliotti con l'incursione nel pipistrello. Vi posso solo dire, dice Dario, che il giorno in cui ho scoperto mio padre che tradiva mia madre è stato il giorno in cui ho cambiato la mia condizione dell'essere un ragazzo spensierato a diventare adulto, e l'unico mio pensiero costante è stato il non voler emulare le sue gesta. Anche ad oggi l'ho perdonato, in quel momento il mio discorso è stato: fai quello che vuoi, ma non far

0: veramente rovinato. Se
1: sì, fosse, ma guarda che Gigino
0: fosse andato lì. Innanzitutto buongiorno.
1: Buongiorno a te, avvocato. Gigino.
0: A proposito di aspetto culturale, sì, non parliamo di cose inutili.
1: Sì, sì, sì.
0: Tipo Gigino.
1: Ma come cose inutili? Meno male che è chiuso il lunedì e non ti ascolta.
0: Ma potrebbe stare chiuso tutta la settimana.
1: Ma ancora? Ma
0: detto questo, parlando di cose culturali,
1: sì,
0: ho scoperto che sei andato in Macedonia.
1: A Skopje, bellissima. La consiglio a tutti, veramente.
0: Sì, veramente.
1: Ecco,
0: vorrei capire che cosa hai colto da questo viaggio in Macedonia. Cioè, voglio dire,
1: sì,
0: dove non c'è, mi sembra, traccia di nulla, oltre ad aver rischiato la galera 7-8 volte.
1: Vabbè, quello lo faccio ogni volta che vado all'estero. Vabbè.
0: Questo,
1: sai cosa ho visto?
0: Sì.
1: Cosa ho capito? Allora, Skopje è infestata di statue.
0: Ecco.
1: Cioè, ci sono statue.
0: Ma tu vai fino in Macedonia
1: per vedere.
0: Cioè, tu vai in Macedonia per vedere le statue della Macedonia.
1: Ma non sono statue, sono state giganti. Lo sai quanto hanno speso di statue?
0: Sì.
1: Trattami te un macedone.
0: Sì.
1: 800 milioni di euro di statue.
0: Bello, interessante.
1: E poi hanno una condizione economica disastrosa. Ma sì, dico io, ma spendete questi soldi per altro?
0: Sì.
1: Sì. No, sono andato a Skopje non a fare quelle cose lì. Poi hanno il canyon, fantastico.
0: Sì, bella
1: canyon,
0: stagno,
1: hai visto?
0: Via
1: barca praticamente.
0: Ma proprio una cosa meravigliosa.
1: Ma
0: un'emozione veramente infinita.
1: Capite che il tassista sapeva di 20 euro? 10 km, pensi che mi ha trattato, no? 20 euro, 10 km.
0: Ma perché pensi sempre alla
1: persona? No, poi ha detto
0: economica.
1: Ti aspetto qui 3 ore.
0: Sì.
1: Ma aspettate 3 ore?
0: Immagino.
1: E sappiamo dare di 20 euro, è andata bene oppure no, secondo te?
0: Ma guarda, ma il discorso della tua parsimoniosa gestione dei soldi, no? Cioè, voglio dire che già è una delle cose più incredibili. Vogliamo dire ai nostri amici a casa che tu hai pagato il viaggio in
1: il viaggio l'ho pagato allora no,
0: 6 euro 7 euro
1: 7 euro ho pagato quante, però 3 mesi fa
0: quante pagate?
1: Allora 4 di noi
0: 15 euro
1: 4 di noi poi siamo partiti a 3 ma non
0: lasciamo
1: andiamo
0: perdere,
1: avanti perché lì è stata tragica la cosa. 100, no, 80 euro.
0: 80.
1: Andate
0: poi
1: ritorno.
0: Immaginate l'aereo in cui è salito Manganiello, 80 euro, 4 persone. Sì, ricordate Fred Flintstone che camminava con i piedi con gli aerei? Cioè, è uguale. L'aereo.
1: Ah, ma tu dici per questo ha fatto tardi? Perché il ritorno di ieri era previsto alle ore 20.
0: Sì.
1: L'aereo è partito alle 22.
0: E non avevo dubbi.
1: Non teneva benzina.
0: Ma non che non teneva la benzina, dovevano aspettare tutti gli aerei che partivano.
1: Ah, perché noi siamo proprio l'ultimo.
0: Veramente
1: carro,
0: incredibile.
1: Vabbè,
0: io non ho parole.
1: Però
0: dove hai parcheggiato? Scusa.
1: Ad Arzano, alla rotonda di Arzano.
0: Come alla rotonda di Arzano?
1: Te lo giuro, veramente alla rotonda di Arzano.
0: Cioè, scusami, non ho capito. Cioè, tu vuoi prendere l'aereo e parcheggiato ad Arzano?
1: Sì, perché poi lì si risparmia e poi c'è la navetta che ti accompagnano a Capodichino.
0: Tu parcheggiavi in Macedonia direttamente. Cioè, tu per non pagare i soldi del parcheggio a Capodichino hai parcheggiato ad Arzano.
1: Gianluca,
0: possiamo chiudere la trasmissione?
1: Gianluca, scusami, 3 giorni a Capodichino, 60 euro i parcheggi.
0: Cioè, dici tu
1: ad Arzano 12 euro.
0: Pregate il viaggio che hai pagato in Macedonia.
1: Hai capito? E non conviene.
0: E con questo, amici pipistrelli, possiamo chiudere assolutamente il nostro intervento. Dopo, io immagino un commento, solo un commento dei nostri amici che si possono chiamare.
1: Però, comunque
0: un commento, non ho parole.
1: Ma io consiglio Skopje,
0: Mangia bene. Parole,
1: si mangia bene, ho mangiato una pizza meravigliosa a Skopje.
0: Cioè, tu vai infine in Macedonia e ti mangi la pizza.
1: Ma ci mangi la pizza?
0: Ti sei portato panina. Cioè,
1: il panino la sera del venerdì. E poi la pizza a mezzogiorno del sabato.
0: Ha viaggiato un panino in Macedonia.
1: In Macedonia.
0: Come è arrivato questo panino?
1: È arrivato gonfissimo.
0: Immagino.
1: Ma così era, ragazzi, incredibile.
0: Non ho parole.
1: Vabbè, ci fermiamo.
0: Finisco a qualsiasi tipo di commento. È proprio inutile, è proprio superfluo.
1: Vediamo un po', l'aereo di Fantozzi ha scritto, sì, più o meno quello lì. Vabbè, ci fermiamo, saluto il nostro Bigliotti, tra poco parte lo sport, Simone Zagaria, lui è il vero viaggiatore, Simone Zagaria.
0: Che tristezza.
1: Ma che tristezza. Prossimo viaggio, vuoi sapere dove?
0: Meglio che eviti.
1: In Kosovo, ecco qua, siamo già pronti. In Kosovo. Kosovo, sì,
0: sì, ho trovato 6 euro il biglietto che è.
1: No, senza niente, mi pavano loro a me. Ma giusto, stato buono.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.

0: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbero stati trovati i cadaveri di due donne in una struttura abbandonata. Si tratta di una scuola in disuso, oggetto di lavori di ristrutturazione. L'istituto alberghiero Tognazzi di Viale Italia, Pollena Trocchia. Sul posto i carabinieri di Cercola e i vigili del fuoco allertati per il recupero delle salme e la scientifica di Torre Annunziata. Ancora sconosciuta l'identità delle due donne che pare sarebbero precipitate da due piani differenti sul pavimento del piano seminterrato. Ancora cronaca, proseguono le indagini sulla morte di un 16enne dopo aver mangiato un gelato a Casoria. La salma del ragazzo è stata sequestrata e sarà l'autopsia disposta nell'ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Napoli Nord a chiarire le cause del decesso. Il ragazzo era in gelateria con alcuni amici quando, dopo aver consumato il gelato, si è sentito male. Dopo il malore gli amici lo hanno accompagnato a casa del padre, ma le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno avrebbe anche provato a somministrargli del cortisone. Quando il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri di Casoria hanno acquisito campioni di gusti di gelati consumati dal ragazzo che saranno sottoposti ad analisi. La salma si trova nell'ovitario di Giugliano in attesa dell'esame autoptico. Cambiamo argomento. Stanotte l'osservatorio vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il fenomeno iniziato poco prima dell'una ha allertato sia le autorità che la popolazione residente. La scossa più forte registrata dall'INGV è stata di magnitudo 2.3. L'amministrazione comunale di Pozzuoli, in collaborazione con la protezione civile, sta monitorando da vicino la situazione. Restano attivi i numeri di emergenza per segnalazioni di danni e disagi. Sciopero generale, inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello stop di 24 ore proclamato dall'associazione sindacale USB in tutta Italia. L'eventuale interruzione del servizio, rende noto ANM, sarà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rachmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo, poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo. Così l'allenatore Antonio Conte, al termine della gara in conferenza stampa, ha parlato della sua situazione e del futuro.
3: C'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
4: il bar dello sport.

0: eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, ben trovati con il Napoli che si qualifica matematicamente in Champions. 16 partecipazioni nelle competizioni europee negli ultimi 17 anni, insomma, ha tenuto a precisare Aurelio De Laurentiis a fine partita. Siamo su Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, c'è Simone Zagaria in cabina di regia che è pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, tanti messaggi, 342 00 00 100, dove c'è anche ovviamente il numero per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Diciamo la verità, c'è una sola domanda su sei messaggi letti, leggo quello là di Franci da Materdei, la nostra fedelissima, che alla quale mando un abbraccio. Che dice che le parole di Conte sono suonate come un chiaro addio, sono dispiaciuto e preoccupato, ma sempre Forza Napoli, ce lo scrive Francesca. Mentre dice il nostro amico, lei che ne pensa delle parole di Conte? Io l'ho seguita ieri dopo la partita e sono perfettamente d'accordo con lei, andrà via, speriamo Gennaro. Io non ho detto questo, però io vi chiedo, voglio un aiuto da voi, cari amici del Bar dello Sport. Voglio un aiuto da voi. Qua si tratta di interpretare quello che potrà accadere. Innanzitutto facciamo il punto della situazione. Allora, il Napoli è in Champions. C'è qualcuno che rischia seriamente di qualificarsi in Champions, tipo per esempio la Juventus, no? Faccio un esempio a caso, che crolla con la Fiorentina e difficilmente potrà recuperare la postazione in Champions, dove insomma credo che andranno Milan e Roma, basterà vincere le ultime due partite e andranno in Champions. Quello che voglio dire, Napoli per il secondo posto ha bisogno di un solo punto con l'Udinese, in caso di sconfitta con l'Udinese il Milan, se vince poi l'ultima gara in casa, potrà poi superare il Napoli per la differenza reti. Quindi il Napoli necessita un punto per arrivare secondi. Detto questo, la partita Napoli-Udinese, oggi sapremo se riuscirà a sfilarsi dalla contemporaneità delle altre partite. In gioco ovviamente la salvezza con Lecce e Cremonese e la zona Champions con Milan, Roma, Juve e Como. Queste sono le uniche due situazioni. E qua là si dovrà giocare a forza in contemporanea, prevedo di domenica. Non escludo che la partita del Napoli si possa giocare di sabato, però vedremo con l'Udinese, vedremo che cosa accadrà. Allora, torno alla domanda regina. Per favore, amici del Bar dello Sport, sia attraverso i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, ma con interventi brevi in diretta, mi fate sapere secondo voi le parole di Conte, se sono, diciamo così, una sorta, visto che Conte ha detto, lo diciamo ancora una volta, che ha già espresso un mese fa il suo pensiero al presidente De Laurentiis. A proposito di presidenti, facciamo gli auguri oggi all'ingegnere Ferlaino, 95 anni l'ingegnere Ferlaino, tanti auguri al presidente Ferlaino. Allora, un po' di messaggi, fatemi sapere cosa ne pensate. È un addio, e invece ha detto che vuole continuare, che accetta di quello che potrebbe essere un nuovo indirizzo del Napoli, con un ringiovinamento della rosa, con una riduzione degli ingaggi, oppure ha detto, allora, secondo me è un addio, ci scrive Maria 74, ha detto che vuole lasciare un Napoli vincente. Conte resta a Napoli, invece ci dice Marco Ballicu. Conte dice che ADL conosce il suo futuro già da un mese. Napoli ha contattato Sarri nelle ultime settimane. Ergo, Conte gli ha detto che non resta. Marco da Santa Maria della Neve. Secondo me se ne va e non mi dispiacerebbe affatto. Antonio dal Rione Alto. Per me è un'incognita la dichiarazione di Conte. Non ha detto se il resto va via Umberto. Sono Maurizio. Credo che nessuno è portatore di verità e nessuno può interpretare le parole. Ognuno le interpreterà a modo suo. Io ad esempio vedo che Conte e il presidente si sono già parlati e molto probabilmente hanno già stabilito il futuro. Conte resta a Napoli. Questo è il tuo pensiero. Sono invece un saluto al Napoli, dice Giovanni Vitolo. In primis buon inizio settimana, l'intervista di Conte mi sa tanto di addio. Detto questo, complimenti ai nostri ragazzi per la conquista della Champions. Massimo Paz, un giorno so vittorio, la Juve ha perso la qualificazione Champions in albergo, ci saluta Saverio. In caso di addio di Conte al Napoli arriverà l'intero staff di Yannick Sinner. Sì, insomma, complimenti a Sinner. Pare che al termine di Napoli-Udinese il presidente e il mister daranno vita Paolo D'Aversa, non so a che cosa. Ah, un baby shower, per capire cosa hanno partorito. Cioè, se esce. Questa è carina, Paolo, ti faccio i complimenti. Amici del bar dello sport. Questa qualificazione, il secondo posto, è frutto della bravura di Conte. Senza di lui quest'anno, come è andato tra infortuni e sfortune vere, non saremmo mai arrivati a questo. Secondo me è un addio, che vedo che propende. Basta un pareggio per la certezza del secondo posto, sì, l'abbiamo detto. Nunzio da Castellammare, buon caffè anche da Patrizio da Napoli. L'uscita di Conte che giustifica i 40 e passa infortuni dicendo che non ha preso i calciatori a bastonate è patetica. Io so solo che i vari Hollywood, Allison e Delmas, che non hanno fatto la preparazione estiva, non hanno avuto problemi. Francesco da Ferrara. Allora cominciamo con Domenico, ragazzi. Io immaginavo, siete veramente stamattina faccio fatica a tenere il bar dello sport, mamma mia. Allora Domenico, comincio da te, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao amico mio Domenico. Domenico, secondo te Conte resta o va via?
1: Resta,
0: va bene Domenico, speriamo che il tuo petù di solito
1: posso salutare tutti?
0: Certo che puoi salutare tutti, certo mio caro, certo, saluta tutti, dai, ti aspetto.
1: A te, a Susi, a Simone, a tutti Schizza Napoli.
0: A tutta che Schizza Napoli, e noi ti abbracciamo forte e ti auguriamo buona giornata.
1: A domani.
0: Mitico. Allora, se non vai in nazionale, chi può prendere Conte? O nazionale o resta, ci scrive Gaetano. Buongiorno Chicco, io spero che resti. Per me Conte ha detto io resto se si fanno determinate cose. La decisione spetta da DL, ce lo scrive Antonio. Scusate, Salvatore del Gustro del Tecnopolo di Roma, Conte già in nazionale. Maresca ti aspettiamo, caro mio, penso che Maresca sia in Premier. Sarri mai, mette tristezza. Ci scrive Patrizia da Caserta. Ma Conte ha detto io resto se si fanno determinate cose, non lo so, questo lo vediamo. Ci sarà lo scambio Conte alla Juve, Spalletti al Napoli, Piaf, dubito. Gennaro, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno Gennaro.
2: È la prima volta che chiamo.
0: Oh, che piacere. Gennaro, complimenti, sei benvenuto al nostro bar dello sport. E proprio stamattina ti tocca un'interpretazione importante.
2: Grazie. Niente, io se rimane o non rimane, cioè lascio giustamente a loro la loro decisione. Però io per quel poco che mi piace il calcio, poco,
0: Ah, ti piace poco?
2: Ovviamente è una battuta. Io per me vedo bene, cioè perché se in casa di addio di Conte non creare un bel ciclo di 3-4 anni con un allenatore giovane e promettente?
0: Tipo grosso?
2: Esatto. Benissimo, lei mi ha capito a volo.
0: No, ma caro Gennaro,
2: la difesa a 4. Fa la difesa a 4 che Napoli è abituato da anni. E dal centrocampo all'attacco gestisce sempre con vari moduli in base alla squadra che affronta. Quindi sarebbe opportuno fare un bel ciclo di giovani con ovviamente un allenatore giovane e promettente, mettendogli una bella clausola decisoria, perché qua ormai si è capito come esce fuori un giocatore, un allenatore che inizia a fare bene, subito iniziano con fanno a chi paga di più, e quindi noi siamo sempre soggetti a queste condizioni.
0: Ti ricordo Gennaro che il primo nuovo acquisto del Napoli da ieri è Højlund, che è ritornato al gol perché scatta con la qualificazione in Champions l'obbligo di riscatto da parte del Napoli, che quindi Højlund è diventato un giocatore del Napoli, e il Napoli ha fissato per Højlund proprio una clausola di rescissione valida come al solito per l'estero dopo due anni, e quindi vediamo che cosa succede. Su Grosso ti posso dire che è stato sicuramente ed è probabilmente ancora un pensiero del Napoli, soprattutto di Manna, un pensiero nell'eventualità ove mai Conte dovesse aver deciso di andar via. Però essendoci il centenario, non lo so se De Laurentiis
2: ho capito avvocato, ma qua con questi nomi altosonanti facciamo sempre purtroppo la stessa fine, un massimo 1-2 anni e poi siamo appunto da capo. Ma per esempio la stessa cosa se rimane Conte l'anno prossimo, cioè lui rinnova, fra due anni siamo da capo un'altra volta.
0: Va bene, Gennaro.
2: Sempre la stessa cosa.
0: Complimenti per il tuo ingresso al Bar dello Sport. Oggi sei nostro ospite, ti aspettiamo per il prosieguo. Un abbraccio, ciao Gennaro.
2: Grazie.
0: Ben trovato. Vi ricordo che Conte non ha più potuto fare la difesa a 4 per gli infortuni dopo Di Lorenzo. Devo dire, fino alla settimana scorsa pensavo che Conte restasse, resto non più. Spero solo che venga un buon allenatore, no italiano e no grosso, ci scrive Lucio da Napoli. Salve, buon caffè. Parlando di allenatori, dico Aquilani, che gioca a Catanzaro. A proposito, il Catanzaro ha battuto il Palermo 3-0. E peccato per la Juve Stabia, vinceva 2-0 col Monza, è stata rimontata 2-2. Conoscendo un po' Conte il suo ego, se dovesse andare via credo che non sia perché non ama Napoli, dove si è trovato bene, ma perché per lui la sfida di riportare l'Italia ai mondiali sarebbe irrinunciabile. Vincenzo da San Nicola alla strada. Siamo sicuri che lo spezzatino massimizzi i profitti? Nando Recole Minei parla della televisione. L'unico modo di mettere freschezza con Sarri è fargli comprare le sigarette al mentolo. Daniele da Terzigno. E poi, buongiorno, che ne pensi che il nostro Meret dovrebbe essere di nuovo titolare inamovibile? Secondo me con Savic non c'è storia, e la storia di Meret e di Milinkovic-Savic è una lunghissima storia. Il mio pensiero è che comunque vada la storia di Conte, non trovo corretto verso il popolo azzurro proseguire questo tira molla quando si sa che oggi il mercato va fatto con anticipo. Davide ce lo scrive: secondo me dopo Conte ci vuole Guardiola, altrimenti teniamoci Conte. Guardiola, se va via Conte spero che venga Mancini. Tonino da Mondragone: ragazzi, io spero di riuscire a resistere e a mantenere questo ritmo per leggervi quanti più è possibile. Vado da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, avvocato. Ciao. Questa sarà tutta la settimana.
0: Amico mio, ma io che ci posso fare?
3: No.
0: Non è colpa mia.
3: No. Però voglio dirti una cosa, il Napoli, no? Ti ricordi chi è stato l'allenatore che è rimasto più tempo a Napoli?
0: Mazzarri, con 3 anni. Anche Reia.
3: Sì, nel massimo. No, dico quello è il massimo, diciamo.
0: Sì,
3: no?
0: tre anni.
3: Prima ha detto che un progetto di 4-5 anni non esiste, perché il Napoli non lo fa. O perché con De Laurentiis non va d'accordo, o perché ha perso la politica, però cioè, queste sono 2-3 anni. Io penso una cosa, almeno il mio pensiero,
0: sì.
3: Nell'anno del centenario, no? A Roma e a Cagnere. Ok? Questa è un
0: sì.
3: Mia...
0: No, a Treviso dicono così.
3: Esatto. Cioè, nell'anno del centenario, cioè perché mettere un allenatore e iniziare qualcosa di nuovo quando abbiamo un allenatore che comunque a Napoli primo posto, Supercoppa e secondo posto.
0: Però adesso non sappiamo, Maurizio, cosa Conte ha detto a De Laurentiis.
3: No, ma infatti io penso che nessuno lo sa, quindi dobbiamo aspettare solo a domenica. Noi possiamo soltanto dire la nostra, però fino a domenica secondo me nessuno sa niente. Aspettiamo quello che ci dicono, però io il mio pensiero è questo.
0: Tu andresti sul sicuro.
3: Esatto. Ciao Maurizio.
0: La domanda è una: perché anche a qualificazione acquisita non si dice resta sì, resto no? Un suo pensiero, René. Proprio perché probabilmente devono ancora parlare. Conte ha espresso il suo pensiero a De Laurentiis, non conosciamo il pensiero di De Laurentiis. Aldo: o Fabregas o Paladino al posto di Conte. Buongiorno a tutti. Secondo me Conte resta, tranne se non va in nazionale. Se per caso dovesse andare via, ho fiducia in De Laurentiis. Ciro dalla provincia di Cuneo: ricordo che per la nazionale Malagò ed Abete la votazione sarà decisa appena il 22 giugno, cioè ci vuole più di un mese. Insomma, credo, anche se eventualmente o il signor Malagò o il signor Abete, chiunque dei due sarà eletto come nuovo presidente della Federcalcio, avrà chiamato chi di dovere come allenatore per dire: guarda, io se sarò eletto ti chiamerò. Quindi voglio dire, Marco dal Vomero: Conte resta un altro anno, lascerà il prossimo anno una squadra competitiva, ci scrive. Poi: io vorrei per il terzo anno Conte, ma probabilmente c'era nazionale, se non c'era nazionale forse il terzo anno pure al Milan e Allegri in nazionale. Conte deve restare, ci scrive Angela. Speriamo che non vada via il presidente Antonio da Marigliano. Resta Conte, ma chiede ulteriori investimenti, ci scrive Paolo. Sono padre Federico. Sentiamo padre Federico. Mister Conte ha detto a De Laurentiis che vorrebbe restare a Napoli molti anni ancora e che vuole stadio, strutture per fare il dirigente a vita, magari da presidente per far riposare De Laurentiis. Buona settimana, grazie padre Federico. Vado da Salvatore. Salvatore, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, Salvatore da Trieste.
0: Ciao Salvatore, amico mio, come stai?
4: Buongiorno, tutto bene, lei?
0: Non c'è male, Salvatore. Che cosa percepisci da Trieste?
4: Allora, avvocato, io da quello che ho percepito... Allora, lui dice, ha parlato già un mese fa della presidenza,
0: sì.
4: Il mio pensiero.
0: Ricordo, scusami Salvatore, per completezza di informazione, che quando De Laurentiis a Los Angeles, vi ricorderete, disse: aspetto che se ove mai Conte volesse andare via me lo facesse sapere subito, in maniera tale che così io mi organizzo. Ed è passato più di un mese, quindi quando Conte ha parlato con De Laurentiis può darsi che abbia risposto a questa sollecitazione di De Laurentiis. Vai.
4: Ecco, allora un mese fa è venuto fuori il disastro della nazionale.
0: Sì.
4: È venuto fuori il nuovo nome di Conte.
0: Sì.
4: Come possibile allenatore.
0: Yes.
4: Quindi già là siamo a un mese. Poi quando lui dice io ho parlato col presidente Sass, ma in quel caso lui essendo sotto contratto,
0: sì,
4: magari sarà stato il presidente che andava a dire a lui se ti confermo o non ti confermo. Invece lui è andato a mettersi con le mani in avanti e dice il presidente, la mia intenzione è quella di possibilmente non andare via, quindi è lui che è andato a chiedere alla società eventualmente con un anno di contratto ancora le sue
0: intenzioni,
4: le sue volontà,
0: le sue intenzioni, anche se De Laurentiis, insomma, voglio dire, dobbiamo capire qual è poi la reazione, la risposta di De Laurentiis.
4: Ma quando anche De Laurentiis ha fatto delle affermazioni, secondo me De Laurentiis non aspetta altro.
0: Ah.
4: Non aspetta altro perché quest'anno abbiamo speso soldi. Anche 180 milioni che abbiamo speso quest'anno rispetto ai 90 che avevamo speso, mi sembra, l'anno prima. Quest'anno non c'è stata la Coppa, ma ci sono stati tantissimi infortuni. E quando Conte ieri in conferenza stampa ha tirato fuori
0: gli infortuni,
4: sono stati a lui attribuiti degli infortuni, però guarda caso è molto furbo Conte, perché lui ha sottolineato degli infortuni di tipo traumatico
0: e non quello muscolare. Sì,
4: e non
0: è vero,
4: i muscolari, 38 muscolari lui non l'ha proprio, ha detto è cosa, colpa mia se Meretti si è rotto la caviglia.
0: No, no. Su questo devo darti ragione, ho notato, ecco, anch'io questa
4: lista, ha detto ma questi infortuni nessuno glieli contesta, noi gli contestiamo i 38 muscolari. Come ci spiega questi 38?
0: Sei stato bravo Salvatore, perché hai dato una lettura di una parte di quella che è stata la conferenza, ti faccio i complimenti. Grazie,
4: spero. Allora io Conte lo ringrazierò come ringrazio Spalletti, come ringrazio Bianchi, come ringrazio Bigon. Però onestamente, avvocato, io sono da un po' di mesi, da quando vedo la partita del Napoli.
0: Vai veloce.
4: Al di là del risultato, lo giuro sul mio figlio, io chiudo la televisione, sto dussurato.
0: Figurati se fossi tifoso della Juventus, cosa staresti stamattina? Mamma mia,
4: avvocato.
0: Va bene, ciao Salvatore, ti abbraccio. Buongiorno, io spero che Conte vada via. Poi ci sono amici tifosi che vorrebbero un altro Jurassic. Per cortesia, c'è bisogno di linfa giovane, però non Palladino. Ecco, Francesco. Conte, massima consapevolezza di lottare sempre per vincere. Mister, resta con noi. Saluti da Imma. Ciò che manda fuori di testa un contratto di 3 anni a 8 milioni netti a stagione, di che cosa deve discutere ogni fine stagione, ci scrive Vittorio. Bisogna carmire realmente la volontà dello spogliatoio. Se la squadra non lo vuole più, meglio separarsi. Enzo da Posillipo. Rosario, Marcianise, Conte per me deve restare, perché dopo averci portato con la metà della squadra a disposizione in Champions, cosa altro vogliamo? E poi Conte spera di diventare CT della nazionale. Ci scrive il nostro amico, perché lui è l'unica speranza per cercare di vincere qualche cosa. Dopo Conte solo Mourinho, ma Mourinho potrebbe andare al Real Madrid, ragazzi. Gianluca, ieri era bello se segnava Mazzocchi, il suo onomastico. La palla la svirgolò, poi assegnò Olund, la falegnameria di Casori. A vedere quelli al sesto posto mi rende felice, quasi come essere entrati in Champions. Buongiorno dal Seno, Ferdinando dal Seno. Senti i nomi di grossi d'italiano per sostituire Conte, andate avanti voi che mi scappa da ridere. Gidio da Castellammare, madonna mia ragazzi, Simone aiutami. Mario, buongiorno
5: avvocato Pigliotti.
0: Ciao,
5: Mario da Forigrotto.
0: Caro Mario, buongiorno.
5: Forza Napoli
0: sempre, vai.
5: Volevo fare un discorso un po' complicato.
0: No, complicato complicato stamattina non è il caso, vai a chiudere perché
5: veloce. Io un paio di settimane fa ho fatto anche una telefonata a Kiss,
0: sì,
5: e c'era il figlio.
0: Sì.
5: C'era il figlio di Maradona.
0: Diego,
5: la domanda era questa.
0: Sì.
5: C'è la possibilità che il Napoli partecipi alla partita del Supercoppa italiana,
0: no,
5: contro l'Inter?
0: No.
5: Secondo, no. Secondo nel
0: no, perché il prossimo anno signor Mario, l'anno prossimo non si farà più la finale a 4, si gioca come i vecchi tempi. La vincente era lo scudetto contro la vincente della Coppa Italia. Siccome la vincente era lo scudetto, la vincente della Coppa Italia, l'Inter si gioca con la finalista di Coppa Italia. Quindi Supercoppa Inter Lazio. Vai.
5: Oh, va bene, grazie.
0: Mario, questa è purtroppo questa era la situazione. Mi dispiace. Ti abbraccio, grazie
5: va
0: Mario.
5: Bene.
0: Ti abbraccio, ti abbraccio. Non so se Conte resta, l'importante è che si sono già parlati col presidente per programmare bene. Francesco 70. Tutti ma non Sarri, non è detto che possa riproporre il gioco che conosciamo e poi per lo sgarbo fatto quando andò via, ci scrive Francesco, francamente mi sembra surreale criticare Conte dopo 2 anni, dopo 22 anni di ADL non abbiamo capito nulla, vogliamo l'Europa senza vincere trofei, vogliamo Sarri che ci ha fatto vincere nulla, mi spiace per chi lo sostiene, ma la statistica dice questo. Forza Napoli, forza Conte, ce lo scrive Alessio da Milano. Mario da Licola, farei di tutto per portare Mancini se Conte dovesse andare via. Ogni tanto diciamo prendiamo allenatori giovani e promettenti, ad esempio prendi Grosso e fa 3 sconfitte nelle prime 3 giornate, cosa diciamo? Poi Ciro e smart working, sento Marco e poi vado in pubblicità che non ho più fiato. Marco, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Marco Ballico, avvocato.
0: Amico mio, che piacere, buongiorno, ben trovato. Marco, la situazione
6: è questa. De Laurentiis ha come obiettivo vincere la Champions League.
0: Niente meno.
6: E secondo me Conte resta, perché altrimenti chi potrebbe fare questo traguardo importante?
0: Marco, vorrei tanto che tu avessi ragione. Vorrei tanto che tu avessi ragione. Però
6: avvocato, poi le dico un'altra cosa. Oggi volevo fare gli auguri
0: a chi?
6: A Ferlaino.
0: Ah, l'abbiamo fatto a inizio trasmissione, come no?
6: Io abito nel condominio Patrizia che ha costruito
0: la moglie.
6: Va bene, avvocato, buona giornata, un saluto, lascio spazio.
0: Grazie, grazie Marco.
6: Conte resta.
0: Vediamo cosa succede. Abbiamo fatto gli auguri all'ingegnere Ferlaino. Andiamo in pubblicità, chiedo a Vincenzo di aspettare un attimo in linea. Siete appena a 1800 messaggi, vabbè, qua la situazione è drammatica. A tra poco, ciao.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Per favore, amici del VAR dello Sport, datemi una mano. C'è un'invasione. 081 546 6873, ci sono Vincenzo e Antonio pronti per intervenire, vi ripeto, interventi brevi ragazzi, perché l'argomento del giorno è uno, unico, esclusivo, ma secondo voi, dopo le parole di Conte ieri nella conferenza stampa post Pisa-Napoli, con il Napoli che ha raggiunto la qualificazione in Champions, resta o se ne va? Ma che fa Conte? La domanda è, resta o se ne va? Che cosa avrà detto a De Laurentiis quando ha espresso un mese fa il suo pensiero? Stamattina vi siete letteralmente scatenati, arrivano centinaia di messaggi, vi ringrazio davvero di cuore. 342 00 00 100. Sono Paolo da Bruxelles, sono preoccupato dalle parole di Conte che lasciano come sempre libera interpretazione. Che avranno una buona settimana per criticare come vogliono giornalisti, tifosi. Personalmente sono preoccupato soprattutto per il nome del successore. Se si vuole continuare un ciclo vincente, mi piacerebbe Klopp. Baci da Bruxelles, amico mio, caro Paolo. Klopp, chi lo convince a Klopp? Conte, spero che resti, è una garanzia. Ci dimentichiamo poi che è ancora un anno di contratto. Domenico, sei dolcissimo. Nicky da Melbourne, grande Nicky. Già è stato pregato una volta Conte, come il matrimonio si prega la moglie una volta di restare, la seconda volta si accompagna alla porta. Mamma mia, Nicola da Noceleto. Poi Gianluca, ma siamo proprio sicuri di dare via Oliveira, considerato che Buongiorno non lo vedo più così affidabile, Luigi Laranella sul mercato? Passiamo un passo, risolviamo prima il discorso di Conte ragazzi, una permanenza di Conte a scadenza non avrebbe senso, o rinnova o addio. Vincenzo, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, buongiorno.
5: Ciao caro, buongiorno a te, eccoci.
6: Stamattina vi vedo tutti contenti con le spumanti che stanno aprendo, ma come mai? Per la Juve che...
5: Ma noi innanzitutto, Vincenzo, siamo contenti perché il Napoli ha ottenuto la 16ª qualificazione in competizioni europee dopo 17 anni.
6: Tutti contenti.
5: Sì, poi voglio dire, poi se devo farmi una risata me la faccio, insomma, voglio dire, un sorriso me la faccio, dobbiamo ancora aspettare, perché manca ancora una giornata, ma in questo momento un piccolo sorriso mi viene naturale. Perché Vincenzo mi dici questo?
6: La Juve, forza Juve.
5: Forza, ce la potete fare, ma come mai la Champions League voi non la vedete mai? Ma buongiorno avvocato, per me resta dove stanno tutto in guai, forza Napoli città. Buongiorno Conte, ci abbufferà, no non si dice Tommaso, no. Buongiorno Gianluca, io mi appoggerei sulle parole di Di Lorenzo. Conte resta alle sue condizioni che ha già comunicato con De Laurentiis. Poi, se ricordiamo, in passato ha parlato di noi, riferendosi alla prossima Champions. Mary, napoletano da Serigno. Massimo da Scleren, Napoli in Champions e la Juve fuori. E vai! Massimo, non lo dire che Vincenzo si piglia gol. Hai sentito a Vincenzo che ha chiamato disperato perché la Juve potrebbe non andare in Champions. Vi rendete conto? Antonio, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca, Antonio Rosticciere.
5: Qui, caro Antonio Rosticciere, eccoci, vai.
6: Vincenzo, tengo molto a casa sui bambini.
5: Mamma, povero Vincenzo, ragazzi, preghiamo tutti insieme con Vincenzo.
6: Allora, io voglio dire una cosa.
5: Sì, dimmi.
6: Conte, nelle sue conferenze, Juve, Milan e Inter passano sempre un metro avanti.
5: Sì, da un punto di vista ovviamente di fatturato, certamente.
6: Quelli spendono i soldi a vuoto. Juve e Milan. Inter un po' più mirata, per qualche parametro, eccetera, eccetera.
5: Sì.
6: Quindi, Conte, la Milan su 4 anni che non batte un metro avanti a noi, la Juve su 6 anni. Quindi, Conte, ringraziamo sempre.
5: Sì. Però
6: Donny
5: Rosticciere, vedi.
6: Sempre critico.
5: Lo so. Ce n'è uno, è uno solo che può parlare di che è il criticone. Lui è il criticone. Vabbè.
6: Andoni criticone non si discute.
5: Vabbè.
6: Io sono Andoni Rosticciere, bis criticone.
5: Bis criticone. Va bene.
6: Siamo andati con Mazzaro, con Benitez, con Spalletti. Pure come hanno poche Gattuso, pure andata tra virgolette in Champion.
5: Vabbè.
6: Conte, ti vogliamo sempre bene.
5: Ok.
6: Vai.
5: Stati bene. Ciao Antonio. Ciao. Allora. Povero Vincenzo, hai perduto la Champions, ci scrive il nostro amico. La domanda è un'altra. Finito il campionato, il bar dello sport continua. Niente di meno, Enzo Daraballo. Ma noi saremo qui fino al 31 di luglio, mio caro. Se mi fate sapere, Conte, dove vuole essere accompagnato, lo accompagno. Mamma mia, Marco. Poi sono Massimo, Vincenzo ha chiamato per farsi sfottere. Avvocato, secondo lei, ove mai, Conte Francesco Farioli, Carlo da Pozzuoli, bel prospetto, ma Farioli ha rinnovato con il Porto. Conte resta alle sue condizioni, ma si deve ringiovanire, ci scrive Lello. Buongiorno, avvocato, la bistecca fiorentina sta ancora un coppo stomaco. Antonio da Agerola, la vedi questa guantiera? Coniglio all'ischitana, io sono Carluccio, questa guantiera, che guantiera è? Non la vedo, non riesco ad aprire l'immagine. Vado, attenzione, Gianluca, ieri quando ha segnato la Fiorentina ho avuto la stessa esultanza di quando ha segnato il Napoli, che goduria vedere la Juventus perdere. La presunzione di Conte di mistificare la realtà, secondo lui, senza che noi napoletani ce ne accorgiamo, lo rende ridicolo. Mamma mia, vedete come Conte se va bene, nell'ordine: Farioli, Grosso, Sarri, ce lo scrive Luigi. Poi Biagio da Scafati, aspetto i tuoi auguri per il mio compleanno. E io che ne sapevo, Biagio, auguri, buon compleanno Biagio da Scafati, non lo so, un auto augurio, ma lo faccio volentieri. Biagio, tanti auguri, buon compleanno da tutto il bar dello sport. Gli auguri te li farà, guarda, te li faccio fare in esclusiva, gli auguri da Ignazio detto il Torchio.
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
8: Ciao amico mio
5: Ignazio,
8: tanti auguri a Biagio.
5: Vedi, Biagio ha avuto gli auguri di Ignazio detto il Torchio, la giornata è già completa. Come stai, amico mio?
8: Bene,
5: ecco,
8: dopo ieri benissimo.
5: Ah, è vero. Che sensazione hai, Ignazio? Fammi sentire. Sì.
8: Io, stando alle parole di Conte,
5: sì,
8: dovrebbe restare per il semplice fatto.
5: Ah.
8: Ha sempre detto.
5: Sì.
8: Io andrò via lasciando le basi. E le basi devo ancora crearle. Perché?
5: Ecco.
8: Perché questa squadra sarà smantellata.
5: Oh.
8: Chi andrà via e chi dovrà essere sostituito. Quindi devo ancora tenere testa alle solite note. Allora, se viene smantellata questa squadra e buona parte deve essere rifatta, dove sono queste basi? E dovrà crearle lui.
5: Ah, ecco.
8: Anche perché dovrà festeggiare il centenario.
5: Ok.
8: Ah, poi un pensierino a Spalletti.
5: Sì.
8: Proprio il secondo posto. E molto probabilmente resterà al sesto posto. Perché domenica prossima affronterà il derby con il Torino.
5: Ah, ok.
8: Finalmente una bella partita. Si è giocato con frenesia,
5: tranquilli.
8: Hanno aspettato, hanno fatto sbizzarrire il Pisa.
5: Sì.
8: Ah, che tra l'altro erano sempre i nostri, erano sempre raddoppiati. E addirittura il carro armato,
5: il carro armato.
8: Ci sono voluto tre di loro per bloccarlo.
5: Per bloccarlo, non infermabile.
8: Detto questo, tutti felici e contenti. Però il punto non mi basta domenica.
5: Ah, vuoi vincere? Vuoi vincere?
8: Voglio vittoria piena.
5: Va bene, Ignazio,
8: diciamo, il bello addio con la presenza di Meretta.
5: Meretta, va bene.
8: Lo so che non l'ho preferito.
5: No, non l'ho detto questo.
8: Non l'ho preferito a Milinkovic.
5: Vediamo che succede.
8: E ti auguriamo buona fortuna altrove.
5: Grande Ignazio, grazie amico mio.
8: Allora,
5: che succede?
8: Allora, la vuoi la barzelletta?
5: Simone, vogliamo sentire la barzelletta di Ignazio? È breve? Si può dire?
8: No, si può sentire.
5: Ma è breve?
8: Ci sono due amici, sì. Pasquale e Nicola. Allora, Nicola va sempre a casa di Pasquale, parla così, giocano a carte. Allora, mentre stanno giocando a carte, Pasquale dice 4-7, scopa! Allora si sente, scopa! Dice Nicola, chi ha parlato? Ah no, che lo pappagallo, che le ripete tutte cose. Dice Nicola, ma anche io tengo un pappagallo, il pappagallo è cuoca. Dice Pasquale, perché ne facciamo accoppiare? Dice Nicola, quando vengo domani posso trovare un pappagallo.
5: Tutte e due.
8: Normalmente all'indomani, vedi, posso pappagallo. Dice Pasquale, mentre faccio il caffè, tu metti un pappagallo dentro la gabbia. Questo adesso qua passa più di un paio d'ore, non si sente proprio niente.
5: Che succede?
8: Dice Pasquale, andiamo a vedere che è successo. E dice Pasquale, ma guarda, che lo sta rannicchiato dentro un angolo, ma è per il buono, sto a pagare lui. Dice, dico, non ti preoccupare che lo sta studiando. Mamma ci qua. Non bastano neanche 10 minuti, 10% non lo frastuono alla gabbia che
5: spazio.
8: Facciamo una cosa, chiamo a vedere che succede. A pappagallo tutta la penna che vuole tutto parte. Dice, leva qui la tinta gabbia, ma sta spennando tutta quanta. Dice suo papà, poi fatti tu, ma voglio fare carne a nuda.
5: Ignazio, non puoi fare questo. Con le penne spennate, no, non si può, Ignazio. Ma non si può. Va bene, Ignazio, ci sentiamo domani. Non si può, ma non puoi fare una cosa, un finale del genere così drammatico su due pappagalli. Non è possibile. Festival Bar dello Sport.
4: Festival Bar dello Sport.
5: Grande Federico.
9: Queste parate le fai solo tu. Merette. La Maradona ci ha incantato. Oh, merette. E in trasferta sei sempre tu. Ho visto che nessuno parla come te. Chi

0: Grande, grande Federico 49, il mitico Federico 49. Allora, c'ho Giuseppe, c'ho Guido, devo salutare gli amici Antonio, Matteo, Diego che ci stanno ascoltando da Granaloro dell'Emilia, ci stanno ascoltando da casa, lo salutate. Fermi tutti! No, c'è Donna Vittoria, ragazzi, si esprime anche Donna Vittoria su Conte. Sentiamo Donna Vittoria. Shh, silenzio, sedetevi, eh. Dopo Ignazio c'è Donna Vittoria. Vabbè, comunque, Conte ha meriti enormi e nessuno lo mette in dubbio. E questa è la carezza prima della mazzata. Però nel calcio moderno, in Champions soprattutto, non basta solo la mentalità. Servono anche identità di gioco, rotazioni e coraggio. Ed è qui che secondo me il Napoli deve crescere. E forse per la domanda è un'altra. Se oggi siamo convinti che senza Conte non ci sia futuro, allora è questo che dovrebbe preoccupare davvero. Cara Donna Vittoria, cara Donna Vittoria. Ah, grande Donna Vittoria. Conte ha detto la sua decisione, la società già conosce da un mese, la società ne ha preso atto, Tommaso da Capodimonte e poi Ignazio, il più forte di tutti, Peppe da Veyden. Poi facciamo il fan club Ignazio. Ci scrive Peppe 62, grande Ignazio, vabbè Ignazio come al solito. Ieri hai notato l'Udinese che con la Cremonese ha esultato come se avesse segnato il Napoli al gol del Lecce all'ultimo respiro, Francesco da TDG. E poi, ma questa non è una tragedia, non è una tragedia, non è una barzelletta, giustamente questo povero pappagallo. Ignazio sei terribile, ci scrive Claudio 54. E se non ci fosse stato il VAR, la non colorata avrebbe avuto un altro favore. E poi sono Maurizio, per me Paolo è ancora dolorante per le sigarette. Conte a vita, ci scrive Roberta, io mi sono identificata con Conte, mi infonde energia, auguri a Biagio. Poi vado da Giuseppe che è in linea. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Volevo fortemente prendere la linea questa mattina, ci sono riuscita.
0: Bravo, allora vai Giuseppe, attendiamo il tuo pensiero.
1: Allora, il mio pensiero è questo. Innanzitutto stasera la seguirò in quel di Sette Gol che stanno già stanno esultando perché i tifosi interisti sono anche un pochettino, come devo dire, mi interveriscono un pochettino perché loro già sono convinti che l'anno prossimo faranno altro doublete perché poi Conte andrà dal Napoli e bla bla bla, e quindi mi fanno sorridere già quelli che danno come partente già Conte. Io credo che sicuramente Conte non andrà via per una serie di motivi
0: che
1: conosciamo. Poi volevo dire un'altra cosa a tutti i detrattori di Conte. Allora, ascoltatemi. Conte quando dice che lui o arriva primo o arriva secondo, perché lui è ossessionato dalla vittoria, quindi mo o ci arrivo col gioco così o ci arrivo col gioco spettacolare o quel che sia, le delle attenuanti lui comunque ce l'ha, però comunque lui ci ha portato in 2 anni 2 trofei. A me personalmente, come tifoso del Napoli, io preferisco, come diceva anche, seguivo anche Emanuele Cavagliò in una trasmissione diciamo campana, anche io mi lamentavo dei metodi di Conte che ci faceva lavorare troppo, però a me la preparazione di Conte, dopo io ce l'ho tenuta nelle gambe per 3 anni, e per chi ha giocato a calcio queste cose lo sanno. E poi un'altra cosa vorrei dire a quelle persone che comunque criticano Conte a partire dai giornalisti campani che sembrano tutti quanti scienziati.
0: Vai Giuseppe,
1: io dico solo una cosa: volete mettere, quando ci sono dei big match importanti, io parlo per l'anno prossimo, tipo Inter-Napoli, con Conte al microfono, che riesce da solo a mantenere testa chiaramente a quelli che poi fanno sudditanza psicologica, o volete mettere il Sarri di turno che si lamenta? Un Conte è quando si lamenta Conte, e un Conte è quando si lamenta Sarri, perché Conte ovviamente ha le spalle grosse e sa benissimo come si affrontano i big match anche a livello mediatico.
0: Grazie Giuseppe, grazie Giuseppe, ti abbraccio, buona giornata anche a te. Saluto anche il mitico Marcello da Beirut. Ignazio, tu sei grosso. Sto ancora ridendo. Il Napoli ha vinto, la Juve ha perso, lo Stabia può passare a Monza e il Catanzaro ha vinto. Io sono arrivato a casa a Beirut. Grande Marcello. Ma scusate, chi gli dà conto 8 milioni di euro all'estero? Non lo so. Vorrei rettificare che sugli allenatori più longevi mi riferisco a Mazzarri, il quale è stato 4 anni e non 3. Grazie Peppino da Modena. Buongiorno, finché non appare la parola fine la storia può ancora cambiare. Una frase che suona molto cinematografica, DL su questo è maestro, Felice Mingione ce lo scrive, può esserci un colpo di scena. Vedremo, vedremo che cosa succede. Ignazio ha detto anche il torchio, Gaetano, le barzellette di Ignazio, ci scrive Antonio. Ci sono cuochi a cui gli fai la spesa, gli apparecchi la tavola e questi ti fanno mangiare a dovere. Poi ci sono i cuochi che aprono il frigo e con quello che contiene il forno ti fanno mangiare divinamente. Ci scrive Riccardo, ci scrivono Riccardo e Emilia. Allora facciamo così, prima di andare in pubblicità sentiamo Guido. Guido, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie.
0: Grande Guido, buongiorno.
2: Faccio un tifo intensamente.
0: Per chi?
2: Per la Juve.
0: Sì. Salutiamo Vincenzo, il povero Vincenzo.
2: Ci puoi provare
0: l'anno prossimo. No, deve ancora finire il campionato, quindi dobbiamo ancora aspettare. Deve ancora aspettare, quindi mai dire mai.
2: Noi scherziamo.
0: Vincenzo non scherzava molto. Vabbè,
2: voglio fare un saluto a Sofia, Giorgia, Antonio, Felice.
0: Sì.
2: E alla Fregna Maria di Casoria.
0: Di Casoria, sì. Sì.
2: A padre, come si chiama?
0: Padre Federico.
2: Padre Federico.
0: E vuoi fare gli auguri a Biagio da Scafati del suo compleanno?
2: No. Auguri, Biagio da Scafati.
0: Esatto, bravo.
2: Auguri.
0: A Simone Zagaria, non lo vuoi salutare? A Simone?
2: Simone Zagaria.
0: Certo. Poi?
2: E poi voglio dire sulla partita.
0: Vabbè, abbiamo parlato anche ieri. Abbiamo parlato ieri dopo il bar dello sport. Hai mangiato bene? Sì.
2: Sì, abbiamo mangiato bene. Ho visto la partita. E poi stamattina sto a casa adesso. Bene. E me la vedo un'altra volta.
0: Anche oggi pomeriggio della
2: Juventina. Un po' la partita di
0: Juve. Ecco, vediti Juve Fiorentina.
2: Come hanno giocato? Capite? Stai voglia di giocare questo
0: esatto, esatto, bravo Guido, bravo, grazie Guido, buona settimana.
2: E poi ho visto Sinner.
0: Ah, Sinner.
2: Sinner. Tutta la partita.
0: Francese Sinner. Va bene. Ti abbraccio.
2: Buongiorno a tutti e forza Napoli.
0: Sempre grande Guido.
2: Non c'era nessuno.
0: Esatto, ti auguri. Ti auguri
2: a tutti i Pasquali.
0: Ieri San Pasquale. Ti auguriamo grande felicità, grande Guido. Chiedo ad Andrea di avere un attimo di pazienza, sono in ritardo drammatico, tra poco con il bar dello sport.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, eccoci qua, è la parte finale del Bar dello Sport. Stamattina affollamento delle grandissime occasioni, si parla ovviamente dell'interpretazione sulle parole di Conte. Ha già riferito a De Laurentiis il suo pensiero un mese fa? Quale sarà? Non sappiamo, non abbiamo una sensazione, ma non possiamo certificarla. C'è Simone Zagaria che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri ultimi interventi allo 081 546 6873 e cerco di leggere qualche messaggio chiedendo scusa a tutti coloro i quali non ho neanche aperto la messaggeria. 342 00 0010, c'è Andrea in linea, saluto Fabrizio Marino. Tu cosa pensi? Non lo so, Fabrizio, cosa pensi? Poi c'è pronto la Juventus in Champions, no mi dispiace, siamo occupati. Il Pito da Orta, Conte ha comunicato al presidente le sue considerazioni per restare e il presidente comunicherà le sue considerazioni, se combaciano si continua insieme. Gianca dal profondo nord, a malincuore ma io spero che resti, è l'unico che garantisce giocatori di un certo livello. Mario da Pozzuoli. Poi il un abbraccio dal nostro amico per precisare, D'Antonio, il rosticciere Benitez e Gattuso non ci hanno portato in Champions, meno male che non ha detto me ne vado perché vi amo troppo. Paolo D'Aversa, tutta Scafati saluta Biagio con il compleanno di Biagio da Scafati. Oh, Antonio il Criticone, caro Bar, godiamoci pure i momenti, abbiamo vinto 3-0, siamo in Champions. Domenica speriamo di essere secondi, abbiamo raggiunto la certezza di dover o poter fare uno squadrone con i soldi che entreranno. Quando Conte ci dirà che lascerà lo ringrazieremo e lo saluteremo, oggi sono soltanto interpretazioni ed è quello che stiamo cercando di fare ovviamente ai nostri amici. Andrea, vengo da te, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Allora, no, una brevissima considerazione.
2: Vai caro.
3: Una domanda da porti.
2: Vai caro.
3: Vabbè, Conte, 2 anni, lo ripetiamo, ha vinto uno scudetto, una supercoppa, una qualificazione Champions, considerando che quest'anno quasi tutta la squadra titolare è stata out per diversi mesi, secondo me un mezzo miracolo. Però ammettiamo che Conte l'anno prossimo non sarà più il nostro allenatore,
2: sì.
3: Guardiamoci intorno. Ma chi ha fatto quest'anno meglio di Conte? Sarri, disastro con la Lazio, prendendo in considerazione anche che
2: con qualche attenuante, però con qualche
3: attenzione, l'attenuante sarebbe praticamente problemi di calciomercato e quant'altro.
2: Esatto.
3: Ma vogliamo dire che la Lazio come organico è inferiore al Como?
2: Insomma, sì, sono due scelte diverse. Il Como ha investito oltre 100 milioni, la Lazio non ha fatto mercato, però insomma si può discutere.
3: Ah, i giocatori sono quelli, no? Prendiamo i giocatori, non credo che l'organico della Lazio sia superiore a quello del Como. Il discorso è che Sarri non è superiore a Conte. Ha fatto la sua carriera, secondo me oggi c'ha una visione di gioco veramente un poco antiquata e ne sta pagando le conseguenze. E poi io non vedo altri allenatori in grado di eguagliare quello che Conte ha fatto quest'anno. Italiano, non penso, non credo proprio che sia da Napoli. Forse proprio un Fabregas potrebbe essere un nostro, ma lì sarebbe sempre una scommessa. Quindi io mi terrei molto stretto Conte. Perché ripeto, sostituire Conte, che è un top play, poi facciamo l'errore che abbiamo fatto con Ancelotti, che era bollito. Tutti i giornalisti, la maggior parte della
2: delusione, dicevano
3: napoletano, dicevano che era bollito.
2: E poi
3: ha vinto di tutto con Real Madrid subito dopo, e oggi allenatore del Brasile. Non so se lo sapevi.
2: Con rinnovo, certo, lo so.
3: Stiamo parlando che noi ci siamo fatti perdere abbiamo persone, i più grandi allenatori del mondo.
2: Là ci sono, successero cose. Successero delle cose.
3: Perché mi tolgo da fuori. Non avete chi ha criticato a suo tempo Ancelotti, capito nulla. E sono gli stessi che criticano Conte. Il suo non gioco, il non gioco di Conte senza una squadra titolare, praticamente ci ha fatto arrivare secondi, abbiamo vinto una Supercoppa. E non lo so, cioè, forse credo che sia meglio che.
2: È caduta la linea, mi dispiace Andrea, perché stava completando un discorso molto interessante, l'ho seguito con grande attenzione, ti ringrazio Andrea. Buongiorno Enzo da Casoria, i tifosi dirigenti, visto che stanno dicendo che Conte deve andare via, ci facciano i nomi dei successori e vediamo che cosa succede. A proposito di allenatori sopravvalutati, con Quara e Osimhen lo scudetto l'avrebbe vinto anche Oronzo Cana, Franco da Benevento. Che problemi ha Vincenzo che chiama dicendo stiamo stappando lo champagne buono, ascolta la radio bianconera, vabbè, ma Vincenzo voleva un po' di compagnia, dai. La mia garanzia è il presidente Laurenti, se il resto non conta, 17 anni nelle coppe europee non bastano. Mario da Mater Dei, quando Conte dice ci sono state cose positive e cose negative, è lì il punto. Se le cose negative si risolvono parlando col presidente, resta sicuramente. Ha ragione un amico, questi allenatori del calibro di Conte non sono per noi, 1-2 anni e vanno via. Forse sarebbe il caso di cambiare invece che allenatore il presidente. Vabbè, Luigi Amabile è sempre molto critico. Allora, mi stai dicendo che a breve si ricomincia con Toto Mister? Ricominciamo, sì, donna Serena.

0: ancora dovranno sudarsi la qualificazione.
1: Pasquale, ultimissima domanda prima di salutarti. Abbiamo parlato in queste settimane a lungo di quanto fosse importante la qualificazione, fosse importante e non scontata la qualificazione in Champions del Napoli. Che disastro economico sarebbe per una società come la Juventus non andare?
0: Sarebbe un vero e proprio disastro, perché è chiaro che tutte le voci che sono circolate in queste settimane su possibili interessi per giocatori tipo Bernardo Silva o tipo Alisson, io credo che sarebbero tutte da rivalutare. È chiaro che si aprirebbe un futuro molto più complicato per la Juve, e veramente a sorpresa, perché nessuno si aspettava un crollo così, il pareggio con il Verona, la sconfitta con la Fiorentina, risultati che ovviamente hanno sorpreso tutti, e credo abbiano sorpreso anche la dirigenza della Juve.
1: Un abbraccio a Pasquale Salvione, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Mi ricorda Antonio, ti ringrazio Antonio. Spalletti ha rinnovato il contratto fino a giugno 2028. Non so se lo sai Antonio, ma esistono gli esoneri nel calcio. Mi devo fermare, caro Fabio Esposito. C'è un disco, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio e bentrovati, sono le 14. Voglio ringraziare un nostro ascoltatore Saverio, perché insomma io ho ironizzato un po' con Vigliotti e lui scrive: ma ti credi spiritoso? Che idiota! Sono molto contento, perché così faremo un po' di beneficenza, perché tutti coloro che mi scrivono WhatsApp con contenuti non consoni, ovviamente con i miei legali, li denunciamo e tutto il ricavato lo diamo in beneficenza ai bambini degli ospedali Santo Bono Pausillipon. Quindi grazie Saverio per avermi scritto questo WhatsApp. Detto questo, torniamo a ieri, torniamo a Pisa Napoli. A Pisa, ai microfoni da Zon, c'era Antonio Di Gennaro. Dice: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Il Napoli doveva fare il suo, 3 punti per andare in Champions. Ha vinto, ha chiuso la pratica col gol di McTominay, il raddoppio di Rachmani, e poi l'ha chiuso col 3-0 di Højlund. E quindi diciamo che il Napoli ha la certezza di partecipare alla Champions, che mi sembra la prima pietra miliare per il futuro.
1: Beh sì, si riparte sempre, ormai sono abituati, oltre che hanno vinto poi 2 scudetti in 3 anni, la Champions ormai è una consuetudine in Europa per De Laurentiis, per il pubblico, per la squadra, è diventata una consuetudine. È ovvio che deve essere magari anche fatta in maniera diversa. Quest'anno è stato

0: una delusione molto negativa, e quindi credo che il prossimo anno ovviamente combaciare campionato e Champions sappiamo che è difficile, anche perché credo a livello di campagna acquisti anche di deve riordinare i conti per quanto riguarda i contratti, quelli che sono ovviamente anche molto onerosi, molto ingaggi da rivedere, svecchiare la squadra perché deve essere ringiovanita, però è un lavoro che negli anni è sempre stato fatto bene, e quindi è ovvio che tutto gira attorno al discorso se rimane conto o meno.
1: Ecco, a tal proposito parla prima ieri al termine della partita a DAZN, poi fa conferenza e dice: ho già parlato con il presidente, conosce il mio pensiero, ho parlato col presidente un mese fa, mi lega un grande rapporto di amicizia, gli ho detto cosa è andato e cosa mi è piaciuto meno, e gli sarò sempre grato per avermi fatto vivere Napoli. Io mi mantengo prudente, dice. Tu che idea ti stai facendo?
0: Ma oddio, gli sarò per sempre grato, sembra quasi un mezzo addio, nel senso che se poi già da un mese, perché è normale, non è che ora sì parleranno, ma già qualcosa si saranno ovviamente detti, perché il rapporto è sempre stato molto corretto, di stima e anche di vedere sempre una visione, diciamo, del calcio in maniera univoca, e quindi credo che da quello che può dire può anche andare via, credo, anzi sono sicuro che andrà via, non vedo i margini, perché
1: quindi tu non vedi margini al momento?
0: No, nel senso che, ma non perché diciamo non sia all'altezza, anzi Antonio è un allenatore di grandissimo spessore e l'ha anche dimostrato, però insomma quello è successo quest'anno, ho notato un po' di, come posso dire, anche nelle dichiarazioni un po' di stanchezza. È normale che insomma a questi livelli la stanchezza ci può stare, però conoscendo lui, insomma, da come lo posso aver interpretato, mi sembra che il rapporto sia, diciamo, da anche
1: ai
0: perché
1: titoli
0: poi,
1: di
0: insomma,
1: coda, a tuo avviso.
0: Se rimane dovrà fare un contratto per altri 2 anni, penso, quindi c'è un discorso anche economico di quello che sarà anche la squadra, ripeto, dopo quello che è stato speso quest'anno i conti vanno rivisti, ma mi sembra una cosa normale perché il Napoli ha sempre fatto così, e anche perché adesso il Napoli, nonostante sia una società virtuosa, ha vinto e compete, perché se arrivare secondo, arrivare in Champions è già una vittoria per certi versi, è ovvio, lo scudetto è un altro, ma lo scudetto non è che
1: l'ha vinto sempre. L'altro anno, quindi un anno scudetto, stavolta per ora il secondo.
0: La Champions è da migliorare, capire come dovrà fare la Champions in Napoli, perché credo, anzi sono sicuro, e mi sembra anche giusto che la proprietà, in questo caso di Aurelio De Laurentiis, si voglia confrontarsi per avere il brand che a livello internazionale vada, che cresca, quindi la Champions è un palcoscenico. Appena arrivare agli ottavi credo sia non solo l'aspetto economico ma anche di prestigio, quindi valutare e anche la squadra fatta in quest'ottica, perché ci sono dei giocatori, De Bruyne, Lukaku, ci sono i ritorni di Lang e di Luca che sono onerosi, sono stati acquistati Benzema e Buongiorno per 70 milioni di euro, capire questi giocatori se faranno parte della difesa, cioè sono valutazioni che non è che ci vorrà un giorno. E anche per questo credo che siano già stati
1: Conte ieri ha rimarcato più volte stanno lavorando al futuro. Senti, dice, prima di salutarti, proprio con la fotografia della partita di ieri mi sembra di poter dire che il Napoli comunque ripartirà da una base: McTominay e Højlund. Da ieri sera ovviamente il Napoli ha l'obbligo di riscattarlo una volta conquistata la Champions, e insomma mi sembra evidente che si ripartirà da loro, no?
0: A che cifra?
1: 50 milioni di euro.
0: Hai capito? Insomma, ma li vale, per l'amor del cielo, anche se ovviamente a livello realizzativo 11 gol sono un po' pochini, ora c'è un'altra partita, magari farà un altro 2. Quindi McTominay, ecco, in questo contesto 10 più 4 tra Coppa e tutto arriva a 14, è normale sia il giocatore in prospettiva, lo vedo anche come leader, come capitano futuro, Barry Di Lorenzo è tornato bene, è guarito bene. Delle certezze sì, questi due, per il resto è tutto in alto mare, anche il portiere capire un po' tra Milinkovic e Meret. Meret lo vedo un po' se rimane Conte, lo vedo un po' in difficoltà, ma sono tutte situazioni che Napoli dovrà gestire, e ripeto, anche i giocatori che ti ho elencato prima, capire anche Sallo, Botka, che hanno fatto un po' grandissimi campionati, sono stati la forza, la base anche del centrocampo, quindi ci sono i giovani come Alisson, Santos e Vergara, che sono in, ovviamente vanno anche loro sostenuti con giocatori di livello, quindi non sarà semplice, perché ripeto, l'esborso dell'anno scorso è stato importante e la Champions non ha reso. È inutile stiamo lì a parlare, è ovvio, uno punta allo scudetto, alle coppe, però ormai le squadre, tutte le società virtuose o meno virtuose puntano ad arrivare a che? Napoli, Inter, Roma, Juventus e Milan per arrivare in Champions.
1: Ah, ma non c'è dubbio, quarto, i proventi esatto. UEFA poi sono vitali.
0: I trofei è difficile, arrivare anche a una finale Champions League non è semplice, l'Inter ne ha persi due, ma arrivarci è complicato. Guardiola anni fa disse già arrivare nell'ottavi di finale è importante, ovvio, se ci arriva Guardiola e va fuori col City diventa un mezzo fallimento, però sono d'accordo, arrivare agli ottavi è già un discorso di prestigio e anche ovviamente economico, quindi non sarà semplice per il Napoli a livello di campagna acquisti, perché poi ci sono i giocatori Lukaku e De Bruyne, non credo possono rimanere, De Bruyne forse, Lukaku credo sia arrivato ai saluti.
1: Sicuramente sarà così, grazie di cuore ad Antonio Di Gennaro, ciao Dige, grazie. Allora tra poco ci colleghiamo con il nostro Lucio Pengue dal lungomare di Napoli alla festa di compleanno del presidente Corrado Ferlaino, 95 anni per il presidente, ma abbiamo già collegato i due ospiti per parlare di Antonio Conte, di futuro. Ha scritto oggi sul Corriere della Sera Monica Scozzafava, buon pomeriggio cara Monica.
2: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
1: Tu hai scritto sul Corriere della Sera, c'è chi ha scritto un libro con Antonio Conte. Stavo dicendo Corbo perché tra poco ci colleghiamo anche con Antonio Corbo. Dare tutto, chiedere tutto, Mauro Berruto. Mauro, come sta? Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Lo sono del libro, quindi di Torino, quindi proprio nel contesto ideale.
1: Certo, è proprio al Salone del Libro a Torino. Esatto. Tra l'altro leggevo 50 anni dall'ultimo scudetto del Torino, erano 50 anni dall'ultima vittoria agli internazionali di tennis a Roma, quella di Panatta, ieri ha vinto Sinner. Parto da Berruto e poi andrò da Monica Scozzafava. Senta Berruto, ieri Conte dice: io ciò che dovevo dire al presidente l'ho già detto un mese fa. Presidente sa tutto, ciò che mi è piaciuto, quello che è andato bene, ciò che mi è piaciuto meno gli sarò sempre grato. E in qualche modo questo gli sarò sempre grato suona, come scrive oggi la collega Scozzafava sul Corriere della Sera, come un preludio a un eventuale addio, a suo avviso?
3: Ma allora, tanto mi permetto di fare una battuta, sono 50 anni che torno a vincere lo scudetto, ma il tennis ha vinto di nuovo, invece il Toro temo che per un lungo periodo non potrà replicare
1: perché non ha Sinner,
3: esatto, soprattutto non ha Sinner la presidenza, che è il posto che serve per poter immaginare di vincere di nuovo qualcosa. Detto questo, che è proprio solo nostalgia granata e basta, io sono un po' radicale su questo aspetto. La gratitudine non è una caratteristica che riguardi il mondo dello sport, non posso dire da sportivo, ovviamente da persona che ha frequentato quel mondo per tanti anni, la gratitudine non è fra i sentimenti che appartengono al mondo dello sport, quindi io credo molto più semplicemente che se ci sarà un successivo progetto, torno con il pensiero ai giorni dopo lo scudetto del Napoli dello scorso anno, quando anche allora, no, si parlava,
1: sì, della, se ne parlava tantissimo, certo,
3: che Antonio restasse o andasse via e così via. Io conosco a sufficienza Antonio per sapere che quando resta è sempre perché c'è un progetto e c'è qualcosa di importante da realizzare. Lui lo ha dimostrato ovunque sia andato, è bravissimo a fare quello, quindi credo che alla fine la valutazione sarà legata da entrambe le parti, naturalmente,
1: certo,
3: alla solidità di un progetto e agli obiettivi che quel progetto vorrà darsi.
1: Monica Scozzafava, io ti ho letto, a te la conferenza stampa e non solo, le dichiarazioni rese a DAZN, cioè, ti suonano come, come il preludio a, a due strade che stanno per separarsi, ho letto bene Monica?
2: Ma intanto saluto Mauro Berruti e sono contenta di essere stata tra le prime su 7 a, a scrivere del libro intervistando Antonio Conte l'anno scorso a giugno e ovviamente diciamo parlando anche, anche di lui. Buon pomeriggio. Guarda, io penso una cosa, che Conte può avere, non lo conosco bene come Berruti ovviamente, può avere tanti difetti come ciascuno di noi, però credo che non dica mai le cose a caso e in tutto quello che dice c'è sempre un margine di verità. Poi la può edulcorare, poi può restare più vago o meno vago, però di fondo c'è una sorta di lealtà, almeno io ho inquadrato la persona Conte così. Quindi la conferenza di ieri non è che nasce a caso dopo la aritmetica qualificazione in Europa League. Quando lui dice il presidente sa tutto già da un mese, intanto vuole chiarire di questo fantomatico incontro di cui lui era stato il primo a parlare. Evidentemente,
1: a fine stagione diceva tracceremo la linea, faremo i conti.
2: Ha voluto a suo modo dire che con De Laurentiis l'incontro o conversazione, quello che sia, c'è già, ci sono già stati. Non è tanto sarò sempre grato, perché io a queste parole credo, è vero come dice Berruti che nello sport non esiste gratitudine. Però io ho visto Conte sinceramente emozionato, commosso, felice, al di là delle vittorie conquistate lo scorso anno, perché le vittorie sono il suo, come dire, la sua linfa, la sua benzina, quasi la sua ossessione, ma io l'ho visto felice, orgoglioso, commosso, emozionato proprio durante i festeggiamenti per lo scudetto. Quindi sono certa che lui sia effettivamente grato a Napoli e al presidente De Laurentiis che gli ha dato questa opportunità, ricordiamolo, quando probabilmente diciamo tante altre opportunità, almeno in Italia, non c'erano. Quello che mi lascia diciamo pensare che probabilmente la sua valutazione è stata già fatta quando dice ho promesso e così sarà che dopo di me ci sarà una società solida. Come dire, è come quasi una sorta di lascito, no? Voglio dire, ereditario, testamentario, come lo vogliamo chiamare. Ammette che ci sono delle cose che gli sono piaciute,
1: altre meno.
2: Che gli sono piaciute meno, quindi in qualche modo vuota il sacco, concedetemi, come dire, la banalità dell'espressione. Il suo malcontento, la sua stanchezza, il suo quasi sfinimento in certi momenti della stagione dove veramente
1: ha dato tutto
2: in situazioni e circostanze veramente incredibili dal punto di vista degli infortuni, ma anche dal punto di vista delle critiche eccessive, perché questa è una città che ti dà tutto e anche di più. Però è una città che ti toglie anche tutto nel momento in cui diciamo le cose.
1: D'altronde il libro, Monica, il libro si chiama così: dare tutto, chiedere tutto. Antonio Conte ha dato tutto, ha chiesto tutto ai suoi calciatori.
2: Sì, ecco. chiudo.
1: Prego, così sento un attimo Mauro.
2: Che secondo me, come dire, un allenatore di quel calibro, di quell'esperienza, con quel palmarès, non è che aspetta l'ultimo giorno per decidere. Lo ha già fatto, lo ha fatto l'anno scorso, perché la tentazione di andar via c'era e probabilmente, come dire, il suo istinto forse diciamo aveva un fondamento.
1: Vado da Mauro Berruto, perché poi Mauro ovviamente ha parlato Conte e chiaramente ognuno poi ha recepito in un modo quello che ha detto il tecnico del Napoli. Per esempio, però, tra questi Ieri a DAZN c'erano due teorie, quella i Giaccherini per me andrà via e Ciro Ferrara, che conosce molto bene Conte, che dice io invece penso che resta. E il capitano del Napoli Di Lorenzo, questo senso di incertezza appartiene all'esterno ma non all'interno. È chiaro che poi ci sono molti aspetti da valutare, no? Come diceva lei, Berruto, il progetto, gli investimenti. Io credo che la prudenza sia la strada maestra, conoscendo un po' poco Conte.
3: Sicuramente, perché ribadisco, io voglio solo chiarire, non davo un giudizio quando dico nello sport la gratitudine non esiste, no? Perché io sono certo, anzi, gli ho parlato, diciamo, la sua emozione dopo lo scudetto dello scorso anno è stata qualcosa che è difficile perfino da spiegare. Quindi tutta quella cosa è ovvio che esiste e sarà un patrimonio che resta sia al Napoli che a Antonio Conte, indipendentemente dal fatto che lui possa ancora allenare 1, 2, 3, 10 o nessuno hanno davanti a stagione davanti a sé. Quello che intendevo dire è che nello sport alla fine contano, soprattutto per un allenatore come Antonio Conte, contano le valutazioni oggettive.
1: I progetti.
3: Cioè
1: i
3: la progetti. Qualità del progetto, quanto lui si riconosce nel progetto che ha in testa e nell'obiettivo che ha in testa. L'anno scorso ha deciso di restare dopo appunto un trionfo, perché non ho altro modo di definire il campionato dello scorso anno, perché aveva, diciamo, si sentiva in linea e allineato con un progetto. Devo dire che peraltro, al netto di una stagione che voi conoscete nel dettaglio, non devo spiegarla io, insomma, tartassata da una serie incredibile di infortuni, se uno fa il benchmark con quello che successe dopo il precedente scudetto rispetto a quello di Antonio, la stagione successiva, è chiaro che anche questa stagione, che io mi auguro per il Napoli finisca non solo con l'Europa League ma con la Champions League naturalmente, e speriamo di anche dare un contributo nel Toro da questo punto di vista.
1: Da ieri il Napoli è matematicamente in Champions League con la vittoria,
3: sì, ecco, infatti,
1: quindi è importante questo, sì, quindi è arrivato, risultato, cioè, esatto, conseguito per l'ennesima, certo, volta da Conte,
3: esatto,
1: e quindi poi capiremo il futuro, Mauro, perché secondo me
3: spiega quella solidità di cui si faceva riferimento, che è indipendente dal fatto che Antonio rimanga o meno, nel senso lui è uno che intanto ha una capacità fuori dall'ordinario, davvero unica, di fare benissimo il primo anno, quando arriva nelle situazioni, se pensate alla sua carriera è successo praticamente dappertutto, no? Ma l'altra cosa è di lasciare,
2: diciamolo pure.
1: Lui va dove ci sono le macerie e ricostruisce.
3: E ricostruisce, così. Però poi lascia delle fondamenta, diciamo, certo, lascia delle cose solide, no? Che ovviamente sono anche parte del lavoro di un allenatore. Io ho allenato sia nei club che in nazionale come Antonio. È normale che, diciamo, per un profilo di allenatori, che il lavoro venga valutato anche sulla base di quello che rimane quando tu sei andato via, perché quello significa aver lavorato non solo per se stessi naturalmente, ma per la propria società o per la squadra nazionale, e aver offerto la possibilità di ripeto, di costruire su basi solide. Questo Antonio l'ha fatto, indipendentemente appunto che resti, che vada via, quel lavoro lì è davanti agli occhi di tutti. E io sono convinto che se si rigenereranno le condizioni dello scorso anno, dal punto di vista oggettivo, è chiaro che Antonio sceglierà di continuare un progetto che è stato in grado di avviare con questa qualità.
1: A meno che, come diceva, esatto, come diceva Monica Scozzafà, può darsi che magari lui sia arrivato al punto tale che ha dato tutto, si vuole fermare, e da oggi c'è un elemento aggiuntivo che ci ha dato il direttore del Corriere dello Sport, che nel caso andrà via con una rescissione consensuale senza chiedere la buona uscita alla società sportiva Calcio Napoli. Berruto, grazie.
3: Questo mi permette anche di dire ancora una cosa. Prego. Che è la sequenza di quel titolo, cioè dare tutto viene prima del chiedere tutto, che è una
1: bravo
3: cosa che
1: bravo Berruto, bravo Mauro.
3: Prima bisogna dare, poi dopo allora
1: puoi chiedere tutto, chiedere. Bravo, esatto, bravo Berruto. Un abbraccio,
3: grazie,
1: Mauro,
3: mille,
1: a presto.
3: Buon pomeriggio,
1: grazie.
3: A voi, grazie.
1: Monica, e questo elemento aggiuntivo lo sto sottolineando perché nel caso poi decidessero di separarsi, beh, verrebbe fuori l'uomo Antonio Conte, che non è lì a puntualizzare che ha un altro anno di contratto e vuole la buona uscita, ma essendo grato a De Laurentiis, l'ha portato a Napoli, gliel'ha fatta vivere, lui ha vinto e ha toccato con mano cosa vuol dire vincere a Napoli. Altra stagione, seppur tra i problemi, ha vinto ancora, perché qualcuno lo ha dimenticato, ma Conte ha vinto anche quest'anno, oltre all'Inter è l'unico ad aver vinto la Supercoppa, lascia il Napoli in Champions e lascerà basi solide, e io sinceramente dico chapeau.
2: Io sottoscrivo ogni tua parola, mi dispiace soltanto che l'uomo Conte, diciamo, forse è per pochi, va bene, e questo aumenta il suo valore, nel senso che non è stato capito da tutti.
1: Però posso dirti una cosa, Monica, perché poi come io no, sento gli umori, no. Noi sai che abbiamo tante trasmissioni di Filo Diretto con Gianluca Vigliotti, certo, con Diego Armando Maradona, con Calaiò, con Paolo Del Genio. Dopo le dichiarazioni di ieri, paradossalmente quelli, qualcuno che lo criticava il gioco, magari comincia a pensare che veramente Conte potrebbe andar via e stanno cambiando idea. Ragazzi, è troppo
2: allora
1: tardi,
2: si
1: poi
2: critica, e allora si critica per il gusto di criticare?
1: Oppure forse perché volevano lo spettacolo. Poi hanno capito che però magari Conte va via e dicono, e poi è un'incognita, ragazzi, il futuro è un'incognita. Perché sento tanti nomi, Manna vuole Allegri perché ci ha lavorato e De Laurentiis lo vuole, no, non è vero, torna Sarri, a me risulta che Giuntoli potrebbe farlo andare a Bergamo, no, ma allora prendono un altro allenatore, sto sentendo di tutto, Palladino che viene a Napoli. Io dico, siate prudenti, non vi sbilanciate troppo. Monica, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, ne sono arrivati tre dopo la stagione dello scudetto di Spalletti.
1: Ce li ricordiamo bene, grazie. Grazie Monica, ciao. Grazie. Quando io dico sono preoccupato se poi realmente Conte dovesse decidere di fermarsi. È evidente che Conte a un certo punto era demoralizzato perché sentiva delle critiche, a volte ingiuste, perché se tu sei in piena emergenza. Ieri poi ha voluto sottolineare delle cose Conte. Non so se l'avete ascoltato quando dice sono stato accusato con i miei di aver sbagliato preparazione. Sì, noi abbiamo sfasciato Lukaku, abbiamo preso una mazza e abbiamo rotto la caviglia a David Neres, noi abbiamo rotto la gamba a De Bruyne. Ha detto poi sento dire che io ho fatto spendere tutti questi soldi, io non ho fatto spendere nulla, dovevamo potenziare l'organico perché eravamo pochi e dovevamo fare la Champions. Ha voluto ricordare che il Napoli ha dato fastidio alle solite note, Milan, Inter, Juve negli ultimi due anni, da quando è arrivato lui. E poi ragazzi, il futuro lo conoscono loro. Una cosa è certa, De Laurentiis aveva fatto una dichiarazione da Los Angeles: se Conte ha deciso di non proseguire me lo dica subito, così mi organizzo, perché si decide tra aprile e maggio. Oggi è 18 maggio, ieri il 17 Conte ci ha detto che già un mese fa, 17 aprile, aveva parlato col presidente. Altra cosa, ieri 17 aprile, sono 7 mesi che Antonio Conte non fa la conferenza stampa prepartita. La farà prima dell'Udinese? Non credo. Succederà qualcosa dopo l'Udinese? Forse sì. E il giorno del compleanno del presidente, insomma, Conte di sicuro qualcosina dirà, no? Perché se poi realmente si dovessero separare le strade, è l'ultima al Maradona. Ora io non lo so cosa accadrà in futuro. So, ma è un mio pensiero, che prima dell'allenatore c'è un uomo, e a mio avviso quest'uomo va ringraziato domenica alle ore 20. Va ringraziato dallo stadio Maradona. Ieri lui ha voluto elogiare le curve, perché le curve gli sono sempre state vicine a lui e al Napoli. Nel momento del bisogno si vede l'amico. Il Napoli aveva grandi problemi, infortunati, risultati che non arrivavano, le curve erano sempre lì a sostenere il Napoli. Io credo che sarebbe molto bello se al fischio finale i 55.000 si alzassero in piedi e gli tributassero una standing ovation per dire semplicemente grazie. Grazie per essere stato a Napoli due anni, se dovesse andar via. Grazie per averci fatto vincere lo scudetto. Grazie per le emozioni. Grazie per il senso di appartenenza. Grazie per la Supercoppa. Grazie per l'eventuale secondo posto. Perché io credo che tutti noi, mi auguro, saranno di più, ma abbiamo avuto un privilegio. Molti lo capiranno dopo il privilegio. Dopo. Abbiamo avuto Antonio Conte a Napoli. due anni e c'è qualcuno con gli occhi foderati dal prosciutto crudo, neanche quello cotto, quello crudo che è più scuro, che non hanno capito. Ahimè, se Conte dovesse andar via, lo dico con molta amarezza, lo dico con la morte nel cuore, se dovesse andar via capiranno, e lo capiranno, perché poi l'amarezza ce l'avranno loro. Pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua nella seconda ora all'informazione sportiva. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Nei nostri studi c'è il collega Michele Inzerra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Grazie Walter.
0: Ben trovato, grazie a te per esserci venuto a trovare. Una puntata molto dinamica e si parla molto di Napoli e di Conte, ma attenzione perché tra poco, questione di pochi minuti, avremo in diretta Lucio Pengue con Corrado Ferlaino. Lucio è alla festa di compleanno del presidente. Ci sono tanti colleghi, c'è Mimmo Carratelli, c'è Antonio Corbo, c'è il direttore di Roma Antonio Sasso. Corrado Ferlaino che compie 95 anni, grande presidente. Senti Michele, il Napoli in Champions League e dal punto di vista economico, naturalmente tu sei un giornalista economico, quindi chi meglio di te? Due anni in Champions più lo scudetto, il fatturato aumentato, mi sembra che il bilancio sia estremamente positivo.
1: Beh, il Napoli ha tanto ossigeno per fare una grande maratona in questo momento. Ha un bilancio insomma che permette di fare una programmazione seria anche per il futuro, al di là poi di chi sarà l'allenatore. Mi auguro che sia ancora Antonio Conte, però oggi nulla è scontato. E il Napoli è un esempio virtuoso di economia del calcio in Italia. E De Laurentiis, nonostante le tante critiche che ha ricevuto in passato, insomma, ha dimostrato di essere un imprenditore serio e non solo un semplice tifoso.
0: Io parto da quello che è lo storico di Conte, no? Antonio Conte è uno che lavora tanto, è un vincente, su di lui ci sono molte aspettative e siccome ci sono molte aspettative lui lavora sempre tanto, ma è uno che non si accontenta. Ora sento dire che alla luce degli investimenti fatti il Napoli dovrà comunque ridurre gli investimenti, ridurre il monte ingaggio e magari, ma questo è un aspetto prettamente tecnico anagrafico, abbassare l'età media. È chiaro che bisognerà capire se ci sono le condizioni per far viaggiare di pari passo. Allora mi dicono che devo attendere un attimo e forse abbiamo Lucio Pengue in diretta. Vado subito in diretta a Lungomare di Napoli. Lucio Pengue col festeggiato. Auguri Corrado.
2: Auguri al presidente Corrado Ferlaino qui sul Lungomare di Napoli. Stiamo vivendo davvero un'emozione unica perché, presidente, innanzitutto auguri.
3: Grazie per gli auguri, grazie. Che devo dire?
2: E poi ha creato una tavolata fantastica, devo dire la verità, ha messo insieme la storia.
3: Ho messo degli amici, dei conoscenti, mi piaceva stare con loro almeno un paio d'ore e quindi ci sono riuscito.
2: Presidente, allora quest'anno il Napoli compie 100 anni di storia e nella storia del Napoli Corrado Ferlaino è stato il presidente delle grandissime emozioni, del primo scudetto, avete portato Maradona a Napoli, davvero penso che è una grande fetta di riconoscenza da parte di tutti i tifosi.
3: Ah, io ringrazio i tifosi se c'è questa riconoscenza, se non c'è pazienza che posso fare? Va bene.
2: Presidente, tra tutti i successi, le vittorie, i giocatori, a quale è più affezionato?
3: Io sono affezionato a Corrado Ferlaino, molto affezionato devo dire, e me lo sogno pure di notte qualche volta e mi spavento, va bene? Basta così.
2: Presidente, grazie davvero e auguri ancora.
3: Grazie a voi, grazie. Buongiorno.
2: Poi Walter, se mi permetti, siccome qui c'è una carrellata bellissima di personaggi, gli indimenticabili, visto che stiamo parlando anche dei 100 anni della storia del Napoli attraverso le amichevole, Gianfranco.
4: Bah, diciamo che raccontiamo i 100 anni divisi per periodi, 10 periodi di questa storia, ma le amichevoli abbiamo sigillato i periodi. 30 amichevoli raccontate da chi c'era in tribuna stampa, qualcuno in questo momento a questo tavolo, essendo giovanissimo, oggi all'epoca ne ha seguite anche negli anni 60 o 70, da Mimmo Carratelli a Sergio Troise, poi Corbo testimone di tante e tanti altri colleghi e calciatori mi hanno dato questo onore. Pensa che firmano in prima persona Giorgio Di Vicino, il gol al Real Madrid ad Alicante, Peppe Bruscolotti, Napoli-Svezia, perché lui costretto a giocare a zona, non ti dico i suoi ricordi. Careca in Giappone, Giappone-Napoli, è un libro meraviglioso perché mette assieme personaggi, storie, non è un libro nostalgico, anzi è un libro solo di emozioni. La nostalgia non è un sentimento negativo, è un sentimento che ci ricorda una persona cara, ci ricorda un'avventura, una trasferta, una canzone, quindi non è nostalgia ma positività.
0: Lucio, allora facciamo così, ti chiedo una mission adesso. Hai tanti colleghi, Gianfranco Coppola, Antonio Corbo, Mimmo Carratelli, Antonio Sasso, Ferlaino, devi fare un sondaggio. Conte resta, sì o no? Risposta secca, parti da Coppola. Vai Lucio.
2: Allora, Walter mi dà questo compito di fare un sondaggio velocissimo. E la domanda è da girare a tutti i colleghi, spero anche che il nostro operatore Flavio Esposito riesca a fare la carrellata di ospiti. Conte deve rimanere, sì o no?
4: Ma che deve, se vuole rimane, ma credo che non ci sia più. Ieri ha parlato quasi da partente, così, captando le parole, grazie per l'opportunità che mi è stata data, sembrava un saluto a me, diciamo che un po' di esperienza ce l'ho, però posso anche sbagliare, perché poi già prima dello scudetto sembrava destinato alla Juve, poi l'emozione, là il pullman, i 200.000 per strada, la famiglia, spinsero, diciamo, a disdire un mezzo impegno preso a rimanere. Credo che però le due parti, perché De Laurentiis, poi i maestri al tavolo diranno molto meglio di me, De Laurentiis a un certo punto lo ha consegnato alla nazionale, come a dire, se vuoi andare puoi andare, non mi è parso uno. Avrebbe dovuto dire Conte deve rimanere senza che l'Italia pensi a Conte, esattamente al contrario, ha detto se Conte vuole andare può andare, è una cosa che suona un po' strana.
2: Conte resta o non resta, Presidente?
3: E io che ne so, domandatelo al Presidente di oggi, forse è la cosa migliore che l'ho domandata a lui, non a me.
2: Che cosa si auspica lei? Che deve rimanere un altro anno?
3: A me non me ne frega veramente niente se rimane o non rimane, facesse quello che vuole.
2: E il presidente Ferlaino sempre pungente, e fa bene. Francesco De Luca, capo servizio dello sport del Mattino, questo è il sondaggio di Walter a volo, che vi ha coinvolto anche senza saperlo.
5: No, Conte non resta. Chi possa prendere la panchina del Napoli, immagino Sarri, anche se conoscendo un po' De Laurentiis le cose che sembrano in un certo modo poi non sono quelle che poi arrivano fino alla fine, quindi credo Sarri, però ci potrebbe essere qualche alternativa, anche perché di panchine se ne liberano parecchie quest'anno.
0: Mancano Corbo e Carratelli. Allora, vai Lucio, mancano Corbo e Carratelli.
2: Allora mi chiede anche di coinvolgere Antonio Corbo. Antonio,
6: buongiorno. Ieri Conte ha fatto di tutto per far capire che se ne va. Due le soluzioni o le due interpretazioni. La prima, che riconosce che sono il presidente e lui l'uno stanco dell'altro, anche se sono amici, perché si può essere anche stanchi di amici che si frequentano troppo tempo e si conoscono bene. L'altra idea può essere questa, che lui ha un po' simulato l'addio per convincere De Laurentiis a trattenerlo e a dargli quello che onestamente, oggettivamente, De Laurentiis non può dargli.
2: Allora andiamo e chiudiamo la nostra carrellata, perché dobbiamo andare anche in pubblicità, con il maestro Mimmo Carratelli. Mimmo, auspicava degli scenari quasi cinematografici Antonio Corbo?
7: Guarda, c'è un bar a Piazza Medeo dove il Conte prende il caffè ogni mattina. Questo bar ha ordinato un quintale di caffè per il prossimo anno. Vuol dire che Conte rimane? Non lo so.
2: Secondo te?
7: Secondo me rimane. Voglio andare controcorrente, anche contro Conte magari.
2: Allora, con questa chiosa, Walter, direi che chiudiamo il collegamento qui dal lungomare, anche perché sono arrivati altri piatti per tutti i commensali. Io ti ringrazio, Walter, per avermi dato l'opportunità di fare in diretta. Gli auguri al presidente Corrado Ferlaino, che davvero è nel mio cuore e ci ha regalato grandissime emozioni.
0: Grazie,
2: presidente,
0: Lucio.
2: Ancora auguri.
0: Bravissimo Lucio Pengue, bravissimo. Sondaggio per Gianfranco Coppola, per Mimmo, per Gianfranco Coppola, Francesco De Luca e Antonio Corbo: Conte non resta. Per Mimmo Carratelli sì. Michele Inzerra, hai vissuto con me questo sondaggio che abbiamo fatto live al compleanno di Ferlaino. Ferlaino ha detto a me me ne porto, però gli tengo 95 anni, resta, se ne va. Che idea ti sei fatto?
1: Beh, i ringraziamenti di Antonio Conte ieri assomigliano tanto a un congedo praticamente, e siccome sono tanto amici De Laurentiis e Antonio Conte,
0: lui
1: per non rompere questa
0: un mese fa gli ho detto tutto,
1: quindi per non rompere questa amicizia sincera e leale tra i due, Antonio Conte va via.
0: Tu
1: perché
0: pensi?
1: Se resta, quella amicizia si può rompere.
0: Tu dici?
1: Secondo me sì.
0: Poi oggi Ivan Zazzaroni ci ha dato un elemento aggiuntivo, che nel caso dovesse andar via arriverebbe la rescissione consensuale, quindi nonostante ci sia in presenza di un altro anno di contratto 8 milioni, quindi perché noi qui parliamo 8 milioni ragazzi, non di lire, di euro più lo staff, la rescissione sarà consensuale senza buonuscita. Se così dovesse essere, potrebbe anche voler dire, come diceva Corbo, che due amici sono arrivati alla fine, si sono spesi in tutti i modi. Poi Conte ha dato tutto, se arrivi alla fine sei esausto, dice guarda non fa niente, c'è il contratto, non voglio buonuscita, non voglio nulla, continuiamo su strade separate e grazie per avermi fatto vivere Napoli 2 anni, e De Laurentiis dirà Antonio, grazie a te per averci fatto vincere lo scudetto, la Supercoppa, e per aver creato basi solide per il futuro.
1: È quello che ha dato Antonio Conte quest'anno, nel secondo anno, secondo me è un qualcosa di incredibile, perché senza Conte questo Napoli oggi andava in Conference. Un allenatore di polso che è riuscito nelle emergenze a tirare il meglio da ciascun calciatore e soprattutto ci ha fatto scoprire Vergara, che è un grande giocatore e che è una prospettiva importante per la nazionale di Antonio Conte.
0: Senti Michele, tanti fondi stranieri arrivano nel calcio italiano e così all'Inter, al Milan, alla Roma con i Friedkin, ovviamente alla Fiorentina, e oramai siamo invasi di stranieri, no? Sono poche le proprietà italiane e tra queste c'è quella di De Laurentiis. Antonio Corbo scrive che c'è un fondo americano pronto a rilevare il Napoli. Quanto vale? Io non ci credo. Quanto vale il Napoli?
1: Beh, il Napoli in questo momento è una cifra, secondo me, astronomica, con tutto il brand e tutto quello che è riuscito a costruire De Laurentiis. Cioè, è incerta anche una cifra per il
0: prima
1: calcio Napoli. Io non credo in un fondo, guarda. Ah. Io non credo che De Laurentiis sia disposto a cedere il Napoli. E lui ha un pallino, è la vittoria della Champions, quella l'ha sempre avuto,
0: però,
1: c'è bisogno,
0: sai,
1: di investimenti, lei, però
0: per vincere
1: c'è bisogno
0: la Champions
1: di
0: hai bisogno di programmarla,
1: e guarda, siccome è un'utopia, De Laurentiis lascerà soltanto se vince la Champions, quindi non lascerà mai.
0: Però sai, se tu pensi a ridimensionare, abbassare il monte ingaggi, abbassare gli investimenti e per giunta l'età media, a me, oddio, per carità, al Paris Saint-Germain da quando è andato via i grandi campioni, poi dopo con ringiovanendo ha vinto la Champions, però è chiaro che parliamo di una società all'avanguardia, di un livello top, con uno dei centri sportivi più belli che esistano al mondo. Il Napoli neanche ce l'ha il centro sportivo, ha un settore giovanile da dove tira fuori grandi cose, ha la forza economica di comprare Kvara a 75, quindi come dire, la programmano la vittoria della Champions. Io sinceramente non lo so, 800 milioni di euro è una cifra corretta per il Napoli o per te vale di più?
1: Secondo me vale di più.
0: Più di 800 milioni?
1: Per me sì, oggi. Anche senza una struttura importante, un centro sportivo, senza un settore giovanile che abbia...
0: Però scusami Michele se ti interrompo, però tu sai bene che quando vai a vendere un bene devi comunque avere un bene anche immobiliare. E il Napoli sai quanto vale a livello immobiliare? Zero.
1: Il Napoli non
0: zero.
1: Vale. Zero.
0: Quindi tu dici più di 800, io dico andiamoci piano, perché non hai un centro sportivo, non hai lo stadio di proprietà, non hai un settore giovanile di livello, cioè hai veramente poco, e il patrimonio del Napoli è solo il marchio
1: e il popolo brand. È il popolo napoletano, è un marchio,
0: sì, però chi no, lo so, però Michele me lo insegni, se tu vieni e trovi un centro sportivo come il Viola Park, poi trovi lo stadio nuovo di proprietà, poi trovi il settore giovanile e trovi il popolo, il brand e il gruppo squadra, è un conto. Se trovi solo una squadra, stai comprando solo una squadra.
1: Stai comprando una squadra che comunque ti può aiutare a costruire tutto questo. È anche un ambiente che ti può aiutare a costruire
0: questo
1: tutto. Oggi chi viene a Napoli ha un ambiente favorevole, un terreno fertile su cui gettare delle basi importanti per creare dei presupposti tipo Barcellona, Paris Saint Germain, però ce l'ha le basi.
0: Ma se ce l'hai, perché
1: però
0: non le fa?
1: I soldi.
0: E perché non lo fa De Laurentiis?
1: Perché De Laurentiis non vuole spendere quei soldi.
0: Va bene, cioè, vabbè, staremo a vedere.
1: Poi vediamo.
0: Io lascio aperto tutte le strade, anche quelle della permanenza. Di Conte, Michela Inserra, grazie di cuore per
1: essere
0: venuto.
1: Grazie, Walter. Grazie a tutti.
0: Allora, facciamo così. Gianluca Miranda fa il punto mercato. Poi torniamo nella terza ora e torniamo a parlare di calcio, anche di Højlund. Pubblicità.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
10: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
11: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
12: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
13: Kiss Kiss Napoli.
14: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci, ben ritrovati, di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda. E rush finale della seconda ora di Radio Gol, ancora per capire se effettivamente il credo popolare vuole il Conte Ter, caro Fabio Esposito. E allora abbiamo pensato di aprire le linee allo 081-546-6873 per capire se effettivamente volete o non volete il Conte Ter, poi indipendentemente da quello che accadrà, da quello che succederà. Per questi 5 minuti che abbiamo a disposizione, prima poi di dar linea al direttore Walter De Maggio per la terza ora di Radio Gol, per capire quelle che sono le vostre impressioni riguardo un terzo anno di Conte, andiamo ad ascoltare. Ringrazio Fabio Esposito alla regia per il contributo. Abbiamo subito un primo amico in diretta. Caro Fabio Esposito, ci siamo quasi, stiamo per ultimare il collegamento. C'è Antonello. Ciao Antonello, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te.
1: Com'era la domanda? Conte sì, Conte no?
0: Conte sì o Conte no?
1: Assolutamente no.
0: Assolutamente no per te?
1: No, no, no.
0: E dacci la motivazione, vai.
1: Voglio tornare ad emozionarmi.
0: Ok, ok. Chi vorresti sulla panchina del Napoli, Antonello?
1: Io credo molto, molto, molto preparato sia Vincenzo Italiano.
0: Ok, ok. Italiano per Antonello.
1: Giocare e anche di arrivare in fondo alle competizioni europee delle squadre mediocri.
0: Perfetto, grazie Antonello. Ti devo salutare così diamo spazio a tutti. Un abbraccio ad Antonello. C'è Massimo. Ciao Massimo, tu sei per il sì o per il no?
2: Conte no.
0: Conte no.
2: Per un semplice motivo che ha dato tutto, lo ringraziamo.
0: Ok.
2: Ha tirato tutto da questa rosa e va bene così. Secondo me bisogna cambiare.
0: Chi vorresti Parla sulla panchina del Napoli?
2: Qualcosa di inarrivabile, Klopp, però comunque De Laurentiis ha dimostrato che il 95% non sbaglia mai gli allenatori.
0: Grazie, un abbraccio a questo amico. Ciao. Andiamo dal prossimo, c'è Nunzio. Nunzio, tu sei per il sì o per il no?
3: Io Conte sempre a vita, okay. A vita, forse ancora si deve capire. Forse ancora si deve capire che se dovesse andare via Conte, noi nell'anno del centenario voglio vedere con tutti i cambiamenti che ci saranno come possiamo lottare per i primi posti. Noi avendo Conte in panchina, forse ancora non è chiaro a tante persone, noi partiamo dal secondo posto. Noi partiamo dal secondo posto.
0: Grande verità, un abbraccio, sono d'accordo con te.
3: Quindi significa per andare al primo posto veramente ci deve essere solo un quid.
0: Okay. Ok,
3: Conte a vita, poi ce ne appoggiamo dopo.
0: Un abbraccio a Nunzio, grazie, andiamo al prossimo. C'è Antonio. Antonio, tu sei per il sì o per il no?
4: Io credo che vi faccio un nome e scappo e vado via, do spazio agli altri.
0: Vai.
4: A Napoli arriverà Roberto Mancini.
0: Ah, vediamo, saremo a vedere. Quindi tu sei per il no, un abbraccio, salutiamo Antonio. Andiamo ancora da Nunzio. Ciao Nunzio. Nunzio, ci sei? Mi senti? Mi senti Nunzio? Non ti sento, allora andiamo dal prossimo, caro Fabio Esposito. Ancora al telefono c'è Ciro. Ciao Ciro. Ciro, sei per il sì o per il no?
5: Assolutamente, non ho sentito la domanda, ma voglio che Conte resta a Napoli.
0: Ok, allora sempre. Sei per il sì. Allora sei per il sì, molto bene, molto bene. Allora siamo più o meno su un 50-50, caro Fabio Esposito. Vediamo Rosario cosa ne pensa, sì o no, Rosario?
6: Conte tutta la vita a Napoli si dice che ai tifosi è stato il grazie al cuore, questo ci ha

Napoli, situata tra la Pigna Secca, Piazza Dante e il Corso Vittorio Emanuele. Polizia e Carabinieri hanno eseguito più ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 12 indagati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dell'associazione camorristica denominata Clan Lepre, operativa a Napoli nella zona del cavone di Piazza Dante. Sempre cronaca, i carabinieri della stazione di Ortisei hanno sventato l'ennesima frode del finto carabiniere, denunciando una donna di 30 anni residente a Roma e un uomo di 48 anni della provincia di Napoli. L'operazione ha permesso di recuperare e restituire a un cittadino truffato la somma di oltre 16.000 euro. Il raggiro, avvenuto a novembre, ha coinvolto una giovane coppia della Val Gardena. I malviventi, camuffando i propri numeri di telefono per farli apparire come utenze reali dell'arma e di istituti bancari, hanno convinto la vittima che il proprio conto fosse sotto attacco hacker. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli vola in Champions League, la squadra di Antonio Conte vince 3-0 con il Pisa e festeggia l'aritmetica qualificazione alla massima competizione europea. Bastano due gol di McTominay al 21esimo e Rahmani al 27esimo per chiudere la pratica già nel primo tempo. Poi nella ripresa il gol di Højlund al 92esimo per chiudere il match. Così il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, al termine della gara in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon inizio settimana, buon lunedì 18 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore insieme a Mario. Benvenuti. E questa settimana è un po' così.
0: È un po' così. Io mi rendo conto che, cioè, mi guardo anche nel monitor, colgo l'occasione per salutare coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, insomma dappertutto. Io ho la faccia di chi ha proprio 2 mesi di sonno da recuperare. Io, quando dormo, io non dormo più.
1: Cos'è il digitale terrestre?
0: Ah, salutiamo Nellino in regia.
2: Detto Josué. Josué, la vita è bella, Josué.
0: Siamo pronti per cominciare oggi tante cose. C'è lo scemenzo. Ci sarà Michael Jackson, ormai personaggio amato da tutti, ma ci saranno soprattutto gli argomenti, le vostre risposte, le nostre domande. E Mose, che torniamo.
1: E ristare.

0: pronti, prontissimi, anzi pronterrimi per questo nuovo appuntamento con È Sempre Show, lo show radiofonico di Enzo e Mario in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Però qua
1: che perché c'è? Sì.
0: No, io sono contento che gli
1: amici. Non ho voce da tre giorni.
0: Allora, tu non hai voce.
1: No, raffreddore.
0: Sei un po' raffreddato. Io o mi carico da solo così,
1: oppure?
0: Perché se no io ho sonno, è costante. Io non dormo bene da due settimane prima del tuo addio al Cinemario.
1: Si può dire che
0: un mese più
1: è un cammino tortuoso, un po' nel mezzo.
2: È una vita molto tortuosa. Meno male c'è Josué
1: nel mezzo
2: del cammino, come dice Dante. Ma io non ho capito un'altra cosa invece, perché Ciro, che saluto, ci scrive: Enzo, dai, facci l'imitazione di Corona. Ma che so, il giullare di Corona?
1: Lo sei
2: qua. Il giullare? Ho saputo che Nellino assomiglia a Josué.
1: Eh?
2: È corrotto.
1: No, ma perché?
2: Nellino corrotto.
1: È corrotto?
2: Sì.
1: Può essere.
2: Per i provini del film. È stato scelto.
1: Sì, è stato
2: per
1: scelto
2: fare
1: lui.
2: Il figlio di Benigni. Perché lui andava a letto con Benigni.
1: Andava a letto con Benigni? Vediamo, non lo so, le dichiarazioni di Benigni.
2: È vero! A me piace la patonza e basta!
1: Era meglio che non la chiedevo, ma
0: non mi fate queste richieste.
3: Io non cederei i miei solo perché c'è lo scemenzo.
1: Sì.
3: Ma con lui scendo là.
1: Bene.
3: Perché fa solo una base di
1: ricovera. Come cominciare nel migliore dei modi.
0: Capito l'incipit.
1: Tutti odiano lo scemenzo.
0: Che ama lo scemenzo e che non vede l'ora di sentire Michael Jackson.
1: Chiaramente no, chiaramente no, ma veniamo alle notizie.
0: Oh.
1: Passare del tempo vicino all'acqua potrebbe aiutare a ridurre lo stress e favorire una sensazione di calma mentale.
4: Davvero, Mario? Ah, sì.
1: Questo è body shaming, denuncerò a chi di dovere.
0: Ma come va?
4: No, quindi bere l'acqua, allora raccontaci di più.
1: Quella professionalità. In letteratura questi ambienti vengono spesso definiti.
0: No,
1: così.
0: Che sei tappato comunque, non è che se fai la voce seria non sei tappato. Scusa.
1: Va bene, in letteratura, dicevo, questi ambienti vengono spesso definiti blue spaces, quindi mare, laghi, fiumi o altri luoghi in cui l'acqua è visibile, vicina o comunque percepibile. Diversi studi li associano a benefici per il benessere psicologico, l'umore e la capacità di recuperare dallo stress quotidiano. Quindi
0: è
1: gli
0: vero.
1: Esperti
0: che dicono, non siamo noi, non siamo noi,
1: dicono che, non so, ammirare o comunque essere presenti in un luogo in cui c'è l'acqua, il mare, i laghi,
0: anche un ruscello, una cascata, sono tutte poi immagini, suoni che ti fanno stare bene, è vero?
1: Dicono gli esperti, chiaramente. Secondo uno studio, quindi pubblicato su Frontiers in Psychology,
0: sì, ogni tanto lo citiamo questo studio.
1: È un grande studio, salutalo.
0: Hi guys.
1: Però
0: Psychology. Hi guys. I read in your mind.
1: Che cazzo?
0: Io leggo nella tua mente.
1: Ma non è vero. Una pausa di almeno 20 minuti in un ambiente naturale, quindi va bene anche un bosco, mettiamolo così, non c'è bisogno dell'acqua, però l'acqua aiuta, potrebbe contribuire a ridurre i livelli di cortisolo, il principale poi ormone legato allo stress.
0: Ok. No, è ok. Ok, sono d'accordo.
1: Ovviamente dipende dal contesto, dalla persona e anche da come si trascorre quel tempo. Perché se stai vicino all'acqua e poi che cacchio ne so, fai altro.
0: No, molto semplice, te la faccio semplice. Se stai vicino all'acqua ma ti metti a scrollare TikTok e non apprezzi quello che hai intorno.
1: Sei un cretino, posso dirlo.
0: Ma più che cretino, non approfitti di quello che hai a disposizione.
1: No, sei un cretino.
0: No, scusami, no.
1: Ma in linea di massima l'acqua e la natura hanno un effetto calmante un po' per tutti.
0: La natura.
1: La natura.
0: Avremo chi ce ne parlerà. Certo. La natura.
1: Sedersi vicino a un lago, camminare lungo un fiume o fermarsi ad ascoltare il mare non spegne magicamente lo stress. Non è che arrivi là e finita così, no? Ma può aiutare corpo e mente a rallentare, perché questa vita, soprattutto in questi tempi moderni, sta diventando sempre più frenetica.
0: Esatto. E allora
1: vedi
0: noi
1: che non dormi.
0: No, non so come devo fare. Però lo vedi, comunque performo alla grande.
1: Non mi risulta.
0: Performantissimo. Però vogliamo parlare appunto proprio di questo con voi, amici, dei vostri luoghi di relax.
1: No, come hai detto prima.
0: Ah, il luogo del chill. I giovani così dicono. Si chillano, io sto chillatissimo.
1: Nello, che è giovane, dice non lo dico mai.
0: Nello vuole fare il tipo adesso vissuto, ma anche lui lo dice: sono il chill, sono chillato, sono chillatissimo, così dicono.
1: Che vuol dire?
0: Sto tranquillo, mi rilasso.
1: Ma
0: sono
1: di tranquillo,
0: rilassato.
1: Scusa.
0: Sono in comfort.
1: Vabbè. Amiche, vogliamo sapere da voi se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente, che insomma vi riconcilia anche un po' con l'esistenza.
0: Sì.
1: Avete un posto, proprio il vostro posto del relax,
0: dove voi dite ok, mamma mia, sono stressatissimo dalla vita di tutti i giorni, non ce la faccio più, devo andare lì perché mi rilasso, non penso a nulla, mi godo la serenità, la tranquillità e scarico un po' tutto.
1: Può essere un posto di casa, può essere un posto fuori, magari non so, in un lago, davanti a un lago, davanti alla spiaggia, a Mergellina, poi.
0: Può essere
1: sugli scogli, sì, di Mergellina.
0: Potrebbe, sì, perché ti stai arrabbiando?
1: No, perché sto dando un po' di spazio.
0: Io più che posto ti dico il posto, ma in realtà è una situazione.
1: Sì.
0: Quando porto il cane a passeggio.
1: Ah.
0: Perché è un momento in cui effettivamente il telefono ce l'ho in tasca, sì, ma solo se qualcuno mi chiama, quindi sto attento al cane, non mi metto a guardare il cellulare, certo, perché il mio cane è pazzerello. Però, bello, mi metto io e lui, passeggiamo, vedo lui che cammina, sto tranquillo. Proprio la chiamo passeggiata anni 90, perché
1: non penso da
0: via,
1: non ci sono i soldi,
0: non ci sono i soldi, levo da mezzo social e soprattutto non penso veramente a nulla,
1: sì.
0: E penso al cagnolino, a farmi sta bella passeggiata, mi godo proprio quello che mi circonda.
1: Ogni tanto serve non pensare a nulla, e se lo fa 24 ore su 24. Ma in particolar modo quando porta a spasso, sì, il cane. Vogliamo sapere anche il vostro posto. C'è un posto o un momento in cui vi rilassate proprio particolarmente?
0: Pensa che quando porto il cane a passeggio sto talmente rilassato che mi emoziono per le cacche che fa. Cioè, nel senso, la guardo, dico, quando sei rilassato vedi tutto con occhi diversi. Io lo vedo e dico, oh, che bella cacca che ha fatto
1: bella,
0: oggi. Ma è vero!
1: Capite con chi abbiamo a che fare. Diteci il vostro posto rilassante, quello che vi riconcilia con l'esistenza, quello in cui non pensate niente, oppure una situazione, un momento.
0: Ditecelo, mi raccomando,
1: Salutiamo tutti coloro che sono raffreddati.
0: Mamma mia, ma non essere, non sentirti offeso, è una burla, è un gioco di conte.
1: Io sto salutando i miei amici.
0: I vostri posti del chill. 342 00 00 100.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, beato lui, che nuota, già sta approfittando di questi primi...
1: Cosa? Beh, che Swims è il cognome, che nuota.
0: Vabbè, Swims. Nuotano tutti...
1: Sì, sì.
0: Vabbè, approfitta delle belle giornate che finalmente stanno uscendo.
1: Sta arrivando qualcosina, dai.
0: È tornato il meteorologo?
1: No, sto andando a percezione. Vedo che sta un po' meglio.
0: Ho letto che nel fine settimana qualche scassamento di male ci sarà di nuovo.
1: Male male. Però stiamo parlando dei vostri posti in cui vi rilassate, quelli... del relax, quelli che vi riconciliano con il creato. E Sergio ci manda un messaggio molto carino, che però è anche giusto secondo me, nonostante l'ironia. Dice: un posto tranquillissimo in cui c'è una temperatura costante, luce non troppo forte, un ambiente tranquillo e sicuro, il fruscio dell'acqua e la tranquillità di stare senza avere problemi dall'esterno, il cesso di casa. Ho detto il fatto del cagnolino, ok. Però in effetti un altro posto, se penso al posto in cui mi rilasso, è quando vado in bagno.
0: Anche perché tu, insomma, caghi con...
1: Mamma mia, oggi sono andato tre volte sono andato, ieri che abbiamo mangiato.
0: Insomma, va tre volte al giorno, c'è comunque un problema. Cioè, no, tre volte in un giorno.
1: in mezza
0: mattinata c'è un problema di clessidra
1: È un posto dove mi cillo tantissimo. Mi rilasso un sacco.
0: Ascoltiamo
1: veramente
0: anche i vostri...
2: Buongiorno amici, mio posto preferito è Goppo Chess.
1: Vedi? Vedi, ad esempio ora è entrato Martin e negli studi ha detto che lui sta tranquillo nel suo laboratorio.
0: Certo,
1: dove fa esperimenti, cose, lui è un po' uno scienziato pazzo.
2: Amici, posto prank dalla macchina, io ce l'ho il posto del cuore, sì. Ed è Gianola, vicino Formia, un quartiere di Formia.
0: Sì.
2: Dove l'abbiamo conosciuta 9 anni fa per la festa del Santo Patrono.
0: Ok.
2: Dove ci torniamo ogni anno per la festa del Santo Patrono e per le nostre giornate estive.
0: Oh.
2: E lì ci sono solo famigliole, nonni con i nipoti.
1: Serenissimo.
2: Grazie Dio, come si suol dire. Ciao amici.
0: Però
2: ciao.
0: Ci vuole quel posto in cui basta anche lontano, poi per chi vive in città.
1: Dalla baraonda
0: della città e. Serve, c'è bisogno quel periodo lì proprio.
1: Serve, sono d'accordo.
3: Amici!
0: Harry!
3: Io per rilassarmi c'ho un angolino del mio giardino con un lettino, diciamo, da spiaggia.
1: Sì. Hai il giardino.
3: Mi metto lì.
0: Mm. Sì.
3: Anche se non c'è il sole mi sdraio lì, ma la cosa bella è che ho la radio vicino. E allora io mi rilasso anche ascoltando voi.
1: Brava.
3: E infatti proprio 5 minuti fa mi sono messa in pole position aspettando voi. E questo è il mio modo per rilassarmi.
0: Cioè in questo momento...
3: Ciao.
0: Siamo in giardino con te?
1: Sì, io non so quanto noi siamo, cioè conciliamo il relax. Non siamo un programma... soft, cioè uno
0: chill.
1: Che urla a destra, uno che urla a sinistra.
0: Volevi dire chill?
1: Non siamo un programma chill, siamo un programma comunque pam. Però ci fa piacere che vi accompagni anche nei momenti di relax.
0: Ci piace.
1: Siamo noi pam.
0: Vabbè, sicuramente canterà tutte le canzoni che passiamo.
1: Esatto,
0: Terry, no?
1: Chissà se le prossime le conosce a memoria Terry, ma forse a occhio non credo. Però continuate a dirci se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente e che vi riconcilia con l'esistenza, quel posto bello. I giovani dicono il posto del chill.
0: Dove staccate la spina?
1: Bello, il posto dove si stacca la spina. 342 00 00 100.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici, vi stiamo chiedendo se c'è un posto in cui vi rilassate particolarmente, che vi riconcilia con l'esistenza, quel posto in cui staccate la spina.
1: Ho voglia di una pizza.
0: Ma che c'entra adesso? Cosa c'entra?
1: Sono almeno 3 settimane che ho voglia di una pizza.
0: Ce lo stiamo dicendo di frequente, prendiamo sta benedetta
1: volevo
0: pizza.
1: Volevo condividerlo con gli amici, era giusto teoria... così, estemporaneo nell'anarchia totale.
0: No, però in teoria in questa settimana potremmo prendere.
1: Abusarne.
0: Perché abbiamo dei momenti in cui potremmo, infatti sì, abusarne. Mizio ci scrive, ciao ragazzi, ciao, io Mizio. Vado a fare la spesa.
1: Che senso?
0: Che stai chiedendo oggi in radio? Che vuol dire in che senso?
1: Ma perché il posto del chill, la spesa?
0: Può essere.
1: Vero?
0: Però vorrei andare a fare la spesa. Appena finisco di lavorare, vado in un supermercato, compro anche sciocchezze, però mi rilassa.
1: Ah, l'andare a fare shopping.
0: No, io credo spesa, lui dice supermercato, non è shopping. È andare a fare la spesa al supermercato. Ma è...
1: Scusa, shopping.
0: Ti è raffreddato e rincoglionito.
1: Shopping letteralmente parlando è anche fare spesa.
0: Ma no, ma che letteralmente parlando? Oh, vado a fare shopping. Che
1: ma tu pensi? Dici chill.
0: Una borsa di noto marchio. No, ho preso 2 mele e un hamburger
1: mondiale.
0: Quindi non ha fatto shopping, è la spesa al supermercato.
1: Ascoltiamo un po' quali sono i vostri posti del relax.
2: Amici, buonasera. Buonasera. Senti, io abitando a Portici ho l'imbarazzo della scelta. Tengo il porto, c'è cioè il bosco.
1: Qual è il tuo però?
2: A portata di mano. Quindi come mi dice la capa, sì, faccio.
1: Ah, ok.
2: Anche se devo essere sincero,
1: vai.
2: Bosco e Vesuvio, troppi insetti, zanzara, mulia, cavalletta, calabruso, vecchio, di tutto e di più.
1: I grilli pure.
2: Però per chi si vuole rilassare, venite a Portici.
0: Ha fatto una bella propaganda
1: anche la proloco però è giusto, andate a fare un giro per tutto questo splendido
3: buonasera,
1: territorio.
3: Daniele da Terzigno.
1: Ciao Dani.
3: Allora, sarò banale o ripetitivo perché già è successo altre volte, ma io vi dico il trono, ragazzi. Io quando sto in bagno veramente mi rilasso,
0: vero,
3: in una maniera assurda. Davvero. E, se non è il bagno, vi direi in palestra. L'unica cosa a cui penso è prendere il tempo tra un riposo e un altro, tra una sera e l'altra. Poi per il resto zero, non penso a nulla.
1: Poi ci sono tante distrazioni, no, in palestra.
0: Tipo?
1: Ci sono tante distrazioni, punto.
0: No, allora almeno mancano meno di 2 settimane al tuo matrimonio.
1: Ecco perché non vado in palestra.
0: Quello che
1: non vado in palestra, scusa.
0: Quali sono le distrazioni in palestra, scusami?
1: Se andassi in palestra lo saprei. Non ci vado. Scusa.
4: Ragazzi, buongiorno. Sono da Napoli. Io stacco. Andando però in spiaggia. Dico però. Perché è molto meglio in inverno. Il sabato mattina in
1: perché
4: inverno,
1: non c'è nessuno.
4: In spiaggia si sta un amore e si stacca proprio la spina.
0: Non ci sono altre persone.
4: Adesso inizia a diventare un po' più problematico.
1: Diventa caotico.
4: Troppa gente.
1: Vero. Già si stanno cominciando a popolare le spiagge, qualcuno già fa il bagno, però.
0: Sì, dal mese prossimo sarà belle affollate.
1: Poco chill, come ti piace dire.
0: Sì, ci ha scritto anche Luigi un messaggio interessante. Si rilassa nei negozi di bricolage. È carino, in effetti.
1: Qual è il. Cioè, perché pensi a cosa, a quale lavoro puoi fare con quei determinati oggetti?
0: No, però in effetti è vero che è un posto che lo vedo armonioso.
1: Ti stanno chiamando.
0: A me.
1: Hanno poco rispetto per la tua persona.
0: È un mio caro amico che dovrebbe sapere bene la mia vita. Vabbè, risponderò.
1: Però se rispetto, il telefono va spento durante le ore di lavoro.
0: Ma scusa, se tu non l'avessi sottolineato non se ne sarebbe accorto nessuno.
1: Ma sono qui anche per sottolineare.
0: Comunque dicevo, il negozio di bricolage lo vedo armonioso, qualcosa che effettivamente ti fa stare bene in un certo qual modo.
1: Ti dà da pensare, ma cose creative forse.
0: Cose creative, però se pensi troppo poi diventa stressante, no? Devi pensare poco.
1: Certo.
0: Devi pensare nel relax, perché è proprio questo che vi stiamo chiedendo.
1: C'è un posto in cui vi rilassate particolarmente che vi riconcilia con l'esistenza, proprio quel posto in cui staccate completamente la spina, via dai telefoni, via dai social, non pensate più a nulla, staccate la spina, ecco. 342 00 00 100, ce ne sono tanti, e quanto si può vincere, vedi?
0: Sì, ce ne sono tantissimi, poi dipende anche da uno come è fatto, come è predisposto. Questa canzone di Gwen Stefani mi piace molto
1: perché parla di cool.
0: No, cool nel senso, in un altro senso.

0: Daniele di H7 qui su Kiss Kiss Napoli, e questo nuovo successo, questa novità che si farà sentire sicuramente in questa estate caliente.
1: Esatto, stanno uscendo ormai le hit estive che ci accompagneranno per i prossimi mesi, ma a proposito di mare, spiaggia, relax, vi stiamo chiedendo proprio questo. E Mary ci scrive proprio: io mi rilasso quando sono al mare, relax più totale sul gommone, lontano da tutti.
0: Sì.
1: Perché effettivamente siamo... Ma che è?
0: Non lo so.
1: Ma non è il momento,
0: adesso,
1: Michael.
0: Sì.
1: Ma non è vero.
0: Fallo!
1: Ma no, no, non è il momento.
0: Sì.
1: Non è il momento.
0: Abbiamo Michael!
1: Ma perché adesso?
0: vedi, vedi? Non trovo neanche gli occhiali. Prego. Dica. Signor Michael, ci sta parlando. Ci sta parlando.
2: Mi avete interpellato all'improvviso,
0: sì,
2: non me l'aspettavo.
0: Perché abbiamo aperto con una notizia riguardante la natura.
2: Sì, io amo la natura.
0: Il mare.
2: Io amo il
0: le
2: mare.
0: Le onde del mare, il suono del mare.
2: Amo le onde del mare, sì.
0: Sì, e non voglio sapere magari se Michael, il nostro Michael, ha anche un posto, come dite voi, lì... a Encino, California.
2: Però è successa una cosa incresciosa.
0: È strano.
2: L'altro giorno ero al mare per avere un po' di chill, sì, per rilassarmi, e ho visto uno che ha buttato una cosa in acqua. Ha preso proprio il pacchetto di sigarette.
0: E
2: proprio addirittura l'ha buttato in acqua.
0: Non si fa.
2: Dove ci sono i pesci, la tartaruga, tutti gli esseri viventi.
0: Cosa c'è, scusa?
2: I pesci e le tartarughe, io amo tutti gli esseri viventi. E c'era chi galleggiava questo pacco di sigarette, e io faccio au!
0: Ma perché fa così? Io veramente...
2: Prendi il pacchetto di sigarette tu!
0: Non ho capito perché fa sempre I want to get
2: lui l'ha preso.
0: Sì.
2: Lui l'ha preso.
0: Sì.
2: E me l'ha detto a me, l'ho buttato nell'apposito contenitore.
0: Ah, l'ha buttato lei.
2: Insieme,
0: vedi,
2: a tutte le altre stecche. Perché io.
0: Le stecche, addirittura.
2: Perché io quando canto non stecco, però prendo le stecche e le butto. I want to do it. I want to do it.
0: Beh. Come sta andando il film, signor Michael?
2: Molto bene.
0: Sì, lei il suo alter ego l'ha visto?
2: Molto bene, mi ha detto che deve ancora vederlo.
0: È una merda, scusi, posso dirlo?
2: È un pezzaccio di merda. Però io, essendo anche lui un essere vivente, amo anche lui.
0: Pensa a te.
2: Perché io amo la natura.
0: Certo.
2: Amo la natura. Mi raccomando, non inquinate.
0: No, questo non fatelo.
2: Non sporcate. Perché sennò arrivo io e vi dico... I want to do.
0: Certo.
2: Però devo dire che questo programma mi fa molto ridere. Vuoi sapere come rido io?
0: Basta la risata.
2: E la mia risata è questa.
0: Va bene, grazie. Grazie. Amici, tra poco Rafficone. C'è un posto in cui vi rilassate particolarmente, che vi riconcilia con l'esistenza. Un posto dove staccate la spina. Come si dice staccate la spina? A Encino, California. Why you?
2: Cos'è voglio? Io non capisco questa parola. Cos'è voglio? Non intendo questa parola.
0: Staccate la spina.
2: Staccare la spina noi facciamo, diciamo, I don't want to dare it to you.
0: 342 00 00 100. Tra poco, Rafficone.
2: Evviva la natura!

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programma segue strade che si incrociano, si disincrociano, si ampliano, perché succede di tutto. Prima all'improvviso è arrivato Michael Jackson, senza preavviso, non me lo dovete fare più. Ma soprattutto è arrivato il messaggio di Veronica che ci ha scritto: ciao ragazzi, posso raccontarvi gli effetti dello scemenzo su mio marito e sul mio matrimonio? Beh. Veronica, siamo qui e ti vogliamo ascoltare, pronto?
1: Ciao Veronica!
2: Ciao, pronto?
1: Ciao, raccontaci tutti questi effetti che crea lo scemenzo.
0: Siamo curiosi.
2: Allora, è una cosa molto stupida, però va raccontata anche per chi ascolta, così può comprendere cosa può succedere ascoltando questo scemenzo.
0: Ok,
1: vai.
2: Gli effetti collaterali.
0: Sì, che ce ne sono tanti.
2: Era giovedì, venerdì, comunque una serata normale. Abbiamo appena cenato, io dissi: guarda Gio, siamo rimasti senza alloro. E lui: vabbè, non ti preoccupare, mo vediamo, compriamo, domando. Scusa, no, Giovanni, lavo io, là ho sbagliato, ammetto di aver peccato io. Scusami, Giovanni, a chi domandi? Anche perché per il lavoro che fa lui si poteva stare che lui avesse qualcuno a chi dire. Lui mi fa: no, a nessuno. Giovanni, a chi domandi? A loro.
1: Però scusa, è giusto.
0: Io vi fa piacere che la dottrina dello scemenzo ci sia tutti i giorni, anche quando non sono presente.
1: Però
0: io.
1: È bella questa.
0: Bella comunque.
2: Pratica molto.
0: È praticante. Ma dopo questa state ancora assieme o hai deciso di lasciarlo?
2: Io non gli ho detto ancora niente, ma ci sto pensando. Continua a seguire, quindi io immagino che la cosa possa solo precipitare.
1: Beh, certo, a questo punto sì, anche perché tra poco.
0: Tra poco c'è Veronica, sarà. C'è lo scemenzo tra poco.
2: E quindi peggioreranno sicuramente.
0: Può darsi pure che entri anche tu nel tunnel.
2: Io?
1: Sì. L'assist l'hai fornito tu.
2: Semi si impara a scemenzare.
0: Esatto. Ad esempio, che ne so, tu devi mettere le spezie al proprio posto e lui dice: non so dove mettere, non c'è spezio.
1: Vedi? Veronica, perdonaci, veramente, perdona tutto.
2: No, non c'è pietà.
0: No.
1: L'hai già fatto, quindi.
0: No, questa è una simpatica gag per Veronica e per, come si chiama lui?
2: Giovanni.
0: Ciao Veronica, un abbraccio.
1: Ciao Giovanni, vi amiamo.
0: Un bacione grande.
1: Vabbè, ci siamo già giocati lo scemenzo in anticipo.
0: Aspetta che ci scrive qualcuno. Ciao ragazzi, comunque state rovinando una generazione con questo scemenzo. Io direi anche più di una.
1: Sì. Però ascoltiamo un po' di Rafficone, dai.
3: Amici, posto del cuore è il gabinetto, perché posso rilassarmi e poi posso fare strunzi senza che nessuno mi giudichi.
0: Bene.
4: Io mi rilasso quando sto in bagno sentendo lo scemenzo. Ma proprio mi viene proprio lo stimolo.
1: E lo stimolo effettivamente viene, sì.
5: Amici, buon pomeriggio, Ciro da Francoforte.
1: Ciao Ciro.
5: Io a casa mia, diciamo, mi sono creato una piccola mansarda, avendo una casa, quindi sono tre piani.
1: Sì?
5: Soprattutto c'è una piccola, diciamo, mansarda, e me la sono un po' ricreata a mio piacimento, e quindi ho la mia stanza, diciamo, anche un po' insonorizzata, dove c'ho il mio angolo giochi, angolo musica.
1: Bello.
5: Angolo un po' particolare, dove mi posso rilassare, per esempio a leggere, e quindi
1: è il tuo spazio.
5: Chiudo lì quando a volte mi voglio rilassare, chiudo la porta e mi estraneo dal mondo.
1: Beh,
5: sono creato il mio angolo di paradiso piccolino, dove c'ho tutto quello che mi fa stare bene.
1: Secondo me è bello.
5: Ciao amici, buon pomeriggio.
1: C'era tra l'altro nella serie Tutto in Famiglia, e che il padre in questione, Michael Kyle, creava in una stanza il mondo di Michael con i flipper, le cose. Beh, è bellissimo.
0: No, pure io vorrò farlo un domani a casa, però il problema è che la mia testa ha fatto dei collegamenti.
1: Ascoltiamo un ultimo messaggio.
0: No, rispetto al messaggio che ci hanno mandato, io immagino una persona lì in casa che fa: aio, vieni dentro casa!
1: È la mansarda.
0: Mansarda!
1: Ah, non lo so.
6: Amici, semplice la domanda. Basta che mi appoggio sul divano, appiccio a PlayStation. Mamma mia, si viaggia proprio, relax.
1: PlayStation.
0: Lei è anche il tuo chill, quello, eh?
1: Sì, però io ho la PlayStation.
0: Lui è senza N.
1: No, N, non ce l'ha.
0: Show. è perché è un'altra versione, sarà la prima, non lo so, poi hanno ampliato quella senza.
1: Stiamo scherzando, amici,
0: è un gioco. È un gioco di ponte, una burla, una gag. Bisogna divertirsi, ma sappiamo che lo faremo tra pochissimo.
1: Ma in realtà non lo faremo.
0: È la maniera più bella possibile.
1: Qual è la maniera
0: perché
1: più bella
0: io,
1: possibile?
0: Perché io, quando ho iniziato questo progetto,
1: progetto!
0: Non mi aspettavo un tale successo.
1: Il progetto.
0: Quindi, signori, tra poco l'attesissimo.
1: Però scusa, c'hai adesso, vedi che l'hanno citato molti. C'hai proprio una pressione addosso, non indifferente. No, sei pronto?
0: Io sono nato pronto.
1: Tra poco. Progetto.
0: Lo scemenzo, tra poco.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Ari, ciao a tutti amici. Siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app, sul sito. Vi invitiamo anche a mettere tutti i click sulle nostre pagine social. Ma
2: mettono i click.
1: Like, cliccare, like, metti click, like, follow.
2: Oh,
1: like.
2: Se sbagli io te lo devo far notare.
1: No, io non sbaglio. Perché adesso è un momento che a cui tengo molto, perché è nato così per gioco, un progetto casuale.
2: Poi
1: è diventata una delle realtà più solide della radiofonia italiana.
2: Sì, sì.
1: Sapete
2: sì.
1: Come funziona, Miki?
2: Ti volevano anche all'Eurovision, no?
1: È un po' dappertutto. Però sto cercando di lasciarlo qui. Poi, nel momento in cui succederà altro, capiremo, poi vedremo. Ma adesso potete goderne voi a piene mani e a pieno dito della battuta.
2: Dicono
1: del
2: che
1: giorno.
2: Anche Trump ti volesse dire alla Casa Bianca per
1: un trampolino di lancio per me. No, non c'è bisogno, perché no. In inglese non le so fare ancora.
2: Perché quindi in italiano vengono bene.
1: Sapete come funziona, Miki? Lancerò il jingle, che nel frattempo tutti canterete perché ormai lo conoscete a memoria. Poi farò la battuta e successivamente al 342-00-00-100 messaggini vocali WhatsApp con le vostre reaction. Mi raccomando, reaction con i vocali WhatsApp, lo ripeto, al 342 00 00 100.
2: Perché stanno già arrivando,
1: che stanno già arrivando dei messaggi. Risaluto Veronica, che ha purtroppo il caso umano del marito compagno che vive ormai uno scemenzo quotidiano, ma credo che non sia il solo, quindi
2: bando alle piaga, no, praticamente
1: bando alle ciance, vai col jingle.
3: Sta succedendo quel che penso,
1: hai tutti
3: di un momento era scemenzo.
1: Sì, lo so, le percepite, le vibrazioni, l'avete detto anche voi, l'avete cantato anche voi il jingle, lo so,
2: la pressione di un uomo che adesso probabilmente, guarda, ci sarà anche l'occasione in cui sto scemenzo farà ridere
1: sempre. Quella di oggi poi è una cosa successa davvero, quindi voglio raccontarvi una cosa. Caro Nellino, caro Mario, cari amici voi tutti, sono stato al supermercato stamattina.
2: Già ride, il che mi fa pensare.
1: Mi sono recato presso il reparto ortofrutta e ho chiesto al tizio: scusami, ma l'offerta dei pomodori non ci sta? E lui mi ha risposto: no, è passata.
2: Mamma, veramente, cioè.
1: Perché la passata di pomodori, quindi l'offerta dei pomodori è passata.
2: Che cacchio ci sta da spiegare?
1: Che vuol dire che non c'è più l'offerta dei pomodori, che
4: questa
1: è passata.
4: Sul mercato fa venire i conad di vomito.
5: Mamma mia, credere quando sei entrato tu frutta, io che ti esce fuori qualcuno che c'è tanimma.
6: Enzo, dopo questa scemenza preferirei essere amico di un bel idiota piuttosto che di uno speaker intelligente maestro.
1: Maestro.
7: Hai ragione, c'ho un trampolino di lancio, penso.
2: Dove?
7: Però senza qua sotto, da vicino.
4: Mario, stavolta mi rivolgo a te, visto che ho proposto a Enzo di fare festa il lunedì come i barbieri, perché non incominci tu a fare festa, almeno ti evito pur tu sta stufata da io.
2: Beh, non è male, no. Però poi sorbite voi tutto scemenzo, lo faccio anche per voi.
8: Mamma mia, mi fate passare poco un cerino.
2: Se dirite nella vita.
9: Penso, se tu chiedevi al reparto ortofrutta ha detto: sai qual è il frutto più dubbioso? Io no. E lui ti avrebbe risposto: mango io.
10: Ciao amici, Enzo Maranese. Io non mi sono fatto sentire perché mi ha fatto un po' che villeggia tu.
2: Bravo.
10: Però dopo questo scemenzo penso che me la tornerò su scena.
11: Che da puzza ne mangi i cani cancello.
2: Ti salutiamo, sempre presenti.
12: Qua Enzo mo piglia PlayStation.
4: Questa battuta è vecchissima, è passata in moto.
1: Bella,
13: ragazzi,
1: bella.
13: Antonio da Napoli.
2: Tanto.
13: E insomma, qui mi fa ridere ricchio assai quando si incazza Mario. Cado che dice si scusa.
1: Dai, che la battuta è bella.
4: Scusami, invece l'offerta sul vitello è tornata.
1: Grandi i miei prodi, i miei adepti.
14: Lo fate sapere qual è? Che dopo lo scemenzo ci aspetta uno scemario proprio da far cadere le braccia.
2: Potrebbe arrivare.
1: Potrebbe arrivare.
13: Buone, sì. Ma Enzo,
0: Uzzi case case, l'ultima te che resti in cuore è fossa la tua.
1: Vabbè, demolito proprio.
15: Ma boia, passa prissia, passa prissia.
2: Passa prissia.
1: Passa, perché è passata pure.
16: Ma scusate, io non l'ho capita. Non è che per caso si potrebbe.
1: Ma certo, certo, certo, certo.
2: Ma
1: allora,
2: questa è Teresa che fa queste cose.
1: No, allora, perché? Io ho chiesto al tizio dell'ortofrutta, del reparto ortofrutta, se ci fosse la promozione sui pomodori. E lui mi ha risposto: no, è passata. Cioè vuol dire che la promozione è passata.
2: Ma che spiega?
1: Ma in realtà,
2: scusa!
1: La passata è la passata di pomodori.
2: Ma questo veramente spiega. Questo
1: c'è
2: è un
1: questo
2: cretino,
1: simpatico
2: veramente.
1: Giochino di parole.
2: Ma simpatico
1: di
2: dove?
17: Lorenzo, non ha già sentito sta battuta.
2: L'abbiamo
17: però
2: sentita tre volte, cioè sfranto proprio. Ok, proprio a prescindere.
18: Uomo, sta gamba cent'anni. Oggi è l'ultima.
2: Di chi? Ah, l'ultimo anno.
19: Mamma mia. Secondo me, dico che era vendere la frutta stamattina, cioè i pomodori, sì, a roppa casa tutto sta scemenza.
2: Sì.
19: Ha detto, secondo me, ho fatto la famiglia fa ricerca. Una patologica.
1: Tra l'altro sono arrivato per primo, perciò era pomodoro, se no sarebbe stato pomo d'argento se fossi arrivato.
2: Così non vale. Questo, lo scemenzo settimana prossima.
1: No,
2: è questo.
1: No, questa qua è una simpatica gag.
2: Simpatica dove? Vabbè, non lo so, andiamo avanti.
20: Immagino
2: no.
20: sia conclusa anche l'offerta sull'uva. L'uva passa.
1: Dai, così vi voglio, così vi voglio.
2: È tipo un morbo praticamente.
21: No. Secondo me la migliore marca della passata è la Calvé.
1: E quella ce l'hanno quelli senza capelli.
2: È veramente boh.
22: Secondo me.
2: Ma che? Vabbè.
1: Vai, l'ultimissima reaction.
2: Forse.
23: L'ultima confezione ha preso quel gruppo di pelati.
2: Perciò
1: signori,
2: è
1: la
2: l'ha capita dopo tu, eh. No. L'ha capito.
1: Signori,
2: dice minchiate, non capisce le altre.
1: Io posso solo dirvi che sono fiero, orgoglioso di questo progetto.
2: È il progetto.
1: Ma soprattutto di voi, che siete fedelissimi, affezionatissimi a questo format, lo scemenzo, che continuerà a lungo.
2: Se
1: per
2: riuscite,
1: sempre.
2: Rimanete qui, c'è un'altra ora da portare avanti, Mosca, vai.
1: Evviva lo scemenzo, evviva voi!

0: appoggio, di erudizione, di come lo scemenzo, diamo parola agli esperti.
1: Certo, che devono non sottostare. Siamo noi. Non siamo noi, però devono sottostare alla grandezza dello scemenzo.
0: Vabbè. Mangiare lo yogurt a colazione è un'abitudine molto diffusa, ma esistono molti falsi miti sul momento perfetto per consumarlo. Pure il momento, capito?
1: Proprio preciso. Okay.
0: Molti pensano che assumerlo a stomaco vuoto appena svegli sia la scelta migliore per assimilare i probiotici. Saluta i probiotici.
1: Sono pro. A tutti.
0: Ma in realtà.
1: Ma tu mi fai fare cose estemporanee, ma io che devo dirti, scusami?
0: Ma in realtà l'elevata acidità dello stomaco digiuno rischia di neutralizzare gran parte dei batteri buoni. Quindi per loro non è quello il momento.
1: Ok.
0: Per questa ragione gli esperti appunto suggeriscono di abbinarlo a fonti di fibre e grassi sani. Che non siamo noi.
1: Non siamo sani, insanissimi.
0: Come frutta fresca, cereali integrali, noci, semi, che non solo riducono l'acidità gastrica proteggendo i fermenti vivi, ma rallentano anche la digestione, evitando picchi glicemici e garantendo un senso di sazietà prolungato. Quindi da solo
1: è poca roba.
0: Se l'obiettivo principale è fare il pieno di energia e sostenere la salute dell'intestino per tutta la giornata, la mattina, lo sapete, è il momento, il pasto più importante
1: della giornata, sì.
0: A patto di scegliere prodotti naturali e senza zuccheri aggiunti, come lo yogurt bianco o lo yogurt
1: greco. Sono io, eccomi.
0: Che comunque contengono un quantitativo di proteine nettamente superiore.
1: Magari qualcuno lo sa, greco, perché io faccio greco di cognome.
0: Vabbè, non
1: fai uno dice che dire, perché dovrei ridere su greco? Per questo motivo qua.
0: Non esiste un unico momento corretto in assoluto, perché i benefici cambiano a seconda delle proprie necessità personali. Quindi.
1: Certo, quindi come sempre la supercazzola degli esperti non ci porta a una beata minchia. Però.
0: No, diciamo che da solo alla mattina. Non fa gran parte.
1: Deve essere
0: ricco di fibre.
1: Ampliato con altro. Fibre, certo. Ok, perfetto. Salutiamo Fabri Fibra, che ci saluta sempre. Questo perché vogliamo parlare di una cosa che abbiamo scoperto che non tutti fanno, no. A nostro con grande dispiacere.
0: Tu non l'hai fatto, per esempio, l'altra volta.
1: Ma io di solito la faccio. È capitato di non farla.
0: Amici! Quando aprite uno yogurt o qualcosa di simile, anche un gelato, non lo so.
1: Tutto quello che può avere un coperchio su cui si posa quel po' di residuo di cremina.
0: Ecco, quando aprite uno yogurt, prendiamo lo yogurt, insomma, come esempio. Sì. Leccate il coperchio oppure no?
1: Questa è proprio la pochezza, veramente non si può descrivere.
0: Ho visto gente che lo raccoglieva col cucchiaino.
1: C'è chi lo fa anche col cucchiaino, c'è anche chi non fa niente, cioè il coperchio lo chiude, lo butta e basta. Io lo lecco.
0: Cosa? Coperchio. Ah, grazie.
1: Lo prendo, vedo quello che è, leccatina e poi mangio.
0: L'altra volta non l'hai fatto, poi lo raccontiamo.
1: Ma quando però?
0: L'ho raccolto tra poco. Ah. Diteci la vostra nel frattempo, quando aprite uno yogurt, ma può essere qualcosa di similare,
1: sì.
0: Leccate il coperchio oppure no? Secondo voi è una buona abitudine oppure è una cosa di cattivo gusto?
1: O lo fate quando siete soli, se ci sono altre persone siete un po' in imbarazzo e non lo fate. 342 00 00 100. Domanda al

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Volevo capire se voi...
1: No, volevi capire che non ti ricordavi l'altra volta che cosa non avevi leccato?
0: Ah, sì.
1: Stavamo mangiando
2: sì, a casa tua,
1: un gelato, sì, che è il trofeo del...
2: Dei nonni.
1: Dei nonni, sì.
0: Sì, quella coppa del... Vabbè, dai, sì, mamma mia.
1: Io mi sono sdequalzato tutto il coperchio e tu l'hai messo lì, l'hai riposto.
0: E quindi mi hai fatto pensare che alcune cose effettivamente...
1: Ed ecco perché nasce questa domanda oggi.
0: Sì, da lì era nata che ce l'eravamo detti. Perché invece lo yogurt... Se per sé lo lecco il coperchio, invece la cosa, la coppa quella lì, o altri che hanno gusti diversi, forse sono meno propenso. Non lo so, faccio cose, non me ne rendo conto, amici.
1: Non so cosa dirvi. Ascoltiamo i vostri messaggi, vediamo che team siete.
3: Ragazzi, io quando ingoio lo yogurt sento sempre delle urla.
1: In che senso?
3: Perché sono morti fermenti lattici vivi.
0: Di cosa stiamo parlando?
4: Amici, se non lecchi godi solo a metà.
0: È vero, leccate.
4: Da Mauro.
1: Ma che messaggio?
0: No, la merda domanda è questa: il coperchio dello yogurt lo leccate sì o no? Quindi leccate.
1: Sì.
5: Ciao ragazzi, siccome io sono ormai 2-3 anni che faccio colazione solo con yogurt greco, kefir, fiocchi d'avena, mandorle,
1: fai bene.
5: Comunque tutta sta roba qua.
1: Molto bravo.
5: Io vi dico di più, oltre a leccare la parte di sopra, quando è giù sbagandate tutto yogurt, io mi lecco pure il vasetto, cioè metto proprio
0: dentro,
5: faccio proprio schifo.
1: Bene.
0: No, fino a tanto non arrivo.
1: Dipende dal vasetto, cioè se è quello lungo è difficile leccarlo.
0: E io il naso, il come vasetto, so picco il naso dentro al vasetto, non ci entra.
1: Allora, per questa tematica di oggi occorre obbligatoriamente mettere i soggetti e il complemento oggetto, perché altrimenti ci sono delle
0: sì, tra l'altro
1: possono essere fraintese.
0: È vero, i fiocchi d'avena di cui parlava sono quelli là che fanno Mila
1: e sì, così,
0: oppure
1: certo.
0: Sì, gli occhi d'avena.
1: Piacere, basta, già hai detto troppo.
6: Amici, dai. Buonasera.
1: Ciao.
6: Come minimo.
1: Cosa?
6: Come minimo. Così Becchi. Come tipo la stessa cosa quanto riguarda il gelato e il cornetto. All'accata andava a fare prima di darci dentro, i preliminari ci stanno. Quindi all'accata.
1: Ah sì, perché
6: dentro.
1: Su quel gelato lì che ha detto lui c'è una piccola parte di sopra di cartone che devi leccare.
0: Sì, anche lì c'è, è vero, sì. Sì, sì, sì.
7: Sì, buonasera. Se
1: Ciao.
7: Sto da solo, raccolgo il cucchiaino, ma se c'è la mia ragazza avanti o qualche amica.
1: Contratto.
7: Io lecco il coperchio.
1: Ma cosa?
7: Non so come.
1: Ma come qualche
0: amica? Perché sei allusivo.
1: Ma no, la tua ragazza ok, ma le amiche che sei?
0: Dice lui, se prende tutto nel dubbio, vabbè.
8: Rigorosamente team lecco. Bisogna leccare prima, è come un preliminare prima di mangiarti lo yogurt.
0: Questa cosa
8: sia, bisogna assaggiare cosa ci riserva.
0: Mi sembra giusto.
8: Quindi team lecco tutta la vita,
0: sì.
8: Ciao Armando.
0: Mi sembra
1: anche gli abitanti di Lecco che sono stati citati.
0: Gli amici di Lecco che ci seguono sempre. Stefano invece ci dice: ogni mattina lecco il coperchio, però di nascosto da mia moglie, altrimenti le sale la pressione. Nel senso che me si ringalluzzisce o perché non vuole che tu lecchi il coperchio?
1: C'è molto malandrinaggio in questa situazione.
0: Diciamola, la domanda non è che... Cioè,
1: però la domanda è chiara, mi raccomando, quando aprite un coperchio di yogurt o qualcosa di similare, ecco, che gelati, leccate il coperchio oppure no? Mi raccomando, i soggetti e il complemento oggetto.
0: Sì.
1: È importante, amici, davvero.
0: Sì, sì. Fondamentale per questa domanda. 342 00 00 100, i vostri messaggini di testo, vocali, mandateci tutto quello che volete, argomentando e

0: Alla Iezzi, stessa di... veramente, stessa direzione. Andiamo tutti verso la stessa direzione di Paola. Ma dove va? Andiamo, dove va?
1: Perché ti meravigli? La passiamo un sacco sta canzone.
0: No, dico, volevo fare una gag per andare nella stessa direzione di Paola.
1: Ti piacerebbe.
0: Magari,
1: Amici, vogliamo sapere se quando aprite uno yogurt o qualcosa di simile leccate il coperchio, oppure se fate col cucchiaino, o se non ve ne frega proprio perché, non so, si fa, è brutto leccare.
0: Magari per qualcuno è una brutta abitudine.
1: Ascoltiamo, dai.
0: Yeah.
2: Io ricordo ancora il giorno glorioso di quasi 10 anni fa, di quando aprì uno yogurt e praticamente lo strato era intatto, non si era attaccato neanche un po' sul coperchio.
0: Non esiste.
2: Giornata bellissima.
1: Lo vedi, se la ricorda a distanza di anni, di 10 anni.
0: È glorioso sto giorno.
1: Veramente glorioso, non pensavo esistesse.
3: No, a me proprio mi piace proprio leccare, cioè proprio... leccare soggetto. E solo leccare, cioè io yogurt gelato, ma lì cagare e un ristughetto buono, è proprio assai.
1: Che fai, come i cani nella ciotola, che fai?
4: Amici, non so voi, ma a me i fiocchi d'avena mi fanno sangue.
0: Che senso? Ma si sta riferendo
1: a un fiocco in particolare?
0: Alla fine?
1: Vabbè, al suo fascino, eh.
0: Anzi, come no?
5: Anzi. Qual è il derby calcistico più erotico?
0: Ma perché?
5: Lecco Benfica.
1: Ma non era un'informazione di cui dovevamo disporre in questo momento?
0: Lecco è un verbo in questo momento, perché è diventato...
1: Vabbè, anche la città.
0: Beh, però è diventato calcistico.
1: Sì, è derby. Ma perché? Il derby erotico. Amici, continuate a dirci al 342 00 00 100, cosa fate quando aprite lo yogurt e c'è quel po' di cremina sul coperchio, cosa fate, leccate, fate col cucchiaino, non ve ne frega niente, buttate perché non vi piace leccare dal coperchio?
0: Io penso che c'è un girone all'inferno per chi la mette lì e la butta via. Sì.
1: Però se qualcun altro ha vissuto l'esperienza mistica del trovare il coperchio senza nulla, cioè intatto, cosa che è capitata all'amico di prima, credo solo a lui, fateci sapere perché sono testimonianze.
0: Vogliamo sapere se esiste questo.
1: È tipo vedere gli alieni, è una roba del genere. Sì. Aspettiamo i vostri messaggini. Tra poco, Rafficone finale. Adesso io ballerei un pochettino.
0: Vabbè,
1: un po' di.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Un po' di rafficone finale per capire effettivamente come vi comportate dinanzi a una situazione abbastanza annosa e che capita a tutti, ovvero quando si apre lo yogurt o qualcosa di simile, un gelato, c'è sempre quel rimasuglio sul coperchio e tendenzialmente lo si lecca o lo si raccoglie col cucchiaio o non si fa niente, non lo so. Se poi a qualcuno non è uscito mai, cioè, o meglio, è capitato qualche volta che non uscisse il rimasuglio sul coperchio, è una giornata memorabile, ce la racconta.
1: Nellino yogurt, ascoltiamo i messaggi.
0: Perciò ridevi.
2: Amici, buonasera. Amici, io non so di che cosa state parlando, ma vi ho contattato. Non so chi c'è alla console.
1: C'è Nellino yogurt.
2: Però sì, proprio lui. Entrate in macchina due volte, due pezzettoni. Life is life e questo pezzo è dei Russi.
0: Sì.
2: Un abbraccio.
0: Per questo ringraziamo sempre anche il nostro programmatore Ivano Petagna, che sgancia sempre queste belle bombe.
3: Ciao amici, sono Nicole. Allora, per me il gelato no, invece se tipo lo yogurt con il cucchiaino sì.
0: In che senso? Ah, col cucchiaio,
1: ah,
0: però
1: col cucchiaio. Lo pulisce con cucchiaio.
4: Okay. Sì. Oh, all'amico di prima, se fiocchi d'avena gli fanno sangue, Cristina d'avena che te fa?
0: Infatti credo che credo intendesse quello.
1: Il fiocco in questione credevo fosse lei.
0: Quel fiocco d'avena
5: ragazzi,
0: nello specifico.
5: Comunque non c'è cosa più bella di leccare la linguetta e poi quando finisci passare pure il dito del vasetto per
0: pure quello fai.
5: Quello che c'è rimasto. Ciao Angelo.
0: Pure quello fai.
1: Però
0: anche
1: in realtà mi faceva notare Nello, che poi capisci tante cose, che tu anche quello yogurt che rimane attaccato lì lo hai pagato. Parole di Nello.
0: Vabbè, però da fare proprio col dito dentro.
1: Parole di Nellino, se l'hai pagato lo devi mangiare in qualche modo.
0: Questo è il classico discorso che fanno i tirchioni, perché dicono: ok, io sono un po' T-Rex, allora quindi devo prendere tutto, anche l'ultima goccia.
1: Perché l'ho pagato?
0: Quando uno è tirchio fa così.
1: Sì.
6: Amici, buonasera, mi sono collegato da poco, quindi non ho capito, questo studio è antropologico, teo è così, giusto per lo scemenzo, si vuole sapere della lettata.
1: È antropologico.
0: Sì, sì, perché noi quando facciamo queste domande, anche quelle apparentemente più semplici, insomma ci servono per capire effettivamente, ma viviamo tutti la stessa vita,
1: sì,
0: o facciamo cose diverse?
1: No, ma ve l'ho detto da dove è partito poi tutto questo, perché la volta scorsa io l'ho fatto e Enzo non l'ha fatto, e quindi ci siamo chiesti,
0: è accesa la lampadina,
1: gli amici lo fanno oppure è una cosa che facciamo solo noi?
0: Beh, così succede, come un'altra cosa che vi chiederemo prossimamente, che io faccio sempre, lui un po' di meno: quando scendi dalla macchina, chiudi, te ne vai, dopo 3-4 passi dici: ma l'ho chiusa la macchina, torni indietro, vedi, l'hai
1: ne
0: chiusa,
1: parleremo,
0: ripassi
1: poi
0: avanti e poi dici: aspetta, ma l'ho chiuso, sicuro che l'ho chiuso, torni indietro e fai di nuovo
1: ne parleremo.
4: Wow, tipo proprio che quando va vicino un buffet s'ha da mangiare questa cosa perché ha pavato. Quando ti fanno a bus s'ha da mangiare un ristorante con tutti gli spazi.
0: Bravo, è così, e anche l'argomento buffet sarà una delle questioni di cui dovremo dibattere. Sì.
1: Però l'appuntamento di questo pomeriggio, amici, termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Josué Nellino, sempre prontissimo e abilissimo in regia.
1: Che abbiamo capito che è insomma un po' tic.
0: Questa cosa dello yogurt, ma l'ha detta lui o l'hai detta tu?
1: No, l'ha detta lui.
0: Non lo so.
1: Amici, che dire, torna domani, come sempre a partire dalle ore 16, vi salutiamo a modo nostro, ricordatevi che
0: è sempre show. Ciao a tutti.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura alla cronaca, un nome, il killer delle prostitute di Pole Natrocchia. Si tratta di Mario Landolfi, 49 anni, residente a Santa Anastasia. L'uomo, sentito dai carabinieri della caserma di Torre del Greco, ha ammesso le proprie responsabilità per i due omicidi avvenuti in giorni diversi, sostenendo però la tesi della legittima difesa. A tracciare il suo profilo è stata la moglie, che lo ha descritto come disoccupato, percettore del reddito di inclusione, con lavori saltuari in nero e anche con un presunto uso di droga. Quanto i carabinieri lo hanno rintracciato in casa, aveva ancora addosso la maglietta sporca di sangue dell'ultima vittima. Ancora cronaca, paura nel centro di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla polizia in via Duomo mentre era in sella a uno scooter con una pistola clandestina carica. L'arma aveva la matricola a brasa ed era pronta all'uso. Il minorenne è stato trasferito nella struttura dei Colli Aminei. Sempre in tribunale, assolti tutti gli imputati del processo sulla presunta estorsione da 50.000 euro legata al clan Ferrara Cacciapuoti. Il GUP del Tribunale di Napoli ha disposto anche la revoca degli arresti domiciliari per Giuseppe Ruocco. Le assoluzioni sono state pronunciate con la formula "perché il fatto non sussiste". Cambiamo argomento. Presentato questa mattina al Maschio Angioino, il concerto di Gianni Fiorellino in programma il prossimo 24 giugno alla Reggia di Caserta. L'artista ha annunciato tanti ospiti per una serata che ripercorrerà i brani della sua lunga carriera con duetti insieme a grandi nomi della musica italiana e napoletana.
11: È la Reggia che mi mette una responsabilità importante addosso. E non a caso, come ho detto prima in conferenza, ho aperto, diciamo, le collaborazioni per condividere questo palco che i compagni mi non mi sentivo manco solo là sopra, capito? Quindi, insomma, con Ricciardi, Sannino, con Roberto Colella, con Tino Mancino, insomma, e Maria Grazia Cucinotto.
10: Sport e

0: il futuro della panchina, e mentre i tifosi aspettano di capire cosa succederà con Conte, la Lega Serie A ha ufficializzato data e orario dell'ultimo appuntamento stagionale. Napoli-Udinese si giocherà domenica 24 maggio alle 18 al Maradona. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, ora linea al meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di martedì 19 maggio avrà inizio con tempo asciutto ed assolato sulla Campania, ma nel corso del pomeriggio la nuvolosità di passaggio sarà anche un po' più compatta sull'Appennino e potrà dar luogo a localizzati piovaschi, ma per lo più isolati e fugaci. Occasionalmente sconfineranno le vicine zone limitrofe. Le temperature diurne non subiranno particolari variazioni, saranno prossime ai 20-22 gradi nelle diverse località, ma vi anticipo che da mercoledì saranno in aumento e sul tratto costiero torneremo a toccare punte massime prossime ai 25 gradi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, messaggi WhatsApp al 342 000 100. Io non saprei da dove iniziare sinceramente, perché gli argomenti sono tanti. Iniziamo dalla cosa buona, dalla cosa bella, dalla cosa positiva: il Napoli è di nuovo in Champions. Ripete la qualificazione, ne ha ottenute tante negli ultimi anni, non è proprio un fatto nuovo, però ogni volta che si va in Champions dobbiamo sempre apprezzare questo. Poi, indipendentemente da tutti i discorsi positivi e negativi, quando andiamo nei meandri, tutte le considerazioni che si possono fare all'interno di una stagione, è chiaro che ci sono valutazioni positive, valutazioni meno positive e anche valutazioni proprio negative. Però quando facciamo quando dobbiamo dare un giudizio generale, Napoli qualificato in Champions, Napoli probabilmente, manca un punto per la certezza, secondo, molto bene, non bene, molto bene. Questo dobbiamo sempre tenerlo bene fissato nella mente per evitare di avere un grande problema, cioè non capire manco più, non ricordarsi manco più chi siamo. E quindi quando si ottengono questi risultati, sempre grande soddisfazione. E questo è un argomento, poi ci sono anche altri argomenti. Quello principale che tiene banco oramai, mi permetto di dire, da troppo tempo, stancato anche, Conte resta, Conte non resta. Se avete deciso, fatecelo sapere, incominciamo ad andare avanti, voltiamo pagina o andiamo avanti con Conte, incominciamo a pensare alla squadra da fare con grande serenità. In un caso o in un altro non è che ci sono delle certezze assolute, quindi il calcio è sempre bello perché riserva sorprese. Potrei fare mille esempi di cose che sono state previste positive e poi sono andate molto male, e di cose che sono state invece previste che potevano andare male, invece poi si sono rivelate stagioni straordinarie. Quindi è inutile che ci avviliamo, ci esaltiamo dopo l'esito che avremo, penso, spero, al più presto su questa vicenda Conte resta, Conte non resta. Io dico la mia in 8 secondi. Secondo me ci sono tutti i presupposti, e vi dico anche perché, per la permanenza di Conte. Perché Conte chiese, vado veloce poi iniziamo con le telefonate, Conte chiese garanzie per il suo nome da allenatore da primo o secondo posto. Lui vuole allenare una squadra da primo o secondo posto. Ora mi sembra di capire che il Napoli sul mercato chiuderà il rapporto con alcuni giocatori che onestamente mi sembrano in fase calante e che hanno problemi anche di infortuni, e al posto loro arriveranno giocatori giovani, freschi, e che possono veramente esplodere, confermarsi, esplodere a Napoli ad alto livello. Quindi in linea puramente teorica, e dico, ci sono tutti i presupposti per un Napoli più forte l'anno prossimo. Quindi se questo è stato in grado di arrivare secondo, non vedo perché non dovrebbe essere da primo o secondo pure il Napoli dell'anno prossimo. Quindi detto questo, io poi dopo, quando Conte resterà, mi sembrerà tutto che fila. Se Conte deciderà di andare via, ci dirà anche il motivo e ci dirà che lui evidentemente prevede un organico indebolito fortemente, cosa alla quale io non credo. Quindi vediamo, aspettiamo un attimo per capire meglio. Nello Ioro in regia, Pino a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Paolo, una cosa un po' scherzosa.
0: Sì.
1: Visto che Conte pratica un calcio lontano anni luce dal tuo

0: modo di pensare calcio. Tu secondo me vorresti urlare con tutte le forze se ne andai?
1: No, credi, no. Allora, io non smentisco la prima parte. Non smentisco la prima parte del tuo intervento, cioè dove il Conte pratica un calcio non anni luce, ma comunque distante dal mio modo di vedere, perché insomma i miei preferiti li conoscete chi sono, Guardiola su tutti, e quindi è chiaro che c'ho una amo una filosofia di calcio, che tra l'altro è una filosofia di calcio, quella che amo io, che sta portando le squadre che l'adottano a vincere, quindi amo anch'io vincere. Intendiamoci, non è che amo solo la parte estetica, perché si fa sempre.
0: Seriamente penso che
1: poi dopo da qui a Senadai no, perché la vedo poi molto difficile, la vedo molto difficile adesso, la successione la vedo molto difficile, però dopo il terzo anno, se fa il terzo anno a Napoli, io sono sicuramente per il Senadai, però il terzo secondo me non sarebbe male se lo facesse.
0: La vedo altrettanto difficile che lui resti solo per un anno così a scadenza.
1: Ah beh, ma quello non se ne frega proprio a scadenza, perché lui poi ogni anno vuole vedere il progetto, credo, così ha detto lui. Non lo
0: vediamo
1: so.
0: Il progetto per l'anno prossimo, se gli aggrada, poi dopodiché vabbè. Niente, Paolo, l'ultima cosa, mi riferisco a una cosa che ho sentito dire ieri. Allora, vedi Paolo.
1: No, comunque ti posso dire una cosa, Pino, è molto simpatico simpatico il tuo intervento. però mi credi, penso che mi ascolti da tempo.
0: Stavo scherzando.
1: No, mi devi credere. Il giorno che io penso che sia opportuno che un allenatore se ne vada, certamente non sono il tipo che si preoccupa di dirlo,
0: No, ma infatti lo so, Ti conosco troppo bene.
1: Figurati.
0: Niente, Paolo, un'altra cosa che ti ho sentito dire ieri. Vedi Paolo, io credo questo: finché uno le cose che dice in camera caritatis è giusto, è corretto non farle venire fuori, ma se uno dice come testualmente, come detto, è una puttanata, è la stessa agli atti, è pubblica, tutti la possono leggere o sentire, non dire il nome della persona mi sembra una forma di omertà un po' sciocca, un po' inutile. Questo penso io, perché ripeto, sta lì, l'ha detta lui, non ti potrà mai contestare niente perché l'ha detta e rimane scritta in eterno, voglio dire.
1: Vabbè, però io preferisco, scusami un passaggio che forse pecca un po' di presunzione, io preferisco al limite avere un dibattito, un confronto anche acceso con colleghi che possono avere un livello insomma simile al mio, scusa la presunzione.
0: Sì, ho capito. Vabbè, cioè, chiaramente...
1: Basta fare una cosa, basta andare a vedere con chi io mi sono scontrato, e stiamo parlando di grossi nomi, grosse firme, giornalisti importanti, dove non eravamo d'accordo e ci siamo scontrati. Con ragazzi giovani napoletani preferisco non evitare,
0: non infierire, voi non vuoi infierire, esatto, ecco, sì. Vabbè, ok, ti saluto, buona trasmissione, un abbraccio a tutti,
1: grazie. Ciao. Michele,
2: eccoci. Michele Caruso,
1: vai Michele.
2: Bonsoir, un saluto da Blesso Bridge, ma da Monsieur con Monsavato, da Vienna, ladies and gentlemen, welcome.
1: Dai Michele, oggi la giornata è seria, per veloce, vai.
2: Michele Caruso su Kiss Kiss, dunque, dottor del genio, missione compiuta. Dopo il Jacuzzi ha mosso l'oro agli azzurri partenopei, lontani da qualsivoglia forma di hubris ad hoc, sul fatto che tardavano a centrare l'obiettivo, questa volta ce l'è fatta. L'unico verdetto del mezzogiorno di fuoco lo regala alla settimana arena di Pisa, il Napoli aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League in un pomeriggio dei ritmi non lontani da quelli di un amichevole di inizio agosto. Agli azzurri partenopei bastano i colpi di quelli che sono tre dei giocatori più importanti della sua rosa, prima McTominay, poi Rachmani al secondo gol e cambi di testa in una stagione nella quale
1: l'hanno vista partita. Michele, vai alla domanda, la partita l'abbiamo vista e ci ricordiamo pure chi ha segnato.
2: È nel recupero Højlund, si vado a concludere. E chissà che campionato sarebbe stato per il Napoli senza i quasi 30 infortuni arrivati nel corso dell'anno. Il tempo per pensare a quello che è stato però è finito. Ormai il verdetto è stato servito, ricordiamo che Antonio Conte non è mai scelto sotto la seconda posizione, anche allenando altre squadre del rango.
1: Non è proprio vero, perché con l'Atalanta fu esonerato, però comunque, poi dopo il resto, ecco, sì, è vero.
2: Io allora vorrei chiederle, sì. Questo Napoli per la stagione Ventura, a parte augurarti ancora Antonio Conte sulla panchina, in che cosa dovrà cambiare per svoltare pagina e poter
1: raggiungere
2: l'obiettivo?
1: Grazie assai. Per me deve cambiare questi giocatori che oramai, insomma, si vede chiaramente che difficile che tornano ai loro fasti più splendenti, e hanno avuto un po' di infortuni, gli anni sono passati e le motivazioni potrebbero essere calate, e sono nel quel momento parecchi di loro della carriera dove devono fare l'ultimo contratto, anche bello, ricco, e il Napoli non glielo può fare alla luce di quello che è successo quest'anno, cioè infortuni, dispiace, ma bisogna essere così quando si parla di calcio. Quindi alcuni giocatori andranno via, bisogna sostituirli bene. Questa è la prima cosa, la cosa che stiamo dimenticando adesso, perché siamo tutti concentrati su Conte resta, Conte va via. Sostituiamo bene, bene, bene quelli che vanno via, cioè non sbagliamo gli acquisti per prendere il posto di questi giocatori che sono un po' in fase calante, ma sono dei grandi giocatori che ci hanno regalato grandi imprese, quindi non sarà facilissimo sostituirli, però nemmeno impossibile. Quelli che verranno non è detto che possano ripetere i risultati straordinari di questo gruppo storico, però l'anno prossimo rispetto a loro rispetto a questi qui possono fare di più, questo conta. E non conta fare il confronto con il miglior Anghissà, il miglior, che ne so, Lobotka, che io terrei, Anghissà non lo so, il miglior Politano, non lo so, che pure terrei, insomma. Non bisogna fare questo Lukaku, che ha fatto un anno buonissimo a Napoli, quest'anno non c'è stato praticamente. Il confronto è rispetto a quello che hanno dato quest'anno e quello che potrebbero, si presume, dare l'anno prossimo. Secondo me non è tanto difficile trovare qualche cosa di meglio, non in assoluto come carriera, ma proprio nel confronto stagionale. Questo penso si debba fare come prima cosa. Poi se resta Conte va bene Conte, se non resta Conte trovare quello giusto, e lì poi i nomi che circolano non sono male, ma insomma sono tutti poi che devono essere passati al vaglio della verifica di una panchina prestigiosa e ambiziosa. Giuseppe.
3: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Innanzitutto ringrazio Michele Caruso, senza il quale io non saprei cosa è successo nella giornata di ieri. Sempre grazie.
1: Il tabellino ci ricorda.
3: Fa la cronistoria benissimo. Senti, riprendo il discorso su Conte per quello che dicevi tu, perché io condivido un concetto pienamente, ovvero quello che fa Conte calcisticamente, raramente lo condivido, scusa il gioco di parole, però io e lui, dico io come tifoso, condividiamo un pensiero: l'ossessione per la vittoria. Mo sembra brutto di l'ossessione, però la voglio estremizzare. Conte è uno che vuole vincere, viva Dio. Io voglio vincere come tifoso del Napoli.
1: Però secondo me, Giuseppe, ti posso dire una cosa? Questa, chiamiamola, mo stiamo usando questa parola, che manca a me piace, usiamo l'ossessione. Questa determinazione enorme, no? Diciamo così, no? Di voler vincere, ce l'ha Conte, ma ce l'hanno anche altri allenatori. Ce l'hai tu, ce l'ho pure io, ce l'hanno tutti gli altri tifosi che ci stanno ascoltando. Cioè non è che gli altri non vogliono vincere, tutti vogliono
3: però
1: vincere,
3: però non tutti sono efficaci come Conte, e anche questo c'è da
1: riconoscere. Lo sai perché non lo so, Giuseppe? Perché io sono di cui Conte è bravissimo, però non lo so se le squadre che ha avuto lui tra le mani gli altri non avrebbero vinto.
3: Hai detto bene, non lo sappiamo. Cosa sappiamo? Che con Conte è successo questo.
1: E infatti
3: è una
1: facciamo
3: garanzia,
1: i complimenti.
3: Comunque in un modo o nell'altro Conte
1: è stata una garanzia fino ad ora, poi le carriere possono cambiare. Io penso che sia ancora una garanzia, soprattutto se lavora un attimo su se stesso. E io credo che abbia voglia di fare questa cosa. Io credo che abbia voglia di fare questo.
3: Bravo, io questo volevo dire, perché al netto del fatto che a me non piace purtroppo come lui fa giocare le squadre, c'è pure da riconoscere che in determinati periodi, anche qua a Napoli, il Napoli ha giocato anche bene, e tu di certo lo ricorderai, l'anno scorso sotto Natale, no, ci fu quel, vado a memoria, trittico di partite Fiorentina-Juventus-Atalanta, il Napoli giocava e giocava anche un buon calcio, quest'anno pure a tratti l'ha fatto.
1: Il Napoli deve trovare una soluzione alternativa perché ha giocato delle partite non bene, benissimo.
3: Esatto.
1: Però partite che io definisco partite ad altissima intensità. Il Napoli ha pressato per 70 minuti, il Napoli ha riconquistato,
3: a volte è mancato,
1: cosa che, cosa che non è che quest'anno è mancato, cosa che non puoi fare sempre, devi avere qualità e trovare soluzioni anche a ritmi più bassi, perché l'intensità massima per tutto l'anno, quando devi giocare 50 partite e soprattutto quando a inizio anno non fai rotazione, si incominciano a fare male i giocatori, è impossibile, non è che è difficile, è impossibile.
3: Assolutamente così, io dico che per me la speranza è che rimanga Conte, soprattutto nell'anno del centenario, ma che Conte sia capace anche di far giocare la squadra meglio e diversamente, di essere
1: questo merita Conte, questo secondo me Conte si è guadagnato,
3: che con altri nomi che si fanno, che persone
1: chiarissimo,
3: che
1: fanno,
3: non hanno nessuna garanzia.
1: Grazie questo Giuseppe,
3: ciao, grazie.
1: È chiarissimo il tuo concetto e non è molto distante dal mio, nel senso che, diciamo, per semplificare, non ci piace molto alcune volte come gioca il Napoli, come mette in campo il Napoli Conte, un po' di mancanza di coraggio, un calcio che non prevede tante soluzioni, quello che abbiamo detto tante volte, no, durante quest'anno. Però questo allenatore merita fiducia da questo punto di vista, che è il seguente: sto lavorando, lui parla, sto lavorando, ho capito tante cose, lavoro su me stesso. E quindi se lo dice, io devo per forza dargli credito e pensare che poi lo faccia, e pensare che ci possa fare vedere un Napoli migliore. E quindi a questo punto, io perciò, sembra una contraddizione, ma non lo è, credetemi. Chi riesce ad andare un poco più giù della superficie, proprio superficie, no? Dice: ma tu critichi Conte? Io critico Conte su molte cose, riportando delle statistiche che significano parecchie cose che non sono andate nel verso giusto. E poi però vorresti Conte ancora per un anno? Sì, perché secondo me lui lo sa meglio di noi, meglio di me, meglio di noi, se ne è accorto, ci sta lavorando, e uno come lui non posso pensare, perché se è vero che c'ha questa ossessione, come diciamo tutti, della vittoria, come dice anche lui, c'ha l'ossessione della vittoria. Uno che ha l'ossessione della vittoria e percepisce che se non apporta modifiche al suo modo di vedere il calcio, le vittorie non le vedrà più, io penso che non fa altro che lavorare e studiare dalla mattina alla sera per apportare queste modifiche. E questo ragionamento mi porta alla conclusione, dove vedete non c'è nessuna contraddizione, mi porta alla conclusione di dire: speriamo che resti, pur non avendo apprezzato molte cose. Se sono stato poco chiaro, fatemi capire dove. Io penso di no, onestamente. Vito.
4: Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, grazie.
4: Bene, allora ascoltami, io non più che una domanda, è la mia, è una constatazione. Premesso che per me è un fuoriclasse, lascia stare che a Napoli abbia giocato, non abbia giocato bene, tre partite in identità, allora io dico la mia, il mio modestissimo parere. Per me lui a Napoli non ha mai avuto i giocatori, seguimi che tu mi capirai, che possono giocare per lui e fare il suo calcio, nonostante la campagna acquisti quest'anno abbia scelto dei giocatori. Io il vero Conte a Napoli, quello della Juve, non l'abbiamo mai avuto. Un centrocampista al posto di Lobotka, che passa solo il pallone in orizzontale e in verticale, non sa manco cosa sia passare.
1: Beh, ieri abbiamo vinto la partita.
4: Sì, lascia perdere, Paolo,
1: una bella giocata di Lobotka,
4: sì, una su un milione. Noi non abbiamo un giocatore.
1: Lascio perdere, perché se dobbiamo fare passare il messaggio che Lobotka non è buono ed è un problema del Napoli, io non lascio perdere. Paolo, e ti dico, Paolo, che non sono d'accordo con te, permetti.
4: Paolo, non è che non è buono, però parliamoci chiaramente. Allora, secondo me lui, mio parere, non ha mai avuto una squadra nelle sue corde. Lascia stare che ha fatto il mercato, poi è il responsabile in toto, in pieno, non lo so. Io la mia domanda a te è questa: dopo una figuraccia in Champions come quella, togliersi da l'etichetta di quello che non è un vincente in Coppa dei Campioni, che fa solo figuracce e via dicendo, io se fossi lui a Napoli un altro anno me lo farei
1: pure io.
4: D'altro canto, però, ti posso dire una cosa?
1: Sì.
4: Io credo che sia arrivato il momento per De Laurentiis di fare quello che ha sempre fatto lui, ragionare solo ed esclusivamente con la sua testa, perché poi in tutti questi anni fondamentalmente ha sbagliato solo un anno. Io sarei più per una seconda ipotesi, però.
1: Sì.
4: Dobbiamo rifondare e vendere tutti, come dici tu, nel senso che i giocatori più di 2, 3, 4 anni di contratto non devono avere, noi non dobbiamo fare contratti a vita, il contratto a vita si può fare a McDonald's, ma mo se l'hanno detto qua.
2: perché credo che a questo punto sia opportuno non essere razionali, non pensare che la
1: però
2: cosa
1: caso per caso, caso per caso, io sono per caso per caso, mo buttare tutti nel calderone, io non abbiamo tempo con la telefonata con te, però diciamo nell'arco delle trasmissioni, mo che si occuperanno molto di mercato, su ogni giocatore credo che faremo riflessioni approfondite, e io sono dell'idea che proprio tutti quanti buttarli via, no, perché poi diventa difficile pensare di indovinarli tutti quanti. Già come dice Conte, su questo sono d'accordo con lui, quando ne prendi 11, pensare che ti riescano tutti e 11 bene è difficile. Io spero che quest'anno se ne prendano 5, ma presi azzeccati 4 su 5, 5 su 5 spero, però dico nella peggiore delle cose almeno 4 su 5. Ciao Vito, la vita è caduta. Va bene, Francesco.
5: Ciao Paolo.
1: Ciao.
5: Volevo esprimere due concetti, poi ti lascio e sento la risposta. Il primo è, Conte non mi piace, la cosa che più non mi piace, vabbè, te ne potrei elencare tantissime di cose, ti ho fatto anche varie chiamate nel tempo, la rosa che è costruita male, comunque tante cose, ma la cosa che più non mi piace è questo senso che ora abbiamo noi che diciamo ci piace più un Napoli che possa giocare bene, meglio di quello che stiamo giocando, e quella sensazione che ora se Conte se ne va cosa ci lascia, e poi non è che andiamo peggio di Conte perché ora siamo diciamo un po' dipendenti da Conte, questa cosa veramente non la sopporto, perché ora anche io che vorrei se ne andasse ho quella paura di dire ok, ma poi se ne va, che ci lascia?
1: La risposta francese è dipende. Cioè lo scenario apocalittico che se ne va Conte, quello che viene non impatta bene e vadano male le cose, esiste, ma esiste anche lo scenario positivo che viene uno e fa bene, esiste anche lo scenario strapositivo che viene uno e andiamo meglio ancora addirittura, cioè nel calcio è tutto tutte le ipotesi sono valide fin quando non iniziano i campionati, non iniziano e manco quando stanno per finire. Guarda, la giornata di ieri ci insegna che a patto che ancora non l'abbiamo capito, che quando tutto sembra andare in una direzione poi va nella direzione opposta, vedi caso Juventus sto parlando, no? È così il calcio, quindi
5: ma la cosa che io voglio,
1: quelli che hanno certezze sul calcio, alcuni hanno certezze sulle partite, io non ho certezze sulle singole partite, ieri sì, devo dire la verità perché era troppo scarso il Pisa, però in linea di massima non ho certezze sulle singole partite, e giustamente non ho certezze perché stiamo vedendo la Fiorentina che vince in casa della Juventus, il Verona che ci viene a pareggiare a Napoli, va a pareggiare a Torino con la Juventus, e poi comunque è una squadra che poi retrocede con 10 giornate d'anticipo, quindi certezze sulle singole partite non ce ne sono. Domanda a tutti, non a te Francesco: se non abbiamo certezze e non le possiamo avere sulle singole partite, io voglio capire come cacchio fanno quelli che hanno certezze sulle prossime stagioni, l'anno prossimo andrà bene, l'anno prossimo andrà male,
5: Paolo,
1: ma come fate?
5: Ma poi non sopporto il fatto di dover scegliere per forza risultatista o giocatore.
1: È una fesseria,
5: Paolo.
1: Se risultatista e giochista la dicono gente che poi dicono che fanno i giornalisti sportivi, io propongo stracciare tesserino, grazie.
5: Ma noi siamo in una situazione societaria, secondo me Paolo, in cui potremmo anche ambire, visto che comunque i soldi da spendere siamo gli unici in Italia che più o meno ce li abbiamo, la squadra ce l'abbiamo, abbiamo anche una rosa, ti posso dire Paolo, che cioè, ci permetterebbe anche di fare cose diverse rispetto a quella, ma perché devo scegliere per forza Conte perché così vince lo scudetto, altrimenti se viene un Sarri, non vorrei un ritorno di Sarri io, premettiamo, però se viene un giochista non vincere, quindi devo non scegliere.
1: Allora guarda, ti posso dire Francesco, scusa, una cosa che voglio dire,
5: vincere giocando bene o no?
1: No, ma io posso dire una cosa. Sabato pomeriggio, a tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, che avete fatto? Io al posto vostro, visto che siete appassionati di calcio, sabato pomeriggio, io questo ho fatto, mi sarei visto la finale di FA Cup, dove il signor Pep Guardiola ha vinto il suo 41esimo titolo. Mo, Francesco, sei?
5: Sì.
1: Che cos'è Guardiola, un giochista o un risultatista? No, io voglio sapere da questi imbecilli che dicono i giochisti e i risultatisti, Guardiola che cos'è? È uno che gioca bene, no?
5: Ma
1: direi di sì, e ha vinto 41 titoli, andate a casa, cambiate mestiere, non parlate più di calcio, per favore.
5: Ma io questa cosa la posso accettare anche da società che magari non hanno quella forza di investire, stanno inguaiate e quindi magari cercano per forza il Conte, cercano l'Allegri perché magari riescono a
1: rinforzare. No, ma devono giocare bene, devono giocare bene, pure Conte e pure Allegri. Allegri quest'anno l'ha svangata per miracolo, forse, vediamo, penso di sì. Ce l'ha fatta, se l'è cavata per il rotto della cuffia, ma devono giocare meglio. Devono giocare meglio, tutti quanti devono giocare meglio, perché sennò altri 2-3 anni, visto dove sta andando la direzione che sta prendendo il calcio, questi allenatori che non giocano bene non otterranno nemmeno più risultati di secondo piano e verranno tagliati fuori da tutto. Quindi devono lavorare e giocare meglio. Non esiste più il calcio speculativo. Ciao, grazie Francesco. Non esiste più il calcio speculativo, è un calcio finito. Non lo dice Paolo Del Genio, che è un fesso qualunque, lo dicono i risultati. Allora, se non seguite il calcio, potete restare nel dubbio, ma qual è il calcio giusto per vincere? Se seguite il calcio, e io questo vi garantisco che lo faccio in una maniera pure esagerata, se seguiamo chi segue il calcio sa perfettamente che oramai un certo modo di speculare non porta al risultato, un certo modo di essere propositivi porta al risultato. Punto. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, messaggio di Antonio: di Guardiola ce n'è uno, ma i suoi emuli, De Zerbi, Farioli, Maresca e Sarri, hanno vinto e vincono poco. Antonio, io ti rispondo su questi quattro nomi, giusto per perdere un po' di tempo, e non ne aggiungo altri. Farioli ha vinto quest'anno il campionato con il Porto, non mi sembra poco dopo che c'erano in quel campionato Sporting Lisbona, quarti di finale di Champions, una buonissima squadra che abbiamo visto, e il Benfica che ci ha battuto, allenata da Mourinho, che muove al Real Madrid. Quindi appena ha avuto una squadra per vincere contro avversari forti, Farioli ha vinto. Maresca ha vinto la Conference e ha vinto il Mondiale per club con il Chelsea, è andato via lui, il Chelsea è peggiorato, quindi ha vinto. Sarri ha vinto il titolo con la Juventus, quando ha avuto la Juventus ha vinto per me il campionato con il Napoli a 91 punti e ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi pure Sarri ha vinto. De Zerbi non ha vinto fra tutti questi nomi che mi fai, però mi dovresti pure dire chi ha vinto con il Brighton, che lui è il primo allenatore a portare in Europa il Brighton. Il Marsiglia se n'è andato, era in Champions, qualificato per la Champions quando se n'è andato via lui, adesso è fuori, insomma non lo so. Il Tottenham lo sta per salvare, cioè i risultati sono buoni anche i suoi. Vincere con chi doveva vincere, con quale squadra ha allenato De Zerbi per vincere? Ha allenato il Foggia, il Benevento e il Sassuolo in Italia, doveva vincere, non ho capito. Fatemi capire, quando dite hanno vinto o non hanno vinto, vi andate a guardare le squadre che hanno allenato almeno prima di scrivere una cosa del genere. Ma allora andiamo su quest'altro messaggio. Xavi ha fatto molto bene, che ne pensi come allenatore del Napoli non lo so, però al Barcellona ha fatto bene, poi non ha allenato più. Allora vediamo un po'. Eccoci qua. Credo che avere un'idea di gioco serve per creare più azioni e tiri per fare gol, non è per fare vedere la bellezza, esatto, ma per essere più propositivi, perché si vince di più, e la statistica che lo dice. Perfetto, secondo me, grazie anche ai demeriti degli altri in un campionato molto mediocre. Enzo D'Agostino, il Napoli arriva secondo lui anche per i demeriti degli altri. Ora io non voglio parlare di meriti o demeriti, però voglio parlare di punti, punteggio in classifica. Il Napoli ottiene un grande risultato perché come posizionamento, tolti i quattro scudetti, quando arriva secondo, e che seguo con le altre volte, otto in tutto, che è arrivato secondo, è il quinto miglior risultato che seguo della storia del Napoli di 100 anni, quindi è sempre un grandissimo risultato, è la top 10 dei campionati del Napoli, anzi nella top 5 dei campionati del Napoli, che ci sono 4 scudetti e poi 8 secondi posti, quindi la posizione è straordinaria. Se guardiamo il punteggio dell'anno scorso non c'è male, perché c'è 91 Sarri, 90 Spalletti, 86 Sarri, 82 Conte è il primo anno di Sarri, quindi è il quarto miglior risultato della, come punteggio della storia del Napoli, a quei campionati così, a 20 squadre con i 3 punti, è il quarto miglior punteggio, quello dell'anno scorso. Quello di quest'anno è l'ottavo, miglior punteggio, anche se arrivi secondo, i punti fatti, sia se chiudiamo a 73, spero di no, sia se facciamo 74-76 come punteggio, non è nelle migliori stagioni del Napoli. Quindi facciamo un distinguo tra posizione in classifica, che dipende anche da quello che fa, dai punti che fanno gli altri, e punteggio, cioè quanti punti hai fatto, che dipende solo da te. Gianni.
7: Paolo, buonasera. Innanzitutto manifesto la stima che ho per te, che ti seguo da 30 anni.
6: Grazie assai.
7: Io ho sentito nella trasmissione dell'ora di pranzo, no? Il direttore De Maggio ha detto probabilmente Conte farà un grande regalo a De Laurentiis facendo una rescissione senza penali, diciamo consensuale, no? Ma io non ho capito, ma è Conte che se ne vuole andare o è De Laurentiis che lo vuole cacciare via? Perché non mi è chiara questa cosa, perché se lui ci fa questo regalo Conte, vuol dire che De Laurentiis dice voglio finire.
6: Ho capito, se c'è una bravissima, una bella, no, allora la domanda è buona e non mi è chiaro, è perfetto, cioè non è che non c'è Gianni, non c'è nessun problema con la chiarezza, tu no tu con la chiarezza non hai nessun problema, perché altrimenti se ce l'hai tu ce l'ho io e ce l'abbiamo milioni di tifosi del Napoli, problemi con le cose chiare o non chiare. Su cose chiare o non chiare io mi interrogherei se hanno la capacità di essere chiari al posto, sai di chi, di De Laurentiis e Conte, secondo me sono loro che non sono chiari, poi dopo se ne escono sempre a cose concluse che la stampa e i tifosi sono inventati le cose, ho capito, ma se uno si inventa le cose sbaglia, per carità, noi non ci dobbiamo inventare le cose, dobbiamo fare quello che stiamo facendo moi e te, dire voglio, ma volete essere un po' più chiari voi che non ci state facendo capire niente? Ho capito che siete amici e vi volete bene, mi fa piacere, un bel valore l'amicizia, ho capito che il rispetto io lo voglio rispettare ed è un'altra bellissima cosa, però volete pensare pure che ci stanno migliaia di persone, infatti, che poi questi fessi che siamo noi, siamo quelle migliaia di persone che gli portiamo i soldini ogni giorno, quindi un po' a proposito di rispetto, un po' più di rispetto anche per tutti quanti noi.
7: Non voler muovere nessuna critica, perché tanto rispetto anche per il direttore De Maggio. Se tu, lui ci raccontava questo alle 13.30, e ci vuol dire anche perché, cioè perché lo dobbiamo ringraziare che ci fa questo grande regalo a De Laurentiis, addirittura l'hai chiamato regalo di compleanno, che non gli chiede penali.
6: Allora io sono San Tommasiano da questo punto di vista, ovviamente se lo fa e se rimane un anno fermo e rinuncia agli 8 milioni, complimenti, glieli faccio anch'io con grande forza, no? Perché sarebbe un gesto bello, che lui, beato lui che se lo può permettere di rinunciare.
7: È lui che non vuole allenare.
6: Però però una cosa voglio dire, questa cosa io quando si verificherà, cioè non solo che non prende gli 8 milioni, ma che sta fermo un anno, quindi che perde 8 milioni, io gli faccio i complimenti veramente. Quando si verifica però, questo è essere San Tommaso, cioè voglio vedere per essere sicuro che
7: quindi,
6: possa...
7: Paolo, per concludere, non lo sappiamo ancora se se ne vuole andare o se lo vogliono...
6: Non mantenere. Lo sappiamo.
7: Vabbè, no. Allora non lo ringrazio io per questo grande al momento.
6: No, ma io in questo momento non farei proprio nulla, perché quando siamo purtroppo non informati, nessuno di noi sui fatti, no, e devo dire da questo punto di vista, così come da un lato dico un po' più di chiarezza non sarebbe male, da un altro lato dico che però sono due fenomeni, quindi da un lato gli tiro le orecchie a tutti e due, a De Laurentiis e a Conte, da un altro lato gli faccio i complimenti perché hanno una capacità di riuscire a tenersi dentro una cosa che detta di Conte ieri è chiara a loro da un mese, e hanno la capacità di non farla uscire, è straordinaria. cioè non la raccontano a nessuno o minacciano quelli che gli stanno vicino di non dirla in giro, perché è difficile tenerla così ben nascosta.
7: Ma questa segretezza, ma che siamo nemici?
6: Tra l'altro io non mi trovo con le date, Gianni, approfitto della tua telefonata per confrontarmi con te, visto che sei tu al telefono adesso. A proposito di chiarezza e non chiarezza, io non mi trovo con le date, si sono un attimo sovrapposte, ma probabilmente è stato un misunderstanding oppure mi sono sbagliato io, ma quando De Laurentiis disse Conte mi deve fare sapere entro metà maggio, entro fine maggio, non oltre, perché io poi mi devo regolare eventualmente se lui decide di andare via. Ora a metà maggio è adesso praticamente, no? Oggi siamo al 18, giusto?
7: Esatto.
6: Allora se Conte ieri mi racconta che invece lui il 18 aprile ha detto tutto a De Laurentiis, com'è che poi De Laurentiis ha detto che voleva sapere tutto entro fine maggio, se Conte dice che invece gli ha detto tutto il 18 aprile? Non mi trovo o mi sbaglio io?
7: No, no, non ti sbagli per niente, altro che... non lo so, sembra che noi non siamo dei fan, ma siamo dei nemici a quale nascondere tutte le informazioni. Boh.
6: No, ma noi dobbiamo imparare tutti quanti una cosa, Gianni, ti saluto e ti ringrazio.
7: Sì, grazie per il tempo che mi hai dedicato, Paolo, è stato
6: grazie,
7: un onore per me.
6: Grazie, grazie. Allora, noi dobbiamo tutti quanti, fan di uno, fan di un altro, estimatore di uno, estimatore di un altro, io sono... non sono fan, sono estimatore, considero un grandissimo presidente De Laurentiis e un grandissimo allenatore Conte, e non dico nulla di sensazionale, lo sono, c'è bisogno che lo dica io. Dopodiché noi li dobbiamo stimare, il fatto di stimarli non ci deve fare perdere di vista una cosa importante, che sono esseri umani che sbagliano e sono criticabili pure loro. L'idolatria è un'altra cosa, si fa con le divinità, non sono divinità, sono esseri umani che sbagliano e sbagliano, nonostante gli errori restano un grande presidente, un grande allenatore, per carità, però che questa intoccabilità sinceramente da parte di alcuni che appena dici una mezza cosa ti vedono come nemico eccetera, non penso che siamo a questo, è sempre stato pericoloso nella storia, ora non vorrei fare digressioni eccessive, uscendo dal calcio, nella storia dell'umanità quando qualsiasi cosa dice il capo, il dittatore di turno, il presidente di turno, il comandante di turno, qualsiasi cosa dica, noi tutti quanti adepti e seguaci gli andiamo dietro e lo veneriamo, è la situazione più pericolosa che si può venire a creare. Manca la democrazia, manca il dibattito, manca lo spirito critico, che sono la nostra salvezza. Invece attenzione a quelli che prendono posizioni estreme, sono pericolose le posizioni estreme, cercate di ragionare caso, situazione per situazione, pure su di me dovete farlo. La puntata di oggi vi piace, quella di domani può non piacervi. Evitiamo tutte le forme di idolatria e di venerazione nei confronti di chiunque. Marco.
8: Sì, salve, buonasera, parlo con il dottor Belgenio.
6: Sì, ciao.
8: Ah sì, salve, buonasera, innanzitutto Forza Napoli.
6: Sì.
8: Volevo chiederle una cosa, praticamente ho una diatriba con il mio coinquilino che veramente siamo da una settimana in questa, questa condizione e solo per penso lei lo possa risolvere. A livello individuale, come apporto alla squadra, secondo lei chi è meglio, chi è stato meglio? José María Caglión o David Neres?
6: Vabbè, ma non si può fare, secondo me, ragazzi, trovate un altro dualismo, questo non si può fare, perché il talento puro di Neres secondo me è superiore, però voi gli infortuni, voi una carriera un po' così tormentata, è un giocatore che ha dato il 30% di quello che poteva dare. Caglión ha dato tutto quello che poteva dare con una continuità impressionante, quindi in questo momento ti devo rispondere Caglión, ma con la premessa che ho fatto che Neres tecnicamente è un giocatore che ha numeri più importanti, però poi la carriera è la carriera, sfortuna, non sfortuna, applicazione, non lo so cosa, ma la carriera di Caglión non si può paragonare.
8: Ok, ok. E quindi se dovesse dare una risposta definitiva direbbe Caglión.
6: Ma se devo giocare la finale di Champions e sono tutti e due in ottima forma, io metto Neres. Però se devo fare un intero campionato mi prendo Caglión, perché so che quello poi mi gioca 35 partite su 38.
8: E magari anche gratis qualche mese.
6: Pure quella ha fatto, sì.
8: Invece noi un'altra discussione che stiamo avendo è il fatto di Sarri, se possa essere la scelta giusta.
6: Ho perplessità, sono stato il più grande estimatore di Sarri, e dico perché mi autodefinisco il più grande stimatore di Sarri, perché a differenza di molti, non dico tutti, ma molti che hanno apprezzato Sarri quando hanno incominciato a vedere i risultati sul campo, io fui l'unico che in una trasmissione televisiva, quando capimmo che andava via Benitez, fece il nome di Sarri. Quindi io ho scelto Sarri come allenatore, ho detto di preferire Sarri come allenatore del Napoli mentre Sarri allenava l'Empoli, quindi figurati la stima mia nei confronti di Sarri. Su oggi ho molte perplessità su Sarri, spero che lui mi potrebbe eliminarle con un'intervista sola e spiegandomi alcune cose che oggi non ci parlo da anni, non le so, però su molte cose vorrei chiedere perché poi vedo quello che vedo, cioè vedo una squadra troppo diversa. Un po' diversa è giusto che sia perché il calcio è cambiato, ma troppo diversa da quelli che erano i suoi principi. Grazie Marco.
8: Grazie mille, buona serata e forza Napoli.
6: Sempre, grazie. Antonio.
9: Ciao Paolo, buonasera.
6: Ciao, buonasera a te.
9: No, io sono convinto perché è una cosa molto importante. Per me quota se ne va sicuramente, al 100%. E poi il nome della Lega non serve proprio a niente, perché Ho parlato in un certo con un collega tuo, ho chiesto ma chi cosa ha vinto, solo lo scudetto è una Coppa Italia, allora non basta il nome dell'allenatore, bastano i calciatori, ecco quello è il problema, perché per me l'allenatore non c'entra proprio niente, quello che conta sono i calciatori che devono essere bravi.
6: Ma non c'è dubbio questo, non c'è dubbio.
9: È per questo.
6: Però gli allenatori anche per quello che guadagnano, chiedo scusa ma bisogna ricordarlo sempre a tutti, dire che non contino nulla mi sembra un po' eccessivo, contano molto, perché altrimenti perché verrebbero pagati tanto?
9: Allora ti faccio un nome, è solo per curiosità, per vedere se a te ti piace.
6: Sì.
9: Facciamo così, per portare uno per esempio.
6: Sì.
9: Facciamo di Paladino.
6: No, ma Paladino è bravo.
9: Ecco,
6: a gusto mio personale, non è il modo di per il momento, non è il mio preferito, però è un buon allenatore.
9: Nel senso che Sarri è una minestra riscaldata, non mi piace, questo non mi piace.
6: Ma perché diciamo tutti quanti sta cosa, mannaggia? Vabbè.
9: Perché
6: tutti quanti dicono questa frase, oramai è entrata nella testa di tutti e si dice sempre minestra riscaldata, ma che la minestra riscaldata è un piatto, qua si tratta di professionisti che possono una volta andare bene, una volta andare male, mica è vero questa metafora della minestra riscaldata, mica è vero che va sempre bene nel calcio, trasportata nel calcio, mica è vero che non, poi non lo so, la minestra riscaldata può darsi pure che qualcuno mi dice che è buona, anche addirittura.
9: Ma queste sono parole del presidente, così la deve.
6: Ma non ci importa a noi, io dietro le frasi, allora io tengo una mia, Antonio, non me ne volere, non è a te, io proprio quando sento le frasi fatte mi ritraggo, diciamo.
9: E allora su questo siamo d'accordo.
6: Okay. Grazie assai, un abbraccio.
9: Ciao.
6: A Enzo.
10: Ciao Paolo, buonasera.
6: Ciao.
10: Paolo, due domande su due argomenti diversi. Il primo argomento è quello del mercato. Secondo te il Napoli nella prossima sessione di mercato deve fare una rifondazione stile scudetto di Spalletti, di quando se ne andarono Insigne, Mertens, Koulibaly?
6: No, esatto, non c'è, sì, è un po' così.
10: Quindi Napoli, diciamo, ogni 3-4 anni dovrebbe cambiare pelle, diciamo così.
6: Diciamo che se tu hai la bravura e la fortuna di togliere dei giocatori così forti, perché noi abbiamo tolto Insigne, abbiamo tolto Mertens, abbiamo tolto Koulibaly, però bravura, fortuna, direi. Abbiamo preso Kvaratskhelia, abbiamo preso Kim. Poi se questi giocatori così forti quando vanno via non li sostituisci bene, sono cavoli amari, ma addirittura lì abbiamo fatto una crescita e quindi è andata molto bene. Quindi adesso, non conoscendo i nomi di quelli, io dico che per alcuni l'avventura mi sembra finita, l'avventura napoletana. Mo sui nomi che verranno al loro posto, qualcuno che sta circolando adesso mi piace, qualcuno mi piace un po' meno, però non mi sto avventurando in grandi analisi e commenti, perché tanto non è detto manco che vengono questi nomi che stanno circolando. Quando verranno? Quando il Napoli ufficializzerà gli acquisti? Poi caso per caso vedremo di capire, sempre in attesa del sovrano giudice, Paolo, che è il campo.
10: E in quel contesto fu sempre, diciamo, fortuna secondo te, Giuntoli, che cioè, prese Calaschera e sconosciuto? Chi
6: no, no, no, là sono stati bravissimi, no, là sono stati bravissimi.
10: E poi Paolo, riguardo l'altra domanda dell'argomento dell'allenatore, io non sono pro Sarri, io sono più pro Conte. Sai perché? Perché sì, dico, a me chi me lo garantisce che Sarri viene a Napoli di nuovo e fa il gioco dell'epoca? Ma ti faccio l'esempio, sai quale esempio ti faccio? Quello di Xavi Alonso, cioè che a Leverkusen fece un gioco da Dio, no? Lo sai, è una squadra quasi imbattuta per tutta la stagione.
6: È imbattuta.
10: Poi andate al Real Madrid ed è riuscita a non vincere un trofeo con il Real Madrid.
6: Questo è valido come esempio, però è un esempio. Poi ce ne stanno tanti altri che vanno nella direzione opposta. Con gli esempi nel calcio si può iniziare adesso e finire domani mattina facendo gli opposti e non sapremo mai qual è la strada giusta. Strada giusta e quella sbagliata, nel calcio percorrerebbero tutti quella giusta. Ogni strada è piena di incognite, tutte. Il ritorno di Sarri è pieno di incognite, ma anche la permanenza di Conte può riservare qualche sorpresa in positivo e in negativo. Cioè, nulla è scritto prima.
10: Perché Paolo, io concludo perché dico che in molti credono che venendo Sarri a Napoli si rivede lo stesso.
6: No, questo lo escluderei, anche perché è cambiato proprio il calcio, è cambiato Sarri, impossibile proprio. Il copia e incolla, quello è impossibile. Grazie Enzo. Sì.
10: Ciao Paolo, ciao, grazie.
6: Grazie assai. Lello Russo, ti seguo da tempo, mi trovo d'accordo perché non ha idee per partito preso, assolutamente, sarebbe un guaio se fosse così. Grazie Lello. Volevo farti una domanda, non è strano che se vedi i giocatori acquistati da dopo Spalletti noterai moltissimi soldi spesi, cosa che prima non si era fatta, ma di questi calciatori forse non arriverà a indicare 5 che sono stati buoni acquisti, e scrivo buoni non sono... pretestuoso non lo so Lello, sinceramente, ma i buoni acquisti dell'ultima infornata, su alcuni sappiamo che sono stati abbastanza buoni, su alcuni sono andati molto male e altri secondo me sono ancora subiudice, che è il campo il giudice, no? E quindi probabilmente se avranno qualche altra opportunità anche a Napoli qualcuno di loro potrebbe riaverla, potrebbe cambiare la scena. Pubblicità.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Rino mi manda un messaggio giusto per, ma ci vuole per un esempio, no? Che ci sono esempi per contrastare qualsiasi frase fatta. Ecco perché le frasi fatte a me non piacciono, perché c'è caso per caso, vanno valutate. Madrid, il Real Madrid, che non è certo una squadretta di scappati di casa o una società di improvvisati, dice è andato avanti con le minestre riscaldate, Ancelotti è tornato e ha fatto meglio di quelli che c'erano, non si sono preoccupati, la minestra riscaldata è tornata e ha vinto, e adesso, questo lo sto aggiungendo io, e adesso fanno Mourinho che pure torna, vediamo come andrà. Potrebbe andare bene, potrebbe non andare bene, però non si preoccupano di questa frase. Ma del resto, poi, tutto sommato, è successo da tante altre parti, no? Che sono tornati degli allenatori e le cose sono andate abbastanza bene. Quindi non è detto quello nuovo, non è detto quello giovane, non è detto quello vecchio, non è detto quello esperto, non è detto quello che gioca a 3, non è detto quello che gioca a 4, non è detto quello che non c'è mai stato, allora se fosse detto a poca esperienza, è un rischio enorme. Cambiate la Coppa Italia, Kivu. Michele.
6: Ciao Paolo, buonasera. Volevo portare un paio di considerazioni, cioè, come dici tu, effettivamente gli allenatori giovani per sostituire Conte, io non lo so che succede, può essere pure che Conte resta, non si sa, non si è capito, però mettiamo il caso Conte vada via, come dici tu, un allenatore, cioè un allenatore che sia in grado anche di reggere la piazza dopo Conte, però Paolo, facciamoci un conto, quelli sono pochi quelli che poi possono reggere la piazza da voi.
5: Questo è vero. Io quando un mese fa dissi che Sarri, se va via Conte, poteva essere un nome, mi riferivo proprio alla questione ambientale, perché su quella tattica io vorrei capire alcune cose su Sarri, perché è andato in determinate direzioni che non ho capito, le vorrei capire da lui direttamente. Ma sulla questione ambientale invece mi posso sbilanciare io. Lui è uno che si fa scivolare tutto addosso, è molto calmo, sa gestire queste situazioni, quindi da questo punto di vista il Conte, il Sarri, mi dispiace solo a dirlo perché a me non piace proprio come idea di calcio, ma l'Allegri sono gente che a livello ambientale saprebbero gestire la situazione. Alcuni altri allenatori che semmai mi piacciono più dal punto di vista tattico, delle idee, della proposta di gioco, ho la stessa preoccupazione tua.
6: Ti dico come rosa di nomi poi che può uscire più, Mancini.
5: Mancini è un altro nome di uno che non dovrebbe farsi condizionare da fattori ambientali, certo.
6: Il mio sogno sarebbe Klopp, ma sappiamo che è inarrivabile.
5: Sì. Ciao Michele, grazie.
6: No, niente, ti volevo fare giusto un'altra considerazione.
5: Prego, prego.
6: Guarda che il lavoro di Fino l'anno prossimo lo deve fare il direttore sportivo, perché ci tornano indietro una marea di giocatori, Rafa Marin,
5: Marin. Sì, lo so, l'elenco è lungo, ma andranno quasi tutti quanti, verranno piazzati quasi tutti, ma solamente su Rafa Marin e su Asa c'è la possibilità, secondo me, che possano restare in organico, e Lang non lo so, dipende dall'allenatore. Grazie Michele.
6: Ciao
5: grazie. Allora, ed inizio campionato, questo amico che non si firma, che dico che Meret è superiore a Milinkovic, con lui sicuro avevamo più punti, E io, Vito, io non l'ho capita, ma anch'io sta cosa. Cioè, nel senso che forse era arrivato il momento di chiudere l'era straordinaria di Meret, due scudetti, per carità, però un po' di infortuni, cosina si poteva cercare in giro, però per scalzare Meret dalla titolarità serviva fare di più di quello che ha fatto Milinkovic. Mi dispiace dirlo, ma è andata così questa stagione, poi vediamo in futuro. Nicola.
7: Sì, ciao Paolo, ciao, complimenti per la trasmissione, ti seguo sempre. E stavo in macchina e quando hai detto il concetto dell'idolatrare, ho detto no, devo chiamarlo, forse che stavo impazzendo, no? E io voglio partire semplicemente.
5: Ma è vero che in certi casi sembra questo, mi sbaglio io?
7: No, ma infatti.
5: Alcuni mi sembrano dei personaggi intoccabili, come se uno addirittura può essere accusato di essere blasfemo se fa una critica, ma non esiste.
7: Ma guarda, a rafforzo di questa tesi, no? Volevo partire da un preambolo, poi diciamo ti dico il mio concetto. E parla un tifoso che, cioè, per me l'emozione di Napoli-Cagliari sullo stadio, quindi stiamo parlando della stagione scorsa dove abbiamo vinto uno scudetto all'ultima giornata in casa nostra, cioè un gol di rovesciata sotto la curva, cioè ti lascio immaginare, no? Però arriviamo a quella giornata che è indimenticabile, però io non dimentico le prestazioni
5: di
7: Venezia, a Lecce, un'altra partita.
5: Lo so, ma qua io, come dico io, siamo diventati quelli lì che leggono il risultato finale sull'almanacco. E invece c'è, guarda, tutto il percorso che è importante.
7: Questo passaggio qua poi era il finale, diciamo, della mia telefonata. Cioè, non possiamo diventare i tifosi, che quelli che si collegano sopra al live score e vanno a vedere, perché questa fa tutta la differenza del mondo di essere tifosi del Napoli ed essere tifosi di altre squadre, perché se riduciamo tutto poi al risultato, al tabellino, ma tanto vale che partito non ci
5: no, ma tra l'altro Nico, oltre al fatto di non vedere le partite inutili, guardiamo solo il risultato, dici bene, io aggiungerei che poi se diventa la cosa del risultato finale, cioè del trofeo, diventa una nostra ossessione, noi siamo destinati proprio alla sofferenza, perché non è che vinceremo un trofeo ogni 3 mesi, ragazzi, questo mi dispiace di, cioè io spero di sì, ma penso di no, però onestamente.
7: È per questo, capito? Quindi quando hai detto questa cosa ho detto no, devo chiamare, perché guarda, io lo sto dicendo ad amici, cioè io non ho preso nemmeno in esame la stagione, quella che sta terminando, perché va bene che ci sono state delle complicazioni, ci sono stati gli infortuni, tutto a posto, ma io invece parto da quando abbiamo vinto e quindi il discorso di queste persone cade, e per l'amor di Dio, sì, Antonio Conte, se l'anno prossimo resta rimangono delle cose certe, perché comunque un allenatore che mette sempre, diciamo, alza sempre l'asticella, eccetera, però quest'anno abbiamo fatto 58 gol.
5: Siamo a 50 con quelli di ieri, 58, siamo a 57,
7: 58, non mi dico. A Gennaro Gattuso 70 e passa punti, lo abbiamo esecutato.
5: No, 77 Gattuso. Nico, ti devo salutare, grazie.
7: Ciao, scusa.
5: Grazie, buonasera, complimenti, chiudo con questo messaggio di Nico da Napoli, ma tutta questa avversione per la minestra riscaldata non la comprendo. Abbiamo presente gli ziti a ragù della domenica riscaldati il lunedì a pranzo? Ah Nico, hai ragione perfettamente, ecco, questa è una delle cose sulle quali non c'è dibattito, ha ragione Nico. Grazie a Nello Iori in regia, vi lascia Lucio Pengo e poi Calvano con Calaioni, ci sentiamo domani alle 18 con 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buonasera, da Lucio Pengo in apertura alla cronaca, un volto e un nome, il killer delle prostitute di Pollena Trocchia. Si tratta di Mario Landolfi, 49 anni, residente a Santa Anastasia all'Uomo, ascoltato dai carabinieri della caserma di Torre del Greco, ha ammesso le proprie responsabilità per i due omicidi avvenuti in giorni diversi, sostenendo però la tesi della legittima difesa. A delineare il profilo è stato la moglie, disoccupato percettore del reddito di inclusione con lavori saltuari in nero e, secondo quanto riferito, anche uso di droga. Quando i militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione, aveva ancora addosso la maglietta sporca di sangue di una delle vittime. Sempre cronaca, si terrà domani 19 maggio davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. L'imputato, l'ex fidanzato della ragazza, il 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano. Il giovane confessò il delitto dopo aver partecipato, fingendo, anche alle ricerche della vittima. Ancora violenza nella Movida di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato e rapinato nella notte in via Monte Oliveto, nel centro storico. Il giovane è finito in ospedale con una prognosi di 3 giorni. La polizia è al lavoro per identificare i responsabili, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: buongiorno. Oggi addirittura con qualche secondo di anticipo inizia Yes and Kiss Kiss. Buon lunedì 18 maggio da lui, Rosario Verde.
1: Ma pure da lui, Marco Pisacane.
0: Ma soprattutto
1: che
0: da egli.
1: Vai.
0: Oggi è una bella settimana, inizia con oggi. E anche da egli, Simone Zagaria.
1: Io ti dico che sono linguista, la vuoi vedere?
0: Facci, eh? Mamma mia che cotoletta, ragazzi, porca, ma quanto è là? È più larga della bocca quella lì.
1: Tu volessi far parlare con Coccoluno? Buongiorno.
0: Ecco qua, allora, se avete sentito la nostra mancanza, ma giusto 24 ore di pausa, siamo di nuovo qui, dopo il sabato ovviamente di Yes and Kiss Kiss, fra pochissimo tutte le notizie di questo lunedì, ma nel frattempo il numero per i vostri messaggi 342-00-00100, ma anche 081-546-6873. Iniziamo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself this. What are you doing?

0: andiamo ancora su questo argomento, aggiungiamo elementi.
1: E tanto è l'Italia, stiamo discorrendo su questa sondaggio che è stato fatto in Europa, praticamente in Italia è l'ultimo paese per cui si partirebbe a fare una guerra per la difesa della patria, per esempio solo il 14%, quindi gli ultimi in classifica contro il 70% della Finlandia. Poi abbiamo parlato di questa libertà di stampa che c'è in Italia, che sta al di sotto del Ghana e della Costa d'Avorio, cioè praticamente siamo scesi ancora di più nella libertà di stampa, abbiamo una stampa che sta proprio inguaiata a livello di libertà, insomma non è che ci dicono proprio tutto come sta. E ora parliamo delle pensioni, giustamente, perché l'italiano non parte e va a fare le guerre, insomma. Pensione: dal 2027 potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni.
0: Ne hai di strada da fare ancora, amico mio?
1: Perché tu non muori, cioè non vai in pensione tu.
2: Vabbè,
1: a te ancora prima... peggio, tu vai autoandando. Vai.
0: Magari forse qualcuno rinsavisce e me la abbassano più in là, che ne sai?
1: Pensioni: dal 2027 potrebbe non bastare a lavorare fino a 71 anni. Voglio capire chi datore di lavoro può tenere una persona a lavoro fino a 71 anni. Non si sa, per esempio Giovino, ma all'atleto posti del nostro buon Zaccaria, un 72-73enne, che non ce la fa manca a stargli in scala.
0: Mettiamo la foto con l'intelligenza artificiale, almeno ce lo facciamo visivamente 71enne a Zaccaria.
1: La nuova uscita a 71 anni anche per il sistema misto, parallelamente al governo sta studiando una nuova possibilità per chi appartiene al sistema misto, va bene? Cioè ha versato almeno un contributo prima del 1996. Io, tu okay, quando hai iniziato a versare?
0: Ah, dopo.
1: Molto dopo, quindi sì, sei proprio inguaiato. Tu,
0: io sì, sono finito.
1: Tu secondo me non ci vai proprio in pensione, no. Va bene. 96. Oggi questi lavoratori, quindi un lavoratore come me, io ho iniziato dal 97, 98, insomma così, oggi questi lavoratori possono andare in pensione a 67 anni solo con almeno 20 anni di contributi, va bene? Se non raggiungono questa soglia rischiano di restare senza assegno previdenziale nonostante abbiano lavorato e versato contributi. Per esempio 19 anni e 10 mesi in un concluso il ventesimo anno non avrete l'assegno, quindi vedete come va. L'ipotesi sul tavolo è estendere anche a loro la cosiddetta pensione contributiva di vecchiaia uscita a 71 anni.
0: Ah, cioè, okay. Cioè non me li danno perché ho lavorato, perché ho versato 8 contributi, ma perché poi a un certo punto arriverò a una certa età, sono vecchio.
1: No. Si è versato almeno 20 anni, è versato dal 96. Arrivata a 71 anni tornerà in pensione con almeno 5 anni di contributi effettivi, va bene, in cambio però della rinuncia della quota calcolata con il sistema retributivo, una misura che il Ministero del Lavoro considera una sorta di rete di protezione. Io penso che a 71 anni la pensione daranno perché deve avere medicine. Mi ricordo che la pensione di mia mamma ci pagava tutte le medicine perché

0: pigliavano pinnolo, poi ci faceva male chi la tu pinnolo, quindi sarebbe gli anato pinnolo, apparavo pinnolo e pinnolo, chi la tu pinnolo, e così.
1: La vita è un pinnolo,
0: e così via. Quindi, per chi è ma morì, ecco. Perché se mai a morì?
1: Ma è meglio che vai
0: già,
1: a fare
0: già morim, perché sei, capito?
1: Ma in realtà è meglio che se tu hai ancora un'età in cui sei arruolabile, è meglio a questo punto tentare la lotteria della sopravvivenza lì, perché a 71 anni probabilmente è comunque
0: complicato. Non ci capite che stai dicendo, però sono vengo
1: che, ti che magari prendi la pensione da militare dopo, no? In mezzo a tutto questo quadro drammatico, se sei arruolabile vai a fare comunque il militare, qualche cosina te la danno.
0: Se ti chiamano in caso di guerra, non pensi che ti vengono come i militari, insomma, sarà un pochettino diverso.
1: Qualcosa va bene, ti daranno.
0: Insomma, pensione a 71 anni. Pensione a 71 anni, almeno con la mia generazione, quindi la generazione di Marco che viene 10 anni dopo, quindi sarà 80.
1: Certo,
0: 81.
1: Che per la Cabla, pensione a 69, pensione a 71, beccano tutti i numeri un po' particolari. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, sono Osvaldo da San Giorgio.
1: Ciao Osvaldo, ciao.
2: E stai parlando con un pensionato.
0: Ah, io abbiate a te.
1: Tu ce l'hai fatta.
2: Quest'anno sono 70, senti un poco. Allora, per quanto riguarda la pensione, io mi ricito, non mi incarto perché fortunatamente.
0: Ringraziando Dio.
2: Sto bene.
0: Ringraziando
2: sto bene, non ho mai preso, diciamo, non ho alcuna.
0: Però immagina lavorare, tu oggi 70 anni stessi ancora faticando, insomma.
2: Beh, la verità proprio volevo ancora continuo a faticare, però me l'hanno cacciato.
0: E perché te l'hanno cacciato? Perché.
2: Perché avevo raggiunto i limiti d'età, 77 anni, 130 di andare.
0: Che lavoro facevi?
2: Allora, io prima sono stato militare, poi mi hanno passato al.
0: Quindi eri statale, va bene.
2: Alla Corte d'Appello, sì.
0: Va bene, statale, vai.
2: Comunque, quello che vi volevo dire per quanto riguarda la guerra, se ci fosse una guerra, se ci fosse un'invasione, il problema non è di andare in guerra, il problema è chi ci comanda. Chi è il personale deputato a comandarci in una eventuale invasione?
0: È il Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa, no?
2: No, io parlo proprio dei
1: generali, comandanti.
0: Io so che in Italia siamo il paese che ce n'ha di più di generali, perché giustamente prima in pensione si fanno
2: ma avresti il generale, che è che fa? Si vai a fare la conta, cioè proprio quelli là, gli operativi, pochi. Sono pochi.
0: Sì, ho letto.
2: Gli operativi. Capito? Questo è il problema principale. Che non abbiamo magari una classe militare dirigente.
0: Vabbè, lo disse il ministro Crosetto, se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina.
2: Lo so,
0: No, Crosetto disse che se ci fosse capitata la stessa cosa dell'Ucraina saremmo proprio.
2: No, non è che è un problema, non è questo, è che è proprio lo spirito patriottico, ma magari dal meridione in giù, cioè da tutto il meridione, che è proprio cavato, è scemato, perché si vede la poca assistenza che c'è dello Stato nei confronti della popolazione.
0: Certo, cioè, l'allerezza viene ancora.
2: Più sovvenzioni, sono più infrastrutture, perché chiaramente essendoci più infrastrutture, le leggi che hanno fatto, dice questi soldi che gli diamo li investono e fanno cose, ma al sud non ci stanno queste cose. Cioè tu vedi proprio la discrepanza fra l'investimento delle quote, diciamo, le quote sociali per produrre lavoro, per produrre infrastrutture, è più al nord che al sud. Ecco perché al sud c'è sempre quella tarica.
0: Vabbè, ma pure al nord non è che si darebbero tanto per la patria, al sud sì, solo in tutta Italia solo il 14%.
2: È una discreta fetta, cioè sono i verdi, è una bandiera verde.
0: Vabbè,
2: allora sono la Padania e non la Padana.
0: La Padania e non la Padana.
1: Tu che sei pensionato, vediamo se condividi questo messaggio. Ciao Marco, l'obiettivo è uno solo: pensione a 90
0: anni. Sì.
1: È piaciuta, è un'idea che è piaciuta. Se piace a un pensionato, piacerà anche a noi un giorno. Allora, grazie, caro, un abbraccio.
0: Ciao fratello, ciao, ci fermiamo un attimo?
1: Sì, canzoncina, ci sono i Coldplay.

0: che bene la pensione a 75 anni, però dovrebbero togliere prima tutte le baby pensioni, poi ne parliamo. Dice Giusy, giustamente, dice se ci vado.
1: No.
0: Se ci vado tardi io, perché ci devono andare prestissimo altri? È un'idea anche questa, ovviamente.
1: Questo è il discorso che ti fa venire il non amore di patria. Pronto? Pronto?
2: Pronto.
1: Chi sei, Enzo? Sei tu?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, ciao. Bello. Grazie, ma di nuovo il telefono non funziona. Non funziona il telefono, Enzo. Mi dispiace, richiama. Pronto? Attaccato lui.
0: Ragazzi, purtroppo l'ignoranza impera. Certi individui non capiscono che in caso di guerra le bombe cadono sulle nostre case, sulle scuole, sugli ospedali. Si difende la vita dei propri cari. Pensare poi ai politici è completamente fuori luogo. Saluti da Ciro. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscrom, Jeff.
0: Carissimo.
1: Ciao.
3: Allora, io penso che la vita militare, ci sono delle persone che sono proprio predisposte a
1: certo.
3: A volte mi dispiace,
1: mi piace
3: delle persone che non ci riescono ad entrare, ma non predisposte che tu dici io so fisicamente sono predisposto, no, io dico proprio ci sono delle persone che quando sono piccolini pare che una guerra in capo.
1: No, gli piace proprio, come chi vuole fare il poliziotto, chi vuole fare
3: queste cose. Io ho un esempio di un carissimo amico mio che quando era piccolo addirittura iniziò a sparare con il fucile a piombini, non mi ricordo. E queste, poi purtroppo da sopra il tetto di casa sua colpì a qualcuno per sbaglio e per colpa di questa cosa, andando in causa, poi non è potuto più entrare. Ma quella persona lì a oggi ha, se il caso, 2-3 cinture nere, si allena, va in mountain bike, ci sono proprio disposte, tu lo vedi e dici quello è un militare mancato. Poi ci sono quella che si vogliono andare a fare, a prendere tra virgolette lo stipendio sicuro e bello, persone che vogliono andare in missione.
1: Ma comunque da piacere alla fine.
3: Ti deve proprio piacere. Esattamente, quello intendo. Io chiedo a Marco, a Rosario, tu difenderesti la patria? Rosario e Marco ovviamente mi dicono ma tutto a posto, ma a me chi mi difende?
1: No, io non io sono proprio obiettore di coscienza, non riuscirei mai ad uccidere un altro. Non premere mai un bottone sapendo che dall'altra parte sta morendo qualcuno, mi dispiace, non lo farei.
3: Altrettanto però ti dicono ma stanno attaccando la tua patria, che fai, non la difendi? Io non so, noi non siamo mentalmente...
1: Ma stiamo parlando per parlare, però in un'eventuale guerra non si combatterebbe insomma per terra come sta facendo in Ucraina,
3: ragazzi,
1: saranno solo un missile a missile là. Vabbè.
3: No, ma proprio no, io anche politicamente, no? Sapete che cosa fa? Se mi dichiarassero guerra, la Germania mi dichiara guerra, io subito, bandiera bianca, la tua politica è migliore della mia, attuiamola. Con la nostra ci stiamo trovando una chiave.
0: Ragazzi, ma fin quando almeno ci sta questa cosa che si chiama Europa, Unione Europea, la Germania non attaccherà mai un'Italia.
1: È per dire.
0: A noi piacciono gli altri governi,
1: è un esempio.
0: Sono quei governi che purtroppo per tutta una serie di cose non ce la muoverebbero mai la guerra, capito?
3: Assolutamente, ma io a parte che ragazzi parliamoci chiaro, la Russia se vuole vincere la guerra ci mette mezza giornata, ma mezza giornata veramente, che poi succederebbe la terza guerra mondiale, assolutamente, ma la Russia ci mette 3 ore per vincere.
0: E così l'hanno persa tutti poi la guerra, capito? Quello è il guaio.
3: Esattamente, ma già mi faccio...
1: Sì, ma tu partissi o no? Per difendere l'Italia? Partiresti?
3: Esattamente.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Va bene, 081-546-6873, pronto?
1: Hello?
0: Caduto la linea. Buongiorno ragazzi, per difendere la patria devi essere anche disposto ad uccidere, penso che questo sia il dilemma tra il fare e il non fare. Saluti Luigi da Zurigo.
1: Sicuramente ti devi addestrare, pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao caro.
4: Sono Giampiero dall'autostrada, vi volevo raccontare un aneddoto sui miei 3 giorni.
1: Prego.
4: Vi ricordate i 3 giorni del militare?
1: E come no?
4: Allora, praticamente io purtroppo quando ero ragazzo ho avuto un'operazione al cuore che mi ha permesso di decidere se fare o meno i 3 giorni. E stavo fuori corso Malta con mio padre, con queste carte in mano, e facevo mio padre, faceva, come fa? Vuoi fare un militare? Poi a fuoco rapini. Pigli 1.500.000 un mese, fai che là, però ti lasciate 5 mattine, fai che là, se no tronca e cazzo e non lo vai a fare. avevo questa potevo fare questa cosa, potevo decidere. Secondo voi che ho fatto?
0: Sei andato.
1: Non sei andato.
4: Non sono andato.
0: La sveglia alle 5 del mattino è stata quella.
4: Bravo Marco, bravissimo.
0: Sarà quella.
1: La ricotta bella. Vabbè.
0: No, perché tu ti fai il calcolo per dormire quel minimo di ore, se ti devi svegliare alle 5 vuol dire che devi andare a dormire alle 10 di sera, non è fattibile.
4: No, tendenzialmente il discorso che mi sono a 18 anni, secondo me era anche difficile scegliere, decidere, certo, la carriera da fare, nel senso che non puoi decidere a 18 anni voglio fare la carriera militare, come diceva l'ascoltatore di prima, o sei mentalizzato e la vuoi fare, allora cascasse il mondo lo fai, ma se devi, se ti lasciano scegliere, penso che sia follia scegliere di fare una carriera militare, insomma.
0: Guarda, un mio amico di liceo la scelse e devo dire che lui era poi felicissimo, cioè nel senso ha fatto anche delle cose importanti in questo senso qua, e devo dire che sotto un certo punto di vista lo si stimava, proprio perché poi quando trovi una persona che ci crede in certe cose, un minimo di fascino te lo emana,
4: Ma sicuramente, tu considera che io sono alto 1,90 m, mio nonno mi diceva ti va a fuoco razziere, a fuoco razziere, fatico 4 giorni.
1: Ma voi, cioè, un frito posto, un frito della umilità. Vabbè, ciao fratello.
0: Secondo
1: ciao,
0: me,
1: ciao.
0: 1,90 m o basket o palla a volo.
1: Sagari, ma giovina a Marchetello sotto alle armi. Sotto alle armi. Su Sicena mattina, lì, mattina, alzati, caprone, cosa deve fare il
0: tutto? Mi basta
1: che
0: non
1: ho capito. Ma
0: basta che siamo in due camerate diverse, perché così almeno sto, grazie a Dio, almeno quello.
1: Sì.
0: Andiamo, amici, piccola pausa per noi, torniamo subito.

0: Martino, Rosario, ma la faresti la guerra per la Brancale, Simone da Stoccarda?
1: La sì, la ci c'è un ideale, la c'è un ideale.
0: Chiamalo ideale. Ragazzi, Gennaro da Cerra, io sono 87, quindi primo anno esente dalla leva. Pensavo di averla scampata, poi sono andato a convivere e tengo il sergente Hartmann a casa. Solidarietà ad Antonio Cabusco, era mugliere, quindi insomma anche Gennaro la vede un po' così. Mi sarebbe tanto piaciuto farne parte di qualche corpo delle forze dell'ordine, ma ahimè in Italia i diabetici non possono farne parte, quindi in caso di guerra coca che ci vado. Non è vero, per qualche strana ragione so già che non esiterei a difendere quantomeno la mia città. Un bacio. E questa è Jessica che
1: Jessica
0: manda questo messaggio. Vedi? Poi giornata tipo in caserma, ci alleniamo per difendere la patria, e mette un'immagine fatta sempre con l'intelligenza artificiale. È normale che partisse, meglio bomba che buscare la mugliera.
1: Sì, mamma mia, di una guerra a casa allora.
0: Quanto pare. Claudio il pizzaiolo, Wagyu, dipende dai giorni che si combatte. Io sabato e domenica non posso, già io a fatica. Vabbè, lui c'ha la pizzeria, giustamente. Sabato e domenica.
1: In caso di guerra, le pizzerie tutte chiuse. C'è coprifuoco poi. La sera
0: probabilmente ti metterebbero nelle cucine. Pronto?
1: Pronto? Sì.
0: Pronto?
1: Ci sei, vai. Va bene, andiamo avanti. Vai.
0: Poi ancora, state discutendo delle pensioni degli italiani a 71 anni e così via, ma delle pensioni dei politici ne vogliamo parlare? Poiché non è equo il dibattito. Che poi, ragazzi, sulle pensioni c'è questo enorme problema, e penso sia il motivo per cui le slittano sempre più avanti, legato alle nascite nel nostro paese, nel senso che i nuovi nati sono sempre meno, gli anziani sono sempre di più.
1: Ma già fa una domanda.
0: Teoricamente in futuro i famosi lavoratori che verseranno i contributi saranno molti meno.
1: Però ti devo fare una domanda.
0: E io, se posso, ti do una risposta.
1: Cosa stanno facendo per incentivare la nascita dei bambini?
0: Ah, niente, bloccano qualunque cosa.
1: Allora, vedi che ti trovi.
0: No, è per dire che
1: quello
0: che fanno loro
1: ci vogliono più bambini. Gli immigrati non li vogliamo. Gli immigrati non li vogliamo. Non incentiviamo i ragazzi con il lavoro, con le cose per fare figli e altro, quindi non riesco a capire come si può fare.
0: Sarà una classica storia all'italiana. Ci ritroveremo nel pieno del problema e diremo:
1: già ci siamo.
0: L'avessimo fatto prima.
1: Ma già ci siamo, nel pieno proprio.
0: Sì, no, ora se ti ci metti un pochino di impegno, forse la situazione un pochino la appari.
1: Sono più quelli che vanno in pensione che quelli che lavorano. Attualmente.
0: No, più che altro devi fare il calcolo su quante persone muoiono in un anno e su quante ne nascono, e mi pare che quest'anno è stato il primo anno in cui si sono equiparati.
1: Io sapevo che stanno in pensione e quelli che lavorano sulle morti. Vabbè, pronto.
0: Sul futuro delle pensioni. Vabbè. Pronto.
2: E Michele Caruso.
0: Eccolo,
1: ma Michele Caruso a Power. Pronto?
0: Vinciamo sicuro.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Qui caro, ciao bello, ciao.
2: Ciao, io. Allora, sulla questione guerra, non guerra, parto, non parto. A parte a me ci tengo in età, come un po' tutti quanti noi, è diverso. Non ho 20 anni. Io sono, come ha detto Rosario, ho fatto la stessa cosa, obiezione di coscienza, non ho voluto fare nulla e non potrei mai essere, tra virgolette, aggressore. Sarei pronto ad essere partigiano, se attaccato, cioè nel senso io difendo, voglio difendere il debole, non voglio essere quello che attacca il debole, proprio per una questione mia, non mi potrei guardare in faccia ad essere un aggressore, ma sono pronto ad essere quello che può dare una mano a difendere, con una piccola nota, cioè bisogna capire noi che popolo siamo.
1: Siamo un popolo? Siamo un popolo?
2: Non siamo un popolo, prima cosa, secondo me. Faccio un parallelo che non c'entra direttamente, però per esempio il periodo del Covid.
1: Sì.
2: Se io sono pronto a rimanere a casa, sono pronto a usare precauzioni, alla mascherina, quello che è, ma se sono l'unico fesso a usare la mascherina e a rimanere a casa e tutti quanti se ne vanno fuori, mi passerebbe la voglia di andarmi ad uccidere per difendere qualcuno che non si vuole difendere. Quindi con la guerra è la stessa cosa, cioè chi sto difendendo? Un popolo? Oppure una persona che si vuole approfittare delle situazioni. Quindi per me l'Italia non è attualmente un popolo, Non è una, noi siamo diversi, non c'è niente da fare, ma non geneticamente, culturalmente. Siamo diversi noi napoletani dal Veneto.
1: Ma se andiamo contro quartiere su quartiere, cioè il Vomerese sì, non può avere usa Condiglianese, il Condiglianese non può avere le San Juan.
0: Scusate, ma voi pensate davvero che in una situazione reale, cioè concreta, non ovviamente così, noi stiamo facendo un pourparler e le nostre generazioni non hanno proprio idea di cosa siano queste cose. Pensate veramente che un minimo di senso patriottico, quando tu senti realmente minacciata la tua libertà, la tua esistenza, la tua casa, non ci viene? Almeno per quello? No, non ci viene?
1: Non devi che proprio partire.
0: Non è discorso di partire, è un questione di mentalità.
2: Sì, no, no, secondo me invece c'è questo, ci sarebbe questa cosa, perché io l'ho vissuto, ripeto, tipo ti metto il Covid.
1: Ma c'è un ragazzo di 24 anni, quando si apre questo discorso, il mio ragazzo dice non esiste proprio. Non partirebbe mai.
2: Una, grazie a Dio, nel senso. Dovrebbero pensare.
1: A parte che già, così, talmente che è italiano, se non vuoi andare all'Italia, cioè taggi tutte cose, cioè, talmente che si sente italiano.
0: Probabilmente farebbe parte di quell'esercito che ci ritroveremo in casa.
1: Perché stanno a pigiare? Che stanno a venire a pigiare in Italia? Non vi preoccupate, parli come dice Pesacane. Dici, vai Marco, vai.
0: Ma in realtà l'unica cosa sarebbe la posizione strategica e geopolitica.
1: E già ce l'hanno gli americani.
0: Se qualcun altro la vuole prendere, potrebbe
1: la
0: essere.
1: La
0: fa
1: America allora. No?
0: Cara Jessica, trenino, subito congedato con il diabete. Mi ricordo i ragazzi che piangevano perché non volevano farlo e io ci misi 20 minuti a casa. Mirko o congedata, che diciamo ha sfruttato tra virgolette, per quanto se credo che avrebbe preferito mille volte non avere il diabete e magari fare l'esperienza militare. Quando hanno fatto l'Italia si sono dimenticati di fare gli italiani. Dimenticanza pesante questo.
1: Cavour Romazzino, mi ricordo. Vabbè signori, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo subito, vai.

0: andreste a difendere il vostro paese, al netto delle altre notizie date, un po' le pensioni, un po' la libertà di stampa. Diciamo che è su questo tema che state dando spazio ai vostri pensieri, al 342 00 00 100. E altri messaggi che stanno arrivando. Ciao ragazzi, Rosario, ti ricordi giù a Villa Alfieri con questa canzone, Che guerra? Ricordi il passato? Questa qui penso che è stata andata degli snap.
1: Buttarsi, che succede? Mazzate, che succede? Facci sapere.
0: Speriamo,
1: ricordo,
0: che stavate a ballare, sinceramente.
1: Non mi ricordo.
0: Magari è più carino un contesto in cui vi stavate divertendo. Ciao ragazzi, io la leva la farei fare a tutti gli uomini e le donne a 18 anni. Io l'ho fatto nel 2002. Per questo che troviamo tutte queste persone in strada tra padre e figli a fare la ricotta, dice Manu.
1: Ma
0: da
1: dai,
0: Scafati.
1: Ma non è vero, dai, non è così, non è così. Poi te l'ha detto anche i militari che stiamo sentendo, ce lo dicono. Per formare un buon militare ci vogliono 5 anni e deve entrare volontario. Un po' svigliavo, Alumir, come sta fu.
0: Non so, confermatemi, ci segnalano un corteo a Piazza Municipio, tutto bloccato. Fateci sapere se anche voi siete da quelle parti ed è così. Pronto? Ciao,
2: buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ah, mo si sente, vai.
2: Adesso ti sento, no, Rosa, dovevo rispondere a te quando tu hai detto, quando gli disse abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Ho detto Cavour, perché
1: Cavour.
2: Mi sei UNDI.
1: Grazie, tu sai che chi si sta a combattere per difendere i Juventini?
0: Sempre là andiamo a finire. 081 546 6873, sempre per dire la vostra. E certo Marco, meglio non avercelo il diabete, ma nel male si trovo buona, dice sempre l'amico.
1: Ma forse hanno trovato
0: Mirko.
1: Una cura, chi lo sa, speriamo.
0: La cura al momento non c'è, diciamo che si riesce a gestire sicuramente meglio oggi rispetto al passato. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì,
3: ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Nando.
1: Qui, Nando.
0: Ciao Nando.
3: Senti, volevo dire la mia. Allora, io ho premesso che ho la stessa posizione di Rosario. Non avrei il coraggio di uccidere una persona, anzi un essere vivente. L'unica cosa che riesco a uccidere sono le zanzare. Io la guerra l'ho fatta, ma l'ho fatta per non fare il militare. Io ho fatto una battaglia per riuscire ad avere l'esenzione del militare. Qua la guerra, io che farei? Partirei sì, ma non per difendere la patria, partirei per dire la mia famiglia e me ne andrei in un'altra parte a rifarmi la mia vita, così come fanno tutti parecchi giovani oggi già in Italia.
1: Ma tu lo fai per un fatto di etica?
3: Per lavoro sono costretti ad andare fuori, per cui qua la guerra la facciamo tutti i giorni, noi la facciamo tutti i giorni, la guerra di sopravvivenza, e molto spesso i giovani per poter vivere sono costretti ad andarsene fuori. No, quindi io, se l'Italia venisse attaccata, piglialo la mia famiglia e mi vado a fare una vita da un'altra parte. Qual è il problema?
1: Non combatteresti per un fatto etico o per un fatto che tu non credi nella patria Italia?
3: Non combatterei per un fatto etico e anche perché non credo nella patria.
1: Tutte e due le cose. Va bene. Grazie fratello, grazie assai. E rientri il 90%, 85% degli italiani che pensano così. Va bene, 081 546 6873. Ma Marco c'ha sotto mano un messaggio.
0: Sì, stavo leggendo questo. Dice: continuo a sentire che la leva serviva per formarti. Volevo dire che non facevano gli educatori, ma servivano uomini per un'eventuale guerra, visto che a metà del 900 è stata fatta solo di guerre. L'educazione ce l'hai o non ce l'hai? Usate la testa quando parlate. Sì, questo vabbè, è una risposta.
1: Ma poi si partirà a 18, 19, 20 anni con i rinvii e roba, si partirà pure a 21 anni. Come cagna una a 21 anni? Pronto?
0: Sì, no, vabbè, credo che sia una risposta a quelli che vorrebbero la leva per migliorare i giovani di oggi.
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Niente. Pronto?
1: Si sentiva prima. Vai.
0: La leva è costata ai miei genitori più di 10.000 euro, ma variata assai. In che senso, Enrico?
1: Si faceva male i soldi, in villeggiatura. Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei?
4: Pronto, generale Rosario, sto andando all'aeroporto, piazza Guerra.
1: Che diamo con l'aereo? Vieni, non dormi i soldi con l'aereo.
0: Vedi, questi tuoi sistemi di comunicazione, questi, quando tu in radio dici andiamo qui, andiamo lì, quelli ti ascoltano, sta gente pronta a partire.
1: Se già le faccia
0: rivoluzione. C'hanno le merende sotto al braccio. Vabbè, pronti per partire.
1: Signore e signori, ci fermiamo un attimo. Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai per l'ultima parte, vai.

0: sarebbe bello se prendi il discorso che fa Totò quando dice te bani. Discorso che fa armiamoci e partite, ti ricordi quello là?
1: Armiamoci e partite,
0: è bellissima. Allora stiamo parlando, andreste a difendere la vostra patria? Dice che solo il 14% degli italiani fra i 20 e i 40 partirebbe per difendere la patria. Lo fareste? 081 546 6873, sono copiosi anche i messaggi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ciao, sono Enzo.
0: Ciao, Enzo.
2: Io ripenso quando fanno l'inno nazionale, no?
0: Sì.
2: E dicono siamo pronti alla morte.
0: Morte, sì.
2: Ma chi?
0: I fratelli d'Italia. Sì, ma fratelli, capito? No, siamo pronti alla morte. Oggi non più, oggi non più.
1: Nell'inno effettivamente c'è un bel messaggio di fratellanza in un certo qual modo, no? Cioè pur di difendere noi e casa nostra, noi siamo pronti fino alla morte.
0: Noi?
2: Ma io sai cosa non tollero?
0: Sì.
2: Chi l'hanno sta là e ci hanno comandato, noi andiamo a fare questo.
0: Cioè, è sempre così, ragazzi, perché mi piace Giobbe Covatt perché disse le guerre le dovrebbero combattere dai 70 a scendere. Cioè se ne parte i primi 60 anni, no? Poi i 50 anni, poi i 40 anni, poi i 30 anni, e guerra non si facesse niciù, te l'assicuro. Però purtroppo partono i 19 anni, dimmi.
2: Hai detto il fatto che i figli non fanno niente, chi dai il tratto di CBC perché hanno messo l'assegno unico.
0: Kit, non ci capito niente, che hai detto?
2: Ho detto il fatto dei figli che hai detto che non stanno facendo niente per fare figli in Italia.
0: Ah, sì.
2: Perché
0: e secondo te un guaglione 20 anni si spogli 30 anni senza fatica per fare la vicenda euro mese fanno figli,
2: capito, che poi ti dice l'assegno unico ci sta,
0: Ma è pochissimo, non è
1: mi costa almeno 7-8 volte in più, più o meno.
0: Lui mo c'ha un bambino piccolo, non glielo chiedo neanche quando spende di pannolini, chiedo, di altro, i pediatri
2: non ce l'hai mai ad uscire,
0: che lei poi i lavori ci spendi bassi.
2: Non era una cosa, era ironica la cosa.
0: Cosa stanno facendo per innalzare gli stipendi? Niente, cioè non stanno facendo niente. Babu, ciao,
1: stanno cercando di levarli? Lo stipendio è un concetto ormai superato.
0: Ormai c'ha mi sicuro portachiave.
1: Però ci va. È una buona notizia. Diamo il benvenuto ovviamente a Diego Armando Maradona Junior, che fra pochissimo sarà in onda con voi, con Gianluca Miranda. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Sì,
1: cara, buongiorno.
3: Ma comunque io la già metto l'ascolta bene, io sono contento, mi metto ascolto per telefono tutto quello che dite, bella, che bellezza.
1: Quando
3: mi ascolto, comunque mo stiamo a fine un programma, non possiamo ricevere niente più. Dobbiamo dire solo grazie per la compagnia un'altra volta, ve lo dico sempre.
0: Grazie.
3: Un saluto al carissimo Diego Armando Maradona.
0: Tra poco entra, sì.
3: Un salutissimo. E poi ringraziamo, poi rimane, sarà un altro giorno, dice, non parlarmi guerra una cosa.
0: No, rimane a parlarmi.
3: Non parliamo di guerra, parliamo di canzone. E poi una dama che voglio dire. Se noi non sentiamo Franchini che ci canta una canzone bella.
0: No, chi lo fa basso e canzone, Franchini, poesie,
3: no,
0: versi.
3: No, se non canti, facendo sempre le canzoni buone.
0: Sammi chi le canzoni, sa.
3: comunque, grazie.
0: Grazie a te, sì.
3: Ciao, bella,
1: buongiorno ragazzi. Difendere la patria e difendere i propri cari, i propri ideali e i posti chiami, quindi partite. Forza Napoli, Gianluca da Mandello.
0: Partite. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Ciao.
4: Piacere, Francesco.
0: Ciao, Chicco.
4: Ragazzi, vi fanno ridere tutte le persone che dicono, come avete detto voi, il per formare una persona, per educarla, no? Io sono la prova esistente che questa è una cavolata, perché mio padre non ha mai fatto militare per il terremoto dell'80 e io e mio fratello non abbiamo fatto militare perché è stato tolta la leva.
0: Sì.
4: Quindi mio padre è diplomato, commerciante, sposato, ha costruito la casa per sé e per i suoi figli, cioè me e mio fratello, stiamo a posto. Il mio fratello, due laureati con famiglia, io con un bambino piccolo, lui con il bambino in arrivo, lavoriamo tranquillamente e siamo tranquilli. Mi spiegate la leva che nella nostra famiglia praticamente l'hanno fatta i nostri nonni perché doveva educarci.
0: No, vabbè, un'altra domanda te la faccio io a te. Secondo te una persona si educa a 18, 19, 20 anni?
4: Anche? A 18, 19, 20 anni. puoi migliorare se tu hai la
0: ma che migliorare? Cioè se sei una mappina a 14 anni non pensi che a 18 si tiene una famiglia che non è educata a 14 non pensi che a 18 anni vai sotto alle armi e ne esci una persona piena di valori.
1: Io credo che tutti quelli che hanno fatto, ma è giusto come punto di vista, non è una critica la mia, però penso che tutti quelli che hanno fatto il servizio di leva hanno comunque in qualche modo subito degli orari, degli impegni, delle cose rispetto a quella che poteva essere la bambagia di casa. È normale che hanno l'idea che i giovani di oggi, per come vanno certe cose, dovrebbero fare il servizio di leva, però poi chissà, cioè il risultato non è garantito.
0: Ma veramente
1: cioè, in
0: fai
1: certi
0: che
1: casi, in ma certi tu casi veramente il servizio pensi, di leva potrebbe anche
0: ma tu veramente pensi che quelli là della generazione degli anni 70-80 che là come me che hanno fatto militare solo perché hanno fatto quell'anno di militare a 20 anni, per esempio io sono a 21 anni che ha fatto i rinvii militari, sono venuto là, sono una persona migliore perché chi non faceva riuscire 4 mattina.
1: No, non ho detto questo, dico che pensano che possa essere utile per le
0: e secondo
1: leve.
0: Te pensano bene cioè.
1: E mica ho detto questo, non è questo.
0: No, dico per te pensano bene.
1: No, per me è una stronzata.
0: È una stronzata, è quello che diciamo la
1: per
0: stessa
1: me
0: cosa.
1: È un discorso che puoi andare a fare questa cosa per capire, sapere, essere pronto eventualmente ma per non, qualche fatto.
0: Ma non è che
1: alcuni però. Caratteri si aggiustano con un certo
0: sarebbe
1: valore,
0: utile,
1: altri si perdono.
0: Sarebbe cioè. Utile far fare il militare a 14 anni, per esempio, come dicete voi. 3 anni militare a 14
1: ma
0: anni.
1: Ma non c'è l'età a 14 anni per
0: bravo,
1: fare
0: non
1: militare,
0: si può fare, quindi sì. Non si fa. Non è educativo, non è educativo.
1: L'età giusta è verso la maggiore età comunque quando poi teoricamente dovresti avere una mente atta a fare anche certi ragionamenti. Pronto?
5: Pronto, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno
5: ciao.
0: A te, ciao.
5: Allora, no, io volevo fare una riflessione su tutta l'argomentazione di questa mattina.
0: Prego, sì. Chiudi tu, vai.
5: Tanta gente non vuole partire per il servizio di vita, per la guerra, queste cose qua. Ma in base a tutti questi video che noi stiamo vedendo in Ucraina, di questi furgoni con questi mascherati che prendono ragazzi di 18 anni in mezzo alla strada, oppure anche 55enni e 60enni e li buttano nei furgoni e li mandano a fronte, no? Penso che avete visto queste scene.
0: Certamente.
5: Benissimo. Quando è, la riflessione è questa, che uno Stato dice ok, basta, no, non ho più elementi per poter continuare.
0: Quindi si arrende, come dici tu.
5: Quando è che si prende questa decisione?
0: Quando si arrende?
5: Quando è che si fa? Cioè, oramai non hanno più nessuno. Per prendere ragazzini di 17 anni e persone over 50, 60, significa che non è rimasto più.
0: Significa arrendersi, però insomma non si vuole arrendere l'Ucraina. L'Europa non li può far arrendere. Vabbè.
5: L'Europa non li vuole far arrendere, perfettamente. L'Europa non li può far arrendere, perfetto. Ma perché noi siamo in questa situazione su un paese che non sta né in Europa né nella NATO?
0: Qua apriamo un'altra discussione, ma non c'è tempo, non c'è tempo, amico mio. Abbiamo finito.
1: Da quello che ho saputo ultimamente hanno pure recuperato chilometri quadrati gli ucraini. Quindi
0: per no, stanno vincendo la guerra. In Ucraina stanno vincendo la guerra. Ringraziando Dio, stiamo avanzando. Siamo ci accorto che non invadiamo pure la Russia. Noi chiudiamo qua, signore e signori. Ci vediamo domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
1: A meno che non scoppia la guerra e dobbiamo partire
0: no,
1: tutti.
0: Facciamo la cronaca.
1: Ci sarà pure lui, Rosario Verde. Grazie a Simone Zagaria, vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, vai giù.